0: Assora stringe il documento del catasto.
1: And what does it say?
2: They say here that this is my...
0: Qui c'è scritto che questa terra è nostra. Lo hanno detto le autorità israeliane nell'89. Ma questo documento non basta più. Nulla funziona con i coloni.
2: Nothing works with the settlement. This is from the Israeli.
0: Di lavoro fa il carpentiere. Prima del 7 ottobre lavorava anche in Israele. Ora non ha più il permesso di entrare.
2: There is no life.
0: Non c'è più vita in Cisgiordania. I miei figli vogliono andarsene, ma io non gli permetto. Se tutti andiamo via, chi rimarrà a difendere la nostra terra? Farò di tutto per avere indietro la casa mia.
3: E torniamo nel nostro paese, purtroppo, per darvi conto delle ennesime vittime sul lavoro. Due operai hanno perso la vita nelle ultime ore a Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Un 58enne ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori per la costruzione di un capannone industriale. Un'altra vittima, 51 anni, deceduta in una cava di sabbia nel Parmense. L'uomo è rimasto schiacciato mentre si trovava accanto a un macchinario. La semilibertà concessa a Chicco Forti, l'imprenditore italiano estradato nel 2024, condannato negli Stati Uniti nel 2000 perché aveva ucciso il suo socio in affari. Il servizio è di Anna Vigano.
4: Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà di Chicco Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova dunque nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027.
3: Il Festival di Sanremo targato Stefano De Martino, nuovo regolamento e voto online, vediamo nel servizio di Fausto Pellegrini.
5: Con la pubblicazione online del regolamento si apre ufficialmente l'era del Sanremo targato Stefano De Martino e iniziano a delinearsi i contorni di quella che è la kermesse musicale più attesa d'Italia. Sono tre le novità più rilevanti. La prima riguarda la serata del venerdì, che nel testo ufficiale prende il nome di serata performance, ma che è già stata ribattezzata serata Eurovision, quando i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell'Eurovision Song Contest. In quella serata verrà designato il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, appunto, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del festival. Ed anche il sistema di voto si adeguerà all'obiettivo ed abbinerà il televoto con il voto di un'Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo. Altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara, che saranno 24, compreso il vincitore della categoria separata delle nuove proposte all'Ariston, saliranno sul palco ogni sera. L'ultima novità, che fa i conti con l'attualità, è l'introduzione per la prima volta dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno, riservando alla RAI e alla direzione artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. La rotta è indicata, insomma. Ora la nave del festival può davvero mollare gli ormeggi, verso l'infinito e oltre.

0: 6.46, scendiamo per strada subito dai nostri inviati, partiamo da Partinico, siamo nel Palermitano, c'è Ernesto Oliva. Per quello che è accaduto nella giornata di ieri, ci sono state due vittime per delle esalazioni, giusto Ernesto, che provenivano da alcune cisterne. Spiegaci che cosa è successo.
1: Sì, buongiorno da Partinico, le salme di Vincenzo Troia.

0: Rosalia Lamanna, figlio e madre, sono state ieri sera consegnate alla famiglia in attesa dei funerali. Il ragazzo 21enne, padre da pochi mesi, e la donna di 37 anni sono morti ieri mattina all'interno di una cisterna interrata nel garage della palazzina di famiglia, titolare a Partinico di un'azienda agricola e di trattori per la lavorazione sui terreni. La dinamica della tragedia è stata oggetto delle indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Vincenzo Troia sarebbe sceso all'interno della cisterna utilizzata come deposito di attrezzature per recuperare alcune reti per la raccolta delle olive. La cisterna in passato era stata utilizzata per essere riempita con uve e vino. La diffusa presenza di fecce fermentate sulle pareti e sul fondo di questa cisterna avrebbe innescato una fatale fermentazione di anidride carbonica. Esalazioni che non hanno lasciato scampo neppure alla madre, che era scesa all'interno della cisterna nel tentativo di salvare il figlio. Per il momento è tutto, a voi la linea.
1: Ernesto, grazie. C'era stato già un episodio simile a Partinico, quindi appunto quello che è accaduto ancora di più sta sconvolgendo il territorio. Dunque, siamo andati al mercato questa mattina, siamo stati al mercato di Milano, ci torniamo fra poco, ma vedo Tommaso Giuntella. Tommaso, buongiorno, ti trovi a Firenze. Io ricordo, insomma, appunto, buongiorno agli spettatori, stamattina abbiamo visto quello che sta succedendo a Milano, ma la situazione a Firenze, parlo del prezzo dei prodotti e anche forse della mancanza in alcuni casi di quei prodotti, credo che sia simile. Dici di più.
2: Sì, Adele, buongiorno, è proprio così, il tema è collegato d'altra parte. Qui li vedete alcuni dei prodotti dell'ortofrutta al mercato dell'ingrosso di Novoli a Firenze, e il problema è che sono pochi, mancano, non arrivano e quindi poi i prezzi schizzano. Ma perché? Perché la prima causa è il clima. Questi pomodori che vengono dalla Sicilia, li vediamo, sono molti di meno, sono meno, la produzione è ridotta del 50% a causa del caldo. Serre fino a 70 gradi, lo chiedo anche qui a Aurelio Baccini, che è uno dei produttori qui al mercato, serre fino a 70 gradi e quindi non si è potuto raccogliere, questo è uno dei motivi.
3: Sì, questo è il frutto di più di 3 mesi con temperature al di sopra dei 40 gradi durante il giorno, così all'interno delle serre praticamente si sono verificate questo tipo di temperature che hanno impedito la produzione normale. Quindi questa mancanza ha determinato un aumento esponenziale dei prezzi che ha

0: Il mercato di Firenze, Mercafir, qui Gianni Tepinassi ci dice che sono aumentati tanti i prodotti anche come prezzo.
1: Sì, diciamo abbiamo registrato dei rincari anche superiori al 50% sulle verdure di stagione, in particolare sui pomodori, ma anche sulle zucchine, le verdure a foglia. Un calo, oltretutto questo si accompagna anche a un calo del prodotto, quindi il gioco della domanda e dell'offerta fa sì che i prezzi lievitino di conseguenza.
0: E c'è anche un tema geopolitico e su questo vi restituiamo la linea, perché chiaramente c'è anche il tema del prezzo del diesel, il tema dei fertilizzanti che arrivavano da Hormuz e quindi tutto questo si somma e alla fine al mercato aumenti anche fino al 76% su certi prodotti.
2: Esatto, Tommaso, grazie. Una situazione che non accenna a migliorare, perché abbiamo visto, tra l'altro, l'Iran lo ha detto, finché non accetterete le nostre condizioni Hormuz non riaprirà. A Firenze ci hai fatto vedere quella che è la situazione, torniamo a Milano allora, perché Tommaso Giuntella ci ha mostrato comunque perlomeno lì i pomodori a Firenze, dicevo, sono arrivati. A Milano con Antonio Catalano ci ha fatto vedere invece che il prodotto scarseggia. C'è il direttore del mercato alimentare Federico Zunino. Lei, tra l'altro, è da un anno e mezzo che ricopre questo ruolo, quindi è arrivato a ricoprirlo nel momento probabilmente più difficile, proprio anche per i prodotti che scarseggiano. Come lo state affrontando?
3: Beh, assolutamente sì, un momento molto difficile. Quest'estate è stata un'estate difficile, con scarsità di prodotto. Devo dire che tutti gli operatori commercianti che ci sono qua si sono attivati prontamente per cercare prodotto in ogni dove, sono andati nel nord Europa, sono andati in altri paesi che tipicamente non sono dei veri e propri produttori importanti, per poter comunque approvvigionare il prodotto. Come vedete, i pomodori sono quelli che hanno subito degli aumenti notevoli, soprattutto i datterini, pacchino, hanno subito degli aumenti che arrivano fino a 6-7 euro al chilo. La quantità scarseggia e, come dicevano i miei colleghi, è appunto dovuto al fatto, il fattore principale è sicuramente il fattore climatico, che quest'anno è stato molto critico.
2: Direttore Zunino, che cosa possiamo dire alle famiglie che poi se la devono vedere con, in qualche caso, il fatto che il prodotto proprio non c'è, ma soprattutto il fatto che costa moltissimo? Ci diceva anche Antonio Catalano prima, addirittura si è passati in alcuni casi da 2,50 euro a 5 euro, quindi con un aumento incredibile.
3: Sì, assolutamente. Adesso in questi giorni si sta un po' normalizzando la situazione, benché comunque i carburanti siano un altro fattore importante di aumento, che abbiamo visto sono sopra i 2 euro sia il diesel che la benzina. Io quello che posso dare come consiglio è utilizzare e mangiare sempre i prodotti di stagione. I prodotti di stagione sono quelli che durante la stagione costano di meno, sono appunto in stagione, quindi con le temperature giuste e corrette, e quindi questo è un piccolo consiglio che posso dare e che è sempre dato ai consumatori.
2: Crisi economica, ma anche sicurezza alimentare, prodotti che arrivano da ogni dove, a maggior ragione, insomma, la sicurezza sui controlli.
3: Qua nel mercato alimentare c'è un servizio di qualità e sicurezza alimentare molto importante, facciamo analisi sui prodotti, facciamo tracciabilità della merce, quindi per essere sicuri che tutta la merce che arriva sia controllata, verificata, che ci sia la tracciabilità e che sappiamo da dove viene. Quindi questo è sicuramente un fattore che, con la scarsità di prodotto che c'è stata, è un fattore importante, perché garantisce che comunque il prodotto che c'è e che arriva è un prodotto di qualità. Le colture quest'anno hanno prodotto la metà di quello che dovevano produrre, di quello che era previsto, e quindi la scarsità di prodotto è sicuramente un fattore che fa alzare i prezzi.
2: Allora, direttore Zunino, grazie. tornò a ripetere insomma quel messaggio quasi ottimistico che ha lanciato in qualche modo anche lei, ha lanciato prima sempre dal mercato di Milano Antonio Catalano, che comunque il settore prova a guardare con quell'ottimismo

al futuro, sperando che la situazione vada migliorando man mano che ci avviciniamo poi alla stagione invernale. Dunque, abbiamo visto e abbiamo preso le mosse con i nostri inviati da quello che è accaduto a Partinico. Proprio da qui riparte, lo dico agli spettatori di Rai 3, Buongiorno Italia, per gli aggiornamenti su questa vicenda, le due vittime che ci sono state a causa di quelle esalazioni. Noi continuiamo su Rai News 24, canale 48.

0: dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
1: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
2: Qui è Verisure, si identifichi subito.
1: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: I pesci hanno mai sete?
1: Non so cosa darei per una bibita adesso.
2: Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
3: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
4: Conta fino a tre. È arrivato Break 3, il nuovo snack ribelle di Loacker che si spezza in tre. Loacker Break 3, lo snack che conta fino a tre.
5: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
6: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
7: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
8: Lei chi?
7: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
8: e... Non la cambiamo mai.
9: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
10: Il mio stile? La mia scelta.
11: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Madre e figlio muoiono nel palermitano per le esalazioni di anidride carbonica da una cisterna che aveva contenuto uve e vino. Due vittime sul lavoro in cantieri edili a Potenza. Un carpentiere stava costruendo un capannone. Nel Parmense, operaio schiacciato da un macchinario. A Lecco due minori aggrediscono e picchiano uno studente. Qualcuno li incita, filma tutto e posta il video sui social. Si cercano i responsabili. Frutta e verdura sempre più care, i prezzi salgono già all'ingrosso e si moltiplicano al dettaglio. A Firenze, uno dei mercati più importanti del centro. I nuraghi della Sardegna, candidati a diventare patrimonio dell'umanità UNESCO. Una storia ultramillenaria, superati una trentina di concorrenti. Questi i nostri titoli, ben ritrovati a Buongiorno Italia, come sempre in diretta da Milano e da Napoli, dove c'è Andrea Caruso. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te Francesca Giacò, buongiorno a chi ci segue da casa. Come avete sentito dai nostri titoli, tra poco andremo in Sicilia per una storia di cronaca, ma prima vediamo in pochi secondi che meteo ci attende per la giornata di oggi. Lo chiediamo a Sabina Angeloni. Buongiorno Sabina.
2: Sì, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Avremo una giornata che vedrà bel tempo, come possiamo osservare brevemente al centro-nord, ancora un po' di incertezza al sud tra Sicilia e Calabria, ma sicuramente da sottolineare sarà un calo delle temperature massime a causa dell'arrivo di ventilazione settentrionale. Ne parleremo meglio più tardi. A voi in studio.
1: In primo piano una storia di cronaca che arriva dalla provincia di Palermo. A Partinico, madre e figlio trovati morti in casa, il decesso dovuto a esalazioni di gas nocivi in una cisterna, ma ci dice di più in diretta Ernesto Oliva.
3: Sì, buongiorno da Partinico, le salme di Vincenzo Troia e Rosalia Lamarca.

0: Anna, figlio e madre sono state consegnate ieri sera alla famiglia in attesa dei funerali. Il ragazzo 21enne, padre da pochi mesi, e la donna 37enne sono morti ieri mattina all'interno di una cisterna interrata nel garage della palazzina abitata dalla famiglia titolare a Partinico di un'azienda agricola. La dinamica della tragedia è stato oggetto delle indagini dei carabinieri e dei rilievi dei vigili del fuoco. Vincenzo Troia sarebbe sceso all'interno della cisterna utilizzata come deposito per attrezzature agricole per recuperare alcune reti per la raccolta delle olive. La cisterna in passato sarebbe stata utilizzata per raccogliere uva e vino. La diffusa presenza di fecce fermentate sulle pareti e sul fondo della cisterna avrebbe innescato una fatale fermentazione di anidride carbonica che non ha lasciato scampo al ragazzo e alla madre. Quest'ultima aveva tentato di prestare soccorso al figlio. Da Partinico è tutto, a voi la linea.
1: Restiamo in Sicilia, ci spostiamo al touchscreen per la nostra rassegna stampa. Una storia che leggiamo dal sito della TGR Sicilia, per certi versi simile a quella di Partinico. Intossicati dal gas, tragedia sfiorata al rifugio Sapienza sull'Etna. Nella notte quattro ospiti dello storico hotel sono stati ricoverati per una intossicazione da monossido di carbonio. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta per accertare le cause. Passiamo adesso alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Apertura simile per i principali quotidiani. Al centro sempre il tema della scuola e le parole del Presidente della Repubblica Mattarella che ieri ha inaugurato ad Amatrice l'anno scolastico. Il titolo del Corriere della Sera: il Colle, scuola no ai ghetti, tetto agli stranieri in classe. Il ministro Valditara al Corriere riguarda anche gli europei. Leggiamo anche il titolo dal quotidiano La Repubblica: la scuola di Mattarella. Anche la Conferenza Episcopale Italiana con il Cardinal Zuppi critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso. Restiamo su Repubblica per leggere una notizia che riguarda gli Stati Uniti. I media statunitensi in rivolta contro il presidente Trump dopo il bando alla CNN e al sito politico. Qui invece siamo su La Stampa, vedete in apertura Mattarella, titolo simile a quello del Corriere, scuola senza ghetti. Leggiamo un'altra notizia che riguarda i nostri militari impegnati nelle missioni nel Golfo Persico, militari italiani nel Golfo via dalle zone a rischio. Il ministro Crosetto ha assicurata la continuità operativa. Cambiamo giornale, andiamo sull'edizione nazionale del Mattino per parlare di Germania, le conseguenze del voto, soprattutto sul cancelliere Merz, isolato, che però resiste, in gioco la democrazia, non si sente responsabile del flop elettorale, ma la CDU si riunisce senza di lui. Andiamo a leggere un titolo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, parliamo di economia, quindi borse, Milano al top in Europa, il petrolio torna sotto i 100 dollari. A tal proposito riusciamo a dare un dato aggiornato a stamane: il Brent è tornato sopra quota 101, bene anche le borse asiatiche, in particolare per quanto riguarda l'indice giapponese Nikkei. Noi adesso torniamo alla cronaca per parlare di un incidente mortale sul lavoro che è avvenuto a Sant'Arcangelo in Basilicata. Un operaio in un cantiere è stato travolto e ucciso da un mezzo, ma ci colleghiamo con Viviana Pentangelo da Potenza per tutti i particolari.
2: Salvatore Terracina, carpentiere, 58 anni ancora da compiere, è stato colpito da un escavatore in movimento. L'allarme è stato dato dai colleghi, ma per lui l'impatto è stato fatale. La procura di Lagonegro ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro del cantiere edile nell'area industriale del comune di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, dove c'è stato l'incidente. Indagano i carabinieri e sul corpo dell'operaio è stata disposta l'autopsia. A Senise, paese dell'area sud dove Terracina lavorava, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Intanto i sindacati chiedono maggiori controlli e più sicurezza.
1: Altro incidente sul lavoro, stavolta in Emilia-Romagna. Allora Francesca, torniamo da te a Milano.
3: Il settore edile è tra i più segnalati dalle morti sul lavoro. Nel Parmense ieri un uomo ha perso la vita in una cava, una vicenda ancora da chiarire, come ci racconta da Bologna Roberta Castellano.
4: La tragedia in una cava di sabbia a Polesine Zibello, in provincia di Parma. Vittima un 51enne del Reggiano, Pasquale Rillo, probabilmente schiacciato da un macchinario. Stava lavorando vicino ad una tramoggia, una grande struttura usata per raccogliere materiali di cava. Troppo forte il trauma da schiacciare.

0: schiacciamento. Quando i soccorsi sono arrivati, i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto, carabinieri, medici del lavoro, tecnici della medicina legale per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Cordoglio e vicinanza a familiari e colleghi della vittima da parte di CGIL, CISL e UIL, che chiedono ancora una volta maggiore sicurezza sul lavoro.
1: Lecco, un sedicenne di origine straniera, è stato aggredito da altri giovanissimi e con un telefonino è stato ripreso alle immagini diffuse sui social. Luigina Venturelli, dallo studio di Milano, cosa si sa di più?
2: Sul pestaggio ora indaga la procura minorile di Milano, a cui sono stati trasferiti gli atti dopo che la famiglia ha fatto denuncia. Il video mostra un ragazzino che alza le mani in segno di resa e due aggressori consapevoli di essere ripresi che lo inseguono e lo prendono a calci, mentre un terzo urla e gira un video con il cellulare. Non sono della stessa scuola del ragazzo picchiato, lui non è più rientrato in classe dopo che il fatto è successo a Lecco venerdì. Sui social è stato rimosso il video integrale, militanti di estrema destra lo avevano fatto girare annunciando azioni di giustizia fai da te contro gli aggressori, anche sedicenne vittima del pestaggio non ha origini italiane. Il provveditore agli studi di Lecco ha chiesto di incontrare il ragazzo.
1: E sfogliamo ora i nostri giornali dell'edicola digitale. Questo è il Corriere del Trentino che apre così: Chico Forti ottiene la semilibertà, così potrà stare più vicino alla madre che risiede a Trento. Ricordiamo che l'uomo è stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike a fine anni 90 ed è stato detenuto in Florida per 25 anni e poi è tornato in Italia. Ora si attende la decisione sulla libertà condizionata. Andiamo avanti, siamo sul Giornale di Vicenza, questa è la cronaca. Ad Asigliano Orgiano, fugge all'alto e tenta di uccidere un carabiniere raggiunto ed arrestato. E ora l'uomo, un 38enne, residente nel Veronese, è accusato di tentato omicidio. Un altro giornale, questo è l'Adige, che ci parla di una storia purtroppo non a lieto fine. Muore dopo l'operazione Clara Paloaro, in coma, questa donna che vediamo nell'immagine, in coma dal giorno dell'intervento, si è spenta ieri. La donna di Pergine, 56enne, non si era più ripresa da un intervento estetico alla quale si era sottoposta in una clinica di Marostica. Andiamo avanti, questa è Repubblica Firenze. Per la strage al deposito Eni in 6 chiedono di patteggiare. Sono manager e dipendenti della società che avrebbero una pena complessiva di 14 anni e 2 mesi di reclusione. Nell'esplosione a Calenzano, lo ricordiamo, morirono 5 lavoratori. Ancora cronaca, questa è la Gazzetta di Mantova, droga in casa e poi la fuga. Sono stati arrestati a Suzzara 2 fratelli di 43 e 32 anni, accusati per l'appunto di detenzione a fin di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Ed ora torniamo a Napoli per altra cronaca.
3: Dopo il blitz dei carabinieri e dell'antimafia emergono ulteriori dettagli sugli affari del clan Angelino a Caivano. In casa di una donna trovati oltre 3 milioni di euro in contanti. Ci dice di più qui in studio a Napoli Ivan Palumbo.
4: Le banconote erano conservate all'interno delle pareti insieme ad 11 orologi di lusso, soldi che arrivavano dallo spaccio di droga, secondo gli inquirenti. Per traffico di sostanze stupefacenti e associazione mafiosa sono state arrestate 34 persone legate al clan Angelino, operante in particolare nel quartiere Bronx di Caivano. L'inchiesta, anche grazie alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, ha portato alla luce il funzionamento dell'organizzazione. Il boss dettava gli ordini dal carcere per il controllo del territorio. I compensi mensili arrivavano fino a 20.000 euro. Il denaro ritrovato, ha spiegato il procuratore Gratteri, potrebbe servire a pagare un anno di intercettazioni.
3: Leggiamo ancora qualche titolo dai giornali locali al touchscreen. Qui siamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Brindisi, una maxi rissa in piazza a Ostuni, cocci di bottiglie rotte, movida violenta e allarme. Torna la paura a Ostuni, volano anche tavoli e sedie dei bar. Leggiamo ancora qualche notizia dai quotidiani, dai dorsi romani, dei quotidiani capitolini. Qui siamo su quello del Corriere della Sera, la sentenza, 30 anni alla banda banda che violentava e rapinava i gay. Si tratta di 3 imputati, un pakistano e 2 romeni, nel processo per una serie di rapine e violenze sessuali ai danni di giovani ragazzi adescati sulle piattaforme per incontri.

0: gay. Restiamo nella capitale, cambiamo giornale, ci spostiamo sulla cronaca del Messaggero, la vicenda dello studente che ha aggredito con un coltello una professoressa all'Istituto Verga nel quartiere di Centocelle, il rientro tra i banchi da eroe del tredicenne che ha salvato la prof, ma adesso la scuola chiede ufficialmente il metal detector. Altra storia di cronaca, ci spostiamo in Calabria per parlare di un caso di violenza sessuale a Crotone. C'è un arresto da parte della polizia. Tutte le ultime notizie con Rita Campanaro in collegamento da Cosenza.
1: Una notte di festa si è trasformata in un incubo, vittima una giovane turista romana in vacanza in Calabria che stava trascorrendo una serata con alcuni amici. La violenza sessuale sulla spiaggia nei pressi di una nota discoteca crotonese. Il presunto responsabile è un addetto alla sicurezza del locale che ora si trova in carcere. È stata proprio la vittima a denunciare l'episodio. Le indagini della squadra mobile hanno raccolto testimonianze e altri elementi investigativi che hanno permesso di individuare l'uomo, il buttafuori, coetaneo della ragazza. Secondo quanto rivelato dalle indagini, lavorava per la discoteca, ma la sua posizione non era stata regolarizzata.
0: Torniamo adesso a Milano per un'altra storia di abusi.
2: E ci spostiamo a Torino, dove un dodicenne sarebbe stato per l'appunto abusato in un parco. Il presunto aggressore dopo gli avrebbe offerto una merenda. Ci spiega meglio dalla redazione piemontese Lorenza Castagnieri.
3: La violenza si sarebbe consumata in un parco alla periferia nord di Torino. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe appena 12 anni e il presunto autore degli abusi, tuttora ricercato, sarebbe un giovane maggiorenne, forse poco più che ventenne. L'allarme quando l'adolescente torna a casa e spiega tutto ai genitori, quindi una visita in ospedale per il ragazzino. Il suo racconto è ritenuto credibile da chi indaga. Era nel cortile del palazzo in cui vive, l'uomo lo avrebbe adescato con la scusa di fare un giro in monopattino e portato all'imbocco del parco, cui l'aggressione dopo gli avrebbe offerto dolci e detto di mantenere segreto l'accaduto.
2: Un'ultima ora ci arriva dalle Marche. A Pesaro quattro giovanissimi avrebbero fabbricato delle bottiglie incendiarie, delle Molotov, per poi lanciarle in un capannone industriale abbandonato. Secondo chi indaga, il gruppo sarebbe vicino a collettivi locali di studenti antagonisti. Da capire se i ragazzi, residenti nelle province di Pesaro, Rimini e Bologna, cercassero di meglio accreditarsi nella galassia o si preparassero a delle azioni dimostrative. Andiamo avanti, parliamo di caro energia e siccità che pesano sul comparto agroalimentare. Si produce meno e i costi salgono all'ingrosso e al minuto. Dal mercato ortofrutticolo di Firenze ne parliamo con Tommaso Giuntella.
4: Buongiorno dal mercato di Firenze. Sì, da qui sale il grido d'allarme, i banchi sono vuoti, lo vediamo, le cassette di verdura sono sempre meno. Uno dei simboli di questa crisi è il pomodoro. Pensate, le temperature di quest'estate a 40 gradi hanno significato 70 gradi nelle serre dove il pomodoro si coltiva e quindi un calo della produzione del 50%, un conseguente aumento dei prezzi del 50%, ma non solo, le zucchine, le verdure a foglia, le insalate sono diminuite e quindi sono aumentati i prezzi a causa invece delle piogge torrenziali della grandine, e quindi tutto questo si è tradotto, insieme agli effetti della crisi geopolitica e il prezzo del diesel e dell'energia, su aumenti che sono arrivati fino al 76%. E da qui è tutto, a voi la linea.
2: E questo è il momento dove si inizia a fare un po' i conti con il caro spesa, il caro siccità. Questo è l'Eco di Bergamo, si è chiusa l'estate più calda dal 1951, non solo a Bergamo ma in tutta la Lombardia. Scorte d'acqua che sono arrivate quasi ai livelli del 2022. Ancora al centro-sud per una emergenza ambientale. Andrea.
0: In Abruzzo, ma non solo nella regione adriatica, i pini sono minacciati da un insetto, la cocciniglia tartaruga. Uno dei focolai di infestazione è a Pineto ed è proprio lì che andiamo in diretta. Ci spiega tutto Gabriele Mastellarini.
5: Buongiorno Italia da Pineto, costa adriatica teramana, la città dei pini e delle pinete minacciate dalla cocciniglia tartaruga, questo parassita che attacca le piante togliendogli la linfa e facendole seccare. Un problema che non riguarda solo Pineto ma anche altre città adriatiche abruzzesi. Pensate, qui sono stati trattati oltre 500 pini in queste settimane. Agronomi, associazioni ambientaliste a lanciare l'allarme, la cocciniglia.

0: prolifera nel periodo da aprile a settembre. Questi mesi, da settembre a aprile prossimo, saranno fondamentali per le amministrazioni comunali per trovare delle misure di salvaguardia del patrimonio arboreo, che in questa zona riguardano anche i pini dell'area marina protetta della Torre del Cerrano. È tutto da Pineto. A voi.
1: In provincia di Napoli ancora fiamme a Taverna del Re, il sito di stoccaggio delle ecoballe di rifiuti a Giugliano in Campania, teatro di un incendio di rifiuti già lo scorso 6 settembre, una nube nera visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Altro rogo divampato ieri sera invece nella città di Napoli, in un capannone nella zona di Poggio Reale, non ci sono stati feriti, anche qui le fiamme adesso sono sotto controllo. Nel Lazio adesso, a Cassino, procura e squadra mobile indagano sulla morte di una studentessa iraniana sposata con una connazionale, madre di una bambina. Andiamo a Roma da Ines Siano. Ines, cosa sappiamo finora?
2: Sappiamo che la donna, 30 anni, era riversa a terra accanto alla porta della camera da letto, segni sul collo e vicino a lei un foulard. A scoprire il cadavere, il marito di rientro a casa, che ha subito chiamato il 112. 33 anni, ingegnere iraniano, è stato interrogato a lungo in commissariato. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, sul posto anche la scientifica. A chiarire dubbi e particolari che non convincono sarà però l'autopsia. Ascoltati in queste ore familiari e amici. L'appartamento è sotto sequestro, mentre in procura è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. La studentessa lascia una figlia di 10 anni.
1: Ancora notizie dai giornali. Qui siamo sull'edizione di Bari della Repubblica. Leggiamo l'articolo di cronaca di spalla. Botte alla moglie, arrestato due volte, il jeep lo scarcera. È stato arrestato per due volte nello stesso giorno per aver picchiato per strada e minacciato di morte la moglie. L'episodio è avvenuto a Peschici e ha avuto per protagonista un cinquantenne bloccato da un carabiniere. Poi, nuovamente, dopo essere stato posto agli arresti domiciliari, li ha violati e si è ripresentato a casa della moglie ed è stato di nuovo fermato dai militari. Restiamo in Puglia, andiamo però sul sito della TGR. Vi avevamo raccontato ieri dei casi di salmonellosi a Brindisi, vi diamo un aggiornamento: stanno meglio i bimbi ricoverati con la salmonellosi a Brindisi, alcuni potranno essere dimessi, continuano gli accertamenti per individuare l'origine dei contagi. Altro sito della TGR, ci spostiamo su quello del Molise: escursionisti si perdono sul Matese, salvati da soccorso alpino e 118, protagonisti una donna e un uomo originari di Spinete ma residenti in Australia. Ancora un titolo dal sito della TGR Abruzzo: nuovo attacco di un cervo, un ferito a Villetta Barrea, un uomo di 65 anni è stato caricato e ferito mentre si trovava con un gruppo di amici. Torniamo da te, Francesca, a Milano per altre notizie.
3: E c'è uno sviluppo sullo schianto avvenuto nei giorni scorsi nella laguna di Venezia e che ha causato la morte di una coppia di sposi. Il tassista che li ha travolti era sotto l'effetto di stupefacenti. Federica Riva da Venezia, cosa si sa di più?
4: Arriva la conferma dall'autopsia: Sean Micheli e Gabriella Querino sono morti per l'urto violentissimo della barchino sul quale viaggiavano contro il taxi acqueo. I risultati dell'esame escludono dunque qualsiasi altra pista per l'incidente avvenuto in laguna il 12 settembre. Si aggrava la posizione del taxista, che aveva tracce di droga nel sangue e un tasso alcolemico entro i limiti. Dalle autopsie informazioni rilevanti anche per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il barchino è stato colpito a poppa a grande velocità, la donna è deceduta sul colpo, è stata sbalzata lontano dalla barca, il corpo trascinato via dalla corrente è stato trovato dopo 4 giorni di ricerche. Il marito, lo ricordiamo, aveva gravi ferite al cranio e al busto ed è deceduto 2 giorni dopo l'incidente in ospedale.
3: Cambiamo decisamente registro. Al prossimo Sanremo edizione 2027, stop all'intelligenza artificiale nella composizione e nei testi. E allora chiediamo a Marco Gervino da Genova: quali sono le nuove regole?
5: Eh sì, ci sono diverse nuove regole a partire proprio da questa: niente intelligenza artificiale nella musica, nei testi. Su questo De Martino è stato intransigente, è stato molto deciso, così come ci sarà anche il voto da casa, con, invece qui arriva la tecnologia, con un'app online. E poi ci sarà la serata il venerdì dedicata all'Eurovision Song Contest, ovvero una serata dove verrà scelto proprio il vincitore. Ci sarà anche una giuria apposita che valuterà la performance, dunque più adatta poi per rappresentare l'Italia all'Eurovision. Eurovision.

0: e poi i cantanti in gara saranno solo 24, tra loro anche il vincitore di Sarà Sanremo, che quindi competerà assieme ai big della rassegna di Sanremo.
1: E torniamo al centro-sud, dove si vuole valorizzare un patrimonio millenario unico al mondo.
2: È iniziato l'iter per provare a far entrare i nuraghi, siamo in Sardegna, nel patrimonio immateriale dell'UNESCO. Ci dice di più da Cagliari Daniele Guido Gessa.
3: La sfida era con altri 30 siti e monumenti italiani. Un anno dopo l'inclusione delle Domus Deianas, antiche sepolture, nella lista del patrimonio dell'UNESCO, la Commissione italiana ha scelto ancora una volta la Sardegna, ufficializzando la candidatura della civiltà nuragica per un nuovo riconoscimento internazionale. Il percorso è ancora lungo e passa da Parigi, dove l'ICOMOS, il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti, ora darà indicazioni per la produzione della documentazione relativa a 18 aree nuragiche, documentazione che entro il 2030 potrebbe portare all'iscrizione nella lista UNESCO. Un primo risultato ottenuto con la sinergia di regione, ministeri, soprintendenze, università, volontari e associazioni.
2: E torniamo da te, Francesca, a Milano per altre notizie.
1: Erano in migliaia ieri davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano con le bandiere nerazzurre e la maglia numero 8, ma tutta Italia idealmente ha salutato per l'ultima volta Sandro Mazzola, simbolo della grande Inter e della Nazionale di Calcio, morto sabato a 83 anni dopo una lunga malattia. La Juventus ha condannato il gesto di una parte della sua tifoseria che domenica si è voltata durante il minuto di silenzio allo stadio di Torino. Ma sentiamo alcune delle voci di chi ieri ha preso parte alle esequie.
4: Il più grande dei campioni e anche come uomo è stato grandissimo. Il periodo nostro è stato rispetto, educazione e tanto calcio.
5: Per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile.
6: Tutto il mondo ha riconosciuto la grandezza di un uomo come Sandro Mazzola.
7: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene.
8: Tutta la sua carriera, quello che ha fatto, che ha dato, che ha lasciato al calcio, non soltanto all'Inter.
1: E saluto al campione anche sulla edicola. Questo è tutto sport. Mazzola, l'omaggio di Milano del calcio. Ciao Sandro, leader gentile. Andiamo avanti. Questo è il Corriere Torino per una buona notizia. Cosplayer run al Parco Valentino, così i supereroi aiutano i bambini. Ma vediamolo meglio all'interno dell'immagine. Eccoli qui i giovani protagonisti. Ancora un titolo, una curiosità che ci arriva dalla prealpina. Il basket disturba la messa. I campetti fuori da San Vittore, l'organista protesta, non c'è più rispetto. Ma torniamo da Sabina Angeloni per le previsioni del tempo.
9: Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Come anticipato anche prima, avremo una giornata che vedrà prevalenza di bel tempo al centro-nord, ma ancora un po' di incertezza sulle regioni meridionali. Vediamo il dettaglio delle previsioni con l'aiuto della grafica. Grafica che appunto ci mostra tanto sole sulle regioni settentrionali, dove comunque in serata arriverà qualche nube sull'arco alpino. Prevalenza di bel tempo anche al centro e sulla Sardegna, anche se con un po' di incertezza e possibilità di temporali che andranno ad interessare i settori più meridionali del Lazio ed anche i settori interni dell'Abruzzo. Per quanto riguarda invece il meridione, in questo caso avremo qualche nube in più con possibilità di rovesci che sarà maggiore soprattutto tra Sicilia e Calabria, e qualche temporale è atteso anche sulla Puglia salentina. Diamo uno sguardo ora alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che in generale nei valori massimi risulteranno in calo su tutto il paese. Un calo quindi generalizzato che tuttavia sarà più marcato sulle zone più orientali dell'Italia, quindi in particolare su tutto il lato adriatico. Calo che sarà accompagnato e causato soprattutto da una ventilazione che risulterà prevalentemente settentrionale. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
1: Ed è tutto. Buongiorno Italia, torna domattina, un minuto prima delle 7.
2: Adesso c'è la pubblicità, ma restate su Rai 3 perché tra poco comincia. Buongiorno Regione.

0: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
2: Il mio stile? La mia scelta.
3: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigemea Pro può essere un rimedio. Chigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
6: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere, supporto al sistema immunitario. Piacere, purissimo.
7: Nuovo Skoda Epic, interni incredibilmente spaziosi, doppio display con max infotainment ai vertici della categoria e chiave digitale sul tuo smartphone. Tutto insieme, in un unico urban crossover. Impossibile? No, Epic. That's Epic. Skoda.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
4: Lei chi?
3: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
4: e... Non la cambiamo mai.
5: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
6: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni, con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid, da 27.900 euro con eco incentivi Honda, fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.

0: Martedì 22 settembre, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione a cura della redazione della TGR Campania. Andiamo subito a chiedere a Vincenzo Capozzi che meteo ci aspetta oggi nella nostra regione. Buongiorno Vincenzo.
1: Grazie Andrea, buongiorno. Dobbiamo prepararci ad una giornata ventilata a causa del grecale, dunque di vento proveniente da nord-est che sarà responsabile, come facile immaginare, di una generale diminuzione delle temperature più apprezzabile nelle zone interne. Queste immagini che vedete alle mie spalle provengono da Ischia, ci mostrano il castello aragonese. La giornata, come vediamo nel Golfo di Napoli, si è aperta all'insegna del bel tempo, di ampie schiarite, sebbene non manchi in generale qualche nube non associata ad alcuna precipitazione. Le prossime ore proseguiranno un po' su questa lunghezza d'onda, dunque nel segno di leggere condizioni di variabilità. Non ci aspettiamo anche nel pomeriggio e in serata fenomeni di particolare rilevanza. L'aspetto più importante riguarderà, lo abbiamo detto in precedenza, il vento che rinforzerà nel

0: la seconda parte della giornata, soprattutto sulla fascia costiera e nei settori appenninici. Più tardi entreremo nei particolari. Andrea.
1: Grazie Vincenzo, ti ritroveremo più tardi in questa puntata di Buongiorno Regione, un approfondimento su come la città di Napoli si sta preparando all'America's Cup, manca sempre meno all'inizio delle regate preliminari della 38esima edizione del trofeo più antico del mondo, poi parleremo di ambiente, lo spazio per le vostre segnalazioni, i consigli di lettura, ma iniziamo come sempre dalla cronaca e dalla lettura dei giornali con la rassegna stampa a cura di Ivan Palumbo. Buongiorno Ivan.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. Ieri abbiamo aperto questo spazio informativo con la maxi operazione dei carabinieri tra Casoria e Caivano. Ebbene, questo blitz anticamorra trova grande spazio anche sui quotidiani in edicola oggi, sia per il suo impatto, sia per i dettagli che sono emersi. E allora, andiamoli a vedere con la nostra rassegna stampa. Cominciamo da Cronache di Napoli, che ricorda appunto lo scacco al clan Angelino con 34 arresti, trovati 3 milioni in un muro. In carcere è finito il capo clan Zambella. Il gruppo avrebbe spostato le piazze di spaccio dal Parco Verde al Bronx. Il Mattino di Napoli, l'edizione napoletana del Mattino, ricorda invece, o meglio dà spazio alle parole del procuratore di Napoli Nicola Gratteri: pagherei le intercettazioni con i soldi tolti ai clan. Il riferimento è appunto ai 3 milioni cui facevamo riferimento prima. Quei fondi si possono usare per le indagini anticamorra. Più in basso, sempre sul Mattino, trova spazio la paura a Giugliano per l'incendio a Taverna del Re. Due incendi, tra l'altro, in 15 giorni. Allora, andiamo a vedere cosa è successo a Giugliano nel servizio di Daniele Meloni.
3: Nuovo incendio a Taverna del Re ieri pomeriggio nel sito di stoccaggio di Giugliano. È divampato un incendio tra le ecoballe depositate in una piazzola in un'area di circa 50 metri quadrati. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 3 squadre, 2 autobotti e 30 unità complessive che hanno domato le fiamme in serata. Nell'area dell'incendio sono stati inviati anche 2 mezzi speciali, cosiddetti ragni, utilizzati proprio per lo smassamento del materiale. Si tratta dello stesso sito teatro recentemente di un altro incendio, lo scorso 6 settembre. Proprio nel pomeriggio il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, aveva convocato in prefettura una riunione del centro coordinamento soccorsi per fare il punto sull'emergenza e coordinare gli interventi. Con lui i rappresentanti del comune di Giugliano, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale. Visto il recente episodio, la prefettura continua a monitorare la situazione in tempo reale.
2: E un altro incendio si è verificato ieri a Napoli. La notizia trova spazio sul nostro sito, sul sito della TGR Campania. Andiamola a leggere. Incendio appunto in un capannone a Poggio Reale, nessun ferito. I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti per la segnalazione di fiamme in un'azienda coinvolta anche una ditta vicina. Vanno avanti ovviamente le indagini e si parla di problemi ambientali anche sul Sannio con i miasmi, alta tensione in consiglio. L'amministrazione tranquillizza sulla gestione dell'emergenza, le opposizioni chiedono risposte. Più in basso, sempre sullo stesso quotidiano, vediamo che trova spazio il rogo alla New X Vision. Il rischio ora è nelle acque di spegnimento, resta alta l'attenzione, doppia ordinanza del sindaco. Sul Roma invece spazio alla cronaca, oltre alla stangata al clan Angelino in apertura. Di spalla abbiamo la notizia sul ciclista 27enne travolto e ucciso in via Mario Palermo. Continua dunque la strage sulle strade. L'episodio si è verificato a Ponticelli. Invece su Metropolis, altra cronaca. Vediamo, l'agenzia prenota la crociera farsa, la denuncia di 20 persone truffate. Il saldo diversi mesi fa, poi la scoperta shock è accaduto a Trecase. Mentre più in alto, sempre sullo stesso quotidiano, due inchieste appunto, droga per i VIP, 17 imputati, accaduto a Castellammare. Con condanne fino a 7 anni, chieste condanne fino a 7 anni. Di spalla invece un'altra inchiesta a Gragnano, lo ricorderete, l'episodio del 2022, bulli di Alex a processo in aula l'ex fidanzatina. Facciamo riferimento appunto all'episodio accaduto nel 2022 con il 13enne Alessandro Cascone precipitato nel vuoto. Non siamo ancora arrivati a processo, Andrea, in un'altra inchiesta, quella che riguarda il piccolo Domenico Caliendo.
1: Esatto, Ivan, ci sono però delle novità o comunque degli elementi nuovi.

0: nuovi che dovranno essere valutati dal Tribunale del Riesame di Napoli, presso cui pende un ricorso dei legali del dottor Guido Oppido avverso il provvedimento di interdizione dalla professione medica. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio di Francesca Ghidini.
1: C'è un elemento nuovo depositato dai legali del chirurgo Guido Oppido al Tribunale del Riesame, che deciderà nei prossimi giorni se annullare la misura di interdizione dalla professione medica per 12 mesi disposta dal GIP. Nella foto estrapolata da un video, alle 14:31 un operatore sanitario mette le mani nel box aperto che contiene il cuore da impiantare nel corpo di Domenico, mentre è già iniziato l'espianto del suo organo malato. Il chirurgo, spiegano i suoi difensori, nessuno riferisce delle pessime condizioni del cuore, deteriorato a causa del ghiaccio secco utilizzato durante il trasporto da Bolzano a Napoli. Per gli avvocati di Oppido la foto dimostrerebbe la contestualità tra l'espianto e l'apertura del contenitore con l'organo da impiantare. Secondo la procura di Napoli invece, Oppido avrebbe avviato le operazioni di espianto prima dell'arrivo del box in sala operatoria. La tesi del PM è condivisa dal legale della famiglia del piccolo Domenico. Il fotogramma, spiega il legale, non cambia l'ipotesi di ricostruzione di quanto avvenuto.
2: E il caso del piccolo Domenico Caliendo costrinse in qualche modo la Regione Campania ad intervenire con ispezioni nell'ospedale Monaldi. Regione Campania che ora è chiamata a rispondere anche per quanto riguarda un altro caso. Lo andiamo a leggere sull'edizione napoletana di Repubblica, perché c'è la sanità privata in trincea a rischio 3.000 ricoveri. La serrata, ricorda Alessio Gemma, appunto su Repubblica, la serrata inconsueta per imprenditori della sanità è iniziata. Stop ai ricoveri nelle case di cura e ospedali privati. La stima è di 3.000 pazienti che rischiano il rinvio di un intervento chirurgico programmato. Sul Mattino di Caserta invece è un altro problema che riguarda sempre la sanità. Punti nascita, ricorsi bocciati. Il TAR della Campania ha respinto i ricorsi contro la chiusura appunto dei punti nascita degli ospedali di Sapri, Sessaurunca e Piedimonte Matese. Più in alto sullo stesso quotidiano un altro tema, ludopatia, casi in aumento con le over 65 sedotte dal gioco. Caserta e Aversano, le aree più a rischio. Questo è un report con Don Giannotti che dice prevenzione a scuola e in casa. Restiamo a Caserta perché cronaca di Caserta che di solito diciamo si occupa soprattutto di cronaca, stavolta dà spazio all'economia. Stangata sulle bufale, si apre la crisi. Gli allevatori chiedono alla regione un tavolo per affrontare le difficoltà. Pioggia di disdette unilaterali delle forniture del latte. Sulla città di Salerno continuiamo dunque il nostro viaggio tra le province con questa nostra rassegna stampa. Trova grande spazio la festa di ieri per San Matteo, santo patrono di Salerno. Il popolo di Salerno dunque riabbraccia San Matteo, potete vedere la grande folla sulla foto notizia, la festa patronale appunto in un bagno di folla che mancava da anni, tanti giovani in strada. E tante persone ci saranno in strada anche per l'America's Cup a Napoli, ne dà ampio risalto il Corriere del Mezzogiorno con questo titolo: gran finale a Castel dell'Ovo, pre-regate gli appuntamenti da giovedì a domenica. Ieri c'era anche il ministro Abodi in provincia di Napoli, esattamente da Casalnuovo. Le sue parole le riporta l'edizione nazionale del Mattino. Coppa America, volano di sviluppo, Andrea, è quello che spera la città ovviamente.
0: È quello che spera la città, ma la città si augura anche che le infrastrutture, dai trasporti all'igiene urbana, possano superare quello che è un po' un test in vista della vera e propria competizione che ci sarà nella prossima primavera. Proprio di igiene urbana ci occupiamo nell'approfondimento di oggi in diretta. Allora andiamo da Margherita Rosciano. Margherita, buongiorno.
3: Buongiorno da Piazza Vittoria, davanti a me il Golfo di Napoli che sarà naturalmente il palcoscenico della Coppa America anche nei prossimi giorni, alle mie spalle il totem che segnerà le 11, accenderà il countdown verso le vere gare, per cui di primavera ed estate. Ma come hai detto, naturalmente sono tanti fondi investiti, tanti gli agenti messi in campo, è chiaro che come sempre i cittadini si aspettano e vogliono che tanti naturalmente attori procedano nel loro

0: lavoro, naturalmente per una ricaduta positiva. Con me c'è l'amministratore unico di Asia Napoli, sempre sotto i riflettori per l'igiene e la pulizia, Ciro Accetta, perché praticamente in questo caso ha messo appunto in campo molti più naturalmente agenti, insomma operatori.
1: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Abbiamo messo a punto un'organizzazione speciale per questo evento. Innanzitutto 50 operatori, uomini e donne, alcuni li vedete dietro di me. Oggi sono anche con una maglietta speciale dedicata all'evento e avranno una divisa speciale nei prossimi giorni, simbolo della nostra vicinanza all'evento e accoglienza dello stesso. Avremo 5 isole ecologiche in quest'area con una capacità ricettiva di 100.000 litri. Avremo 3 interventi tra il giorno e la notte, oltre a quelli che faranno gli operatori organizzatori dell'evento. 5 spazzatrici, 500 bidoncini nell'area del food, 350 bidoncini disseminati lungo l'area, le attività ordinarie di Asia e una particolare cura ai punti di osservazione della città che consentono di godere dell'evento, Posillipo, Tasso.
0: Ecco, sono interventi speciali, perché naturalmente l'evento ad essere speciale richiede un maggior lavoro, ma naturalmente noi ci auguriamo, i cittadini si augurano che molte cose possano poi avere una ricaduta nel tempo, noi ne abbiamo molto bisogno.
1: Sì, è un'occasione per la città, la sua immagine, anche la sua prospettiva, direi anche la prospettiva economica, però noi di Asia la consideriamo un'occasione nostra particolare. Il miglioramento è nell'ambizione dell'uomo e quindi nell'ambizione anche di un'azienda come la nostra che è fatta di uomini, quindi è un'occasione per testare per noi un approccio diverso alla nostra immagine, alla nostra identità, al nostro senso di cura per la città e nel rapporto con la città. Siamo lavoratori anche noi, siamo cittadini anche noi, facciamo un servizio molto spesso sconosciuto di notte, invisibile, un patto. La qualità, l'efficacia del nostro servizio passa molto per la modalità in cui il cittadino lo utilizza, come conferisce, come differenzia, se non abbandona, come parla, invita gli altri cittadini a fare altrettanto. Qui c'è un patto, che è un patto di amicizia, è l'amicizia verso la città, noi ci diciamo è l'amicizia verso Asia. Vorremmo trovarli questi testimonial insieme a noi, perché le trasformazioni sono sempre anche condivisione, responsabilità e fiducia.
0: Allora ringraziamo Asia, dai servizi speciali a quelli appunto normali di tutti i giorni, bene che continuino con l'invito a noi ad acquisire una maggior consapevolezza e civiltà. Ringraziamo l'amministratore unico Ciro Accetta. Sappiamo che naturalmente nel grande evento è coinvolta anche Nisida e Bagnoli e per questo vediamo il servizio di Vittorio Marotta.
2: Chiaramente i lavori comportano di per sé dei disagi per la popolazione, però il tutto si giocherà su quello che rimarrà a Bagnoli dopo la Coppa America.
3: Gli hangar dei team a pochi metri di distanza. A largo le navi dragano il fondale, il via vai dei camion all'esterno. I lavori per l'America's Cup sono tutti intorno al circolo Ilva, il cuore della memoria storica della Bagnoli operaia.
2: Noi siamo a disposizione per il rilancio di Bagnoli e che la Bagnoli diventa una Bagnoli che mantenga fede alla cultura operaia per cui si è fondata e quindi sia un luogo dove sia accessibile a tutte le fasce sociali della popolazione.
3: Proprio al termine delle regate preliminari, dal 28 al 30 settembre, qui sono attesi più di 600 velisti con disabilità. L'obiettivo nei prossimi mesi è ripristinare l'antico scivolo a mare. La speranza è proiettata in avanti a ciò che rimarrà dopo le regate.
2: Se la Coppa America lascia come lascita la possibilità di fare lo sport, la vela, il canottaggio, hanno le persone con difficoltà sia fisiche che mentali che economiche, abbiamo raggiunto lo scopo per cui stiamo qui a battagliare da circa 100 anni per far rimanere questo circolo.
4: E sempre parlando di America's Cup, vi ricordiamo l'appuntamento domenica 27 alle 12.25 su Rai 3 con lo speciale Napoli Mille Vele dedicato proprio alle pre-regate e curato dalla nostra redazione della TGR Campania. Torniamo alle notizie, Ivan Palumbo con la prima cosa bella di oggi.
5: La prima cosa bella è un'iniziativa di ieri in realtà ad Avellino in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer ai pazienti del centro Sina Tartaglia gestito dall'ASL locale. dove si è tenuto un concerto di Marina Bruno, il Rotary ha donato un pianoforte digitale. E cose non sempre belle si sono viste in queste prime giornate sul campo da parte del Napoli. Vediamo il titolo del Mattino, dell'edizione nazionale del Mattino: la furia di Allegri, pugni al muro e toni duri, l'ira di Max nello spogliatoio di Firenze dopo il pari. Insomma, un retroscena. Del resto l'allenatore si era mostrato particolarmente nervoso ed arrabbiato anche in conferenza stampa, aveva parlato di mancanza di cattiveria. Allora, andiamo a vedere il servizio di Piero Vitiello, che ci fa appunto un punto sulla situazione del Napoli, e poi ritroverete in studio Andrea Caruso.
6: L'ultima volta che il Napoli era partito così male nelle prime 5 giornate correva l'anno 2015. In panchina Maurizio Sarri alla prima stagione in azzurro, sconfitta all'esordio col Sassuolo, poi 3 pareggi, una vittoria e 6 punti in classifica. Ne ha uno in più Massimiliano Allegri, che può trarre buon auspicio dal fatto che il comandante chiuse quel campionato al secondo posto grazie a gol e bel gioco. Una risalita prepotente ma difficile da replicare per il Napoli visto fin qui, che fra campionato ed Europa ha perso la metà delle partite giocate segnando 7 gol e subendone altrettanti e dando un'idea di vulnerabilità in difesa e scarsa incisività in attacco. L'alibi del calendario complicato regge fino a un certo punto, così come quello degli infortuni. Quando dopo la sosta rientreranno McTominay, Marianucci, Meret, Spinazzola e solo in seguito Alisson, Giovane e Buongiorno, sarà lecito attendersi di più. 10 i convocati in nazionale a cui Allegri dovrà rinunciare per 2 settimane. Vergara, al debutto con l'Italia, farà compagnia a Coverciano, a Capitan Di Lorenzo, mentre Favasuli per ora torna in Under 21 con Baldini, che lo aveva fatto esordire con la selezione maggiore durante il suo interim. Quando saranno tornati, e con loro De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Hojlund, Lang, Milinkovic, Savic e Oliveira, scatterà il primo vero tour de force della stagione, con 9 partite in 30 giorni, comprese 3 di Champions con Villarreal, Bodø/Glimt e Porto, e gli scontri diretti con la Juve e le Romane, senza trascurare le altre, a partire da quel Frosinone che il 10 ottobre testerà la ripartenza del Napoli, presentandosi al Maradona con 3 punti in classifica in più rispetto agli azzurri.
4: Lo dicevamo nel corso della rassegna stampa e anche durante la diretta, l'America's Cup, un'occasione per Napoli ma anche per tutta l'area metropolitana, anche per diffondere e promuovere la pratica sportiva. Andiamo a vedere il servizio di Federico Marconi a Casalnuovo, dove è stato inaugurato un nuovo playground.
7: Un canestro così a Casalnuovo non l'avevano mai visto ed è proprio come quello del Madison Square Garden di New York, ed è nel nuovo campo riqualificato da Sport e Salute grazie al progetto Illumina.
8: Noi abbiamo il dovere di recuperare degli spazi, riportarli alla cittadinanza per fare sport, ma anche più semplicemente per poter socializzare.
7: L'impegno di Sport e Salute non si ferma qui, presto saranno 7 i campi riqualificati in tutta la Campania.
9: Cioè, oggi inizia un percorso che deve continuare con una continua manutenzione dell'area, una sicurezza, la possibilità di creare e insegnare una multidisciplinarietà di sport attraverso Illumina.
10: Non ci sono solo i grandi eventi come l'America's Cup, ma anche lo sport in periferia.
11: Ma è tutto collegato, è un equilibrio nuovo che stiamo cercando di trovare proprio tra lo sport di vertice, quello competitivo, quello internazionale e quello di tutti i giorni a disposizione di tutti.
7: E chissà se proprio da qui non nascano i protagonisti delle prossime grandi manifestazioni internazionali.
12: Forza Casalnuovo!
4: Spazio ai video con le segnalazioni che voi telespettatori inviate alla nostra redazione. Dal vostro inviato, vediamo.
13: Largo Ecce Homo, pieno centro storico, sono giorni, se non settimane, tutto così da una settimana, giacciono suppellettili e altro.
14: Via del Grande Archivio è venuto il camion a ritirare la spazzatura posta all'angolo con Via dell'Asis. E stasera la situazione è questa.
4: Ecco, anche i nostri riferimenti li vedete alle mie spalle per poterci inviare foto, video e segnalarci i problemi del territorio, riferimenti che trovate anche sul sito della TGR.

0: Campania. Noi adesso parliamo di ambiente perché nei giorni scorsi si sono tenute tante iniziative in Italia per la campagna Puliamo il Mondo. Vediamo il servizio dell'inviato Rino Genovese.
1: Sospesi ad 80 metri di altezza su uno dei ponti tibetani più spettacolari del Mezzogiorno d'Italia, il ponte di Laviano, al confine tra Campania e Basilicata. Sotto di noi il canyon del Vallone delle Conche, straordinario polmone di biodiversità scelto da una nutrita rete di associazioni per la giornata di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato organizzata da Lega Ambiente. E allora scendiamo, li raggiungiamo e vediamo come si pulisce un canyon. Ci si cala con funi e imbracature, uno spettacolo di atleticità e passione per il territorio. Sono bastate un paio di ore, nemmeno un chilometro di canyon, alla fine saranno 3 chilometri ripuliti per raccogliere quintali di plastica, ferragli e rifiuti.
2: Abbiamo trovato di tutto, ma veramente di tutto. Come potete vedere qui alle mie spalle ci sono tantissimi sacchi ed è solo l'inizio, perché ci sono ancora almeno un altro paio di chilometri che sono probabilmente messi peggio di questo.
1: Questo è uno dei punti di raccolta, vedete quante buste di plastica si stanno tirando su, pesantissime. Nel frattempo si sta anche recuperando un'antica ruota in pietra di un mulino. Jacopo, ovviamente tu non ti sei calato con le funi, ma anche tu stai dando una mano a pulire il mondo.
3: Sì, perché il mondo è il futuro di noi giovani.
4: Sono uno speleologo della provincia di Bari, di Altamura precisamente, che faccio parte del gruppo speleologico Calipè di Molfetta. E la nostra presenza, appunto, degli speleologi è importantissima qui, perché in un certo senso tutta questa sporcizia poi ce la ritroviamo anche negli ambienti ipogei, cioè in grotta, nelle cavità. Facciamo anche la giornata che si chiama Ripuliamo il Buio, che si occupa appunto di ripulire e ripristinare gli ambienti ipogei.
5: La nostra passione è fare il torrentismo e questo è uno dei torrenti fantastici che facciamo abitualmente, e mi sembrava arrivato il momento di restituirgli un po' di bellezza e di dignità.
1: Anche il sindaco si è calato con le funi e ha contribuito alla pulizia del canyon.
6: Ovviamente io penso che siamo arrivati al momento di fare, non soltanto di parlare. Oggi mi sono avventurato per dare una ripulita a questo vallone straordinario che passa vicino al castello normanno e sotto il ponte tibetano, una meraviglia di Laviano e dell'Alta Valle del Sele.
0: Consigli di lettura con il Leggi Libri a cura di Claudio Ciccarone, che si occupa di romanzi oggi. Vediamo.

Ma buongiorno carerrimi amici mattutini del Leggilibri. Oggi partiamo per un bel viaggio letterario e carichiamo sul treno della fantasia una valigia preparata da Hemingway che contiene un Caravaggio, la Maria d'Avalos e qualche borbone di spiccio. Prima tappa è Porto Ercole, dove vengono ritrovati resti umani che potrebbero appartenere a un tal Michelangelo Merisi, già, proprio quel pittore maledetto conosciuto col soprannome di Caravaggio. La notizia mette immediatamente in agitazione il mondo dell'arte, ma Morgan Van Dijk, inviato di un quotidiano olandese, quella scoperta gli puzza di verità costruita e da buon giornalista senza peli sulla lingua pubblica i suoi dubbi sul Dagland. Da quel momento cominciano le pressioni, i pedinamenti e le minacce. Poi, un giallo, non posso svelare altro, però vi posso anticipare che l'assassino non è il maggiordomo. Per saperne di più, immergetevi nella lettura del doppio arcano di Angelo Angelastro, edito da Passigli. Angelastro, per anni inviato e caporedattore del TG1, conosce bene il mestiere del cronista e ora anche quello dello scrittore di thriller storici. Prossima fermata, Napoli, dove sul secondo binario letterario di Ciro Scognamiglio è in arrivo L'ombra di Maria d'Avalos, edito da Edizioni Vulcaniche. Protagonista è Teresa, un'insegnante sensitiva che dopo una separazione dolorosa cerca di ricostruirsi una vita con l'aiuto della sua defunta bisnonna. Ma in quell'esoterico ambiente d'un tratto incontra Maria d'Avalos, che nel 1590 fu ammazzata brutalmente insieme all'amante Fabrizio Carafa dal marito Carlo Gesualdo, principe di Venusa. Un incontro che le cambierà il modo di fare i conti con il presente e la porterà ad affrontare una violenza senza

senza tempo. Ancora Napoli, maltempo e regno delle due Sicilie. In Eleonora e Leandro, disfatti o tradimenti, Giorgio Madonna intreccia una vicenda sentimentale ispirata a fatti reali, dove incontriamo i Borboni e Savoia tra Unità d'Italia,

0: ultima tappa alla Parigi del 1929, dove in un palazzo popolare un giovane poliziotto con ambizioni letterarie trova il cadavere di una donna immerso nella musica jazz. Nonostante i suoi superiori cerchino di liquidare il tutto come un suicidio, Marcel prosegue in un'indagine che lo trascina nella Montparnasse di Hemingway, di Joyce, Man Ray, Henry Miller e dei Fitzgerald. Partendo da un episodio realmente accaduto, Angelo Petrella intesse con la sua penna navigata la trama della valigia perduta di Hemingway, dove immagina cosa avrebbe potuto nascondere quel bagaglio e perché qualcuno fosse ancora disposto a uccidere pur di ritrovarlo. Un noir per Neri Pozza. E buona lettura. Ciao ciao.
1: Torniamo da Vincenzo Capozzi per andare a vedere più nel dettaglio le previsioni meteo di oggi in Campania. Vincenzo.
2: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Sulla nostra regione stanno progressivamente entrando in scena correnti di grecale, dunque correnti provenienti da nord-est che questa sera faranno respirare aria dal sapore autunnale nei settori interni. Diamo come di consueto la precedenza alle immagini che giungono dallo spazio che ci consentono di tracciare un po' il quadro generale della situazione, un quadro in cui la nostra regione è localizzata ai margini di un'ampia circolazione di bassa pressione in azione sui vicini Balcani. Come vediamo appunto attraverso queste immagini ci sono un po' di nubi in transito sull'Italia meridionale, nubi che tuttavia non avranno conseguenze di particolare rilievo. Entriamo insieme nei dettagli partendo dal tempo previsto per oggi. Ci aspettiamo una generale condizione di variabilità, dunque un'alternanza tra nubi e schiarite. In particolare in mattinata le nubi più significative le ritroveremo nei settori confinanti con il Foggiano ed il Potentino. Non è del tutto escluso qualche isolato piovasco in Alta Irpinia. Nella seconda parte del giorno invece la nuvolosità si concentrerà maggiormente sulla fascia costiera e nell'immediato entroterra. Anche in questo caso non ci aspettiamo piogge di rilievo se non qualche isolato e debole piovasco. Attenzione ai venti che tenderanno a rinforzare soprattutto nella seconda parte della giornata da nord-est con raffiche fino a 60-70 km all'ora sulla fascia costiera e fino a 70-80 km orari nel Baianese e nella Valle dell'Irno. Il mare dal pomeriggio diverrà mosso. Le temperature subiranno una generale flessione soprattutto nei valori massimi. In serata ci aspettiamo temperature al di sotto dei 15 gradi in molte località del Sannio e dell'Irpinia. La giornata di domani sarà caratterizzata da bel tempo, al netto di qualche isolato banco nuvoloso. I venti continueranno a soffiare da nord-est ma lo faranno con intensità più tenue. Le condizioni del moto ondoso tenderanno a migliorare. Le temperature caleranno ulteriormente, ci aspettiamo una temperatura minima

0: da nord-est, ma lo faranno con intensità più tenue. Le condizioni del moto ondoso tenderanno a migliorare, le temperature caleranno ulteriormente. Ci aspettiamo una temperatura minima di 13 gradi ad Avellino e di 14 gradi a Benevento. È tutto, Andrea, a te.
1: È tutto anche per noi. Continuate a seguire la TGR Campania sul web e sui social. Ora linea ad Agorà. Buona giornata.

0: tetto agli stranieri in classe, continua la polemica politica. Mattarella, la scuola deve essere aperta a tutti, no a ghetti. Ma parliamo anche di Caro Energia, che non dà tregua a famiglie e imprese a causa dei conflitti in corso. Si cercano soluzioni anche in questi giorni a New York, all'Assemblea dell'ONU, dove sono previsti incontri tra i vari leader politici. Grande attesa per il discorso di Trump di oggi. E poi MERS, che non va all'ONU a New York, travolto dall'onda nera di AfD. Agora.
1: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
2: Funziona?
1: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
2: Ci si sente sazi?
1: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
2: È facile preparare i pasti?
1: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
2: Posso provarlo?
1: Certo. Ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
3: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
4: Senti che profumo.
3: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
5: Senti che buono.
3: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
6: Cosa mi metto? Zalando.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
2: Qui è Verisure, si identifichi subito.
1: E rileva il ladro prima che entri in casa.
2: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
2: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
5: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
4: Ah, però.
5: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
6: Ah, però.
4: E con la UEFA Champions League.
7: Ah, però.
5: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
4: Beh.
7: Ah, però.
5: Per voi questo è altro. Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
8: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinette Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinette, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinette può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
9: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
10: È vero, è settembre, ma qualcuno doveva pure iniziare.

0: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Aiuta a non formare ghetti, a non alzare barriere.
1: È un risultato drammatico e senza precedenti per la CDU in Germania. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5%, né ieri sera né questa mattina è stata sollevata da qualcuno una questione personale. Nessuno ha avviato un dibattito sulla leadership.
2: Questa regione ha bisogno di posti di lavoro, di buoni salari e di asili nido gratuiti per i bambini. Ci sono molti problemi, ma nonostante ciò non avrei mai votato l'AfD.
1: Il presidente Tokayev si è complimentato calorosamente con il suo omologo russo per il positivo svolgimento delle elezioni e per i risultati che testimoniano l'altissimo livello di coesione della società russa attorno al capo dello Stato.
3: A mio parere i risultati erano prevedibili ed erano quelli che ci si aspettava. La campagna in corso, l'operazione militare speciale, deve essere portata a termine dalle stesse persone che l'hanno iniziata.
4: Quando un paese perde il controllo del debito, non sceglie più, subisce.
5: Buongiorno, buongiorno Marco Minniti, buongiorno, presidente della Fondazione Medor, benvenuto. Anche buongiorno a Marco Carraro,
6: buongiorno,
5: ovviamente.
6: Lisa.
5: Marco,
6: buongiorno.
5: Vuoi ricordare il nostro indirizzo?
6: Ricordiamo sempre che leggiamo quello che scrivete su tutti i nostri social media, scriveteci, noi leggeremo la vostra opinione.
5: Allora, con la nostra finestra sul mondo, noi cominciamo perché ci sono state delle elezioni, lo dicevamo la settimana scorsa, importanti, in Germania e anche in Russia. Partiamo dalla Germania, no? Di nuovo quest'onda nera di AfD che travolge il cancelliere, un cancelliere indebolito. Che cosa significano queste elezioni anche per noi? Perché cerchiamo sempre di far capire per quale motivo noi ne parliamo.
7: Guardi, la cosa simpatica è la coincidenza delle due elezioni. Nei vostri titoli di testa questo era evidentissimo. Nelle democrazie le elezioni vere producono risultati non governabili. In Russia, autocrazia, si vota e naturalmente i risultati sono ampiamente prevedibili. E come era già ampiamente previsto, questa volta i risultati sono stati ancora più positivi. E perché nelle ultime elezioni Putin aveva valutato che non bisognava dare un segnale di forza eccessivo, bastava avvicinarsi al 50%. Adesso si è superato ampiamente il 50%, è il miglior risultato degli ultimi 20 anni. C'è stato un segnale di rafforzamento della sua leadership per una ragione semplicissima, perché le autocrazie, i dittatori, mentre prima avevano tutto fondato sulla paura, adesso è tutto fondato sulla paura e sulla propaganda. E per cui la propaganda è fondamentale. E nel momento in cui si rincorrevano voci delle file ai benzinai, e perché non c'era benzina, bisognava dare un segnale enorme di fiducia del popolo russo in Putin. Avvenuto. Poi c'è il dubbio, ma queste elezioni erano vere? Probabilmente no. C'è invece dall'altra parte, Germania, elezioni vere. E lì c'è un terremoto, per una ragione semplicissima, perché non è soltanto un'onda nera, è un segno di malcontento profondo di una parte grande della popolazione. Un segnale che era stato già dato prima in Sassonia, Anhalt, adesso viene riconfermato in Mecklenburgo, con un dato, che è quello di Berlino, in cui viene fuori una polarizzazione gigantesca di un paese tradizionalmente stabile come la Germania. Una polarizzazione gigantesca. Nella Germania ex DDR c'è un rafforzamento senza precedenti della FDE, cioè dell'estrema destra. A Berlino vince

0: c'era lì, l'estrema sinistra, in un quadro in cui le forze dell'attuale coalizione di governo, CDU ed SPD, la Democrazia Cristiana, per renderla all'italiana, la Democrazia Cristiana e i socialdemocratici sono al collasso. E perché è vero che in Mecklenburgo regge la candidata presidente dell'SPD con un risultato molto positivo, meno di quanto avevano preso prima, ma molto. Tuttavia lei è una non allineata. A Berlino, storicamente culla dei socialdemocratici tedeschi, le SPD arrivano quinti. La CDU è in una situazione di collasso.
1: Di collasso.
0: E Merz se la cava con una parola, disastro. Alla parola disastro non c'è tuttavia una reazione politica, certo. Perché sa qual è il problema drammatico? Il problema drammatico è che sono la trappola della debolezza. Loro perdono consenso perché sono deboli, perché il governo di grosse coalizioni che mette insieme cose che insieme non possono
1: non
0: stare,
1: possono
0: perché
1: stare.
0: SPD e CDU si erano presentati alternativi alle ultime elezioni. Poi si è fatta l'esperienza della grossa coalizione che in Germania ha sempre funzionato, ma ha funzionato in altri momenti storici. Adesso questi due partiti sono profondamente in crisi nel proprio rapporto con il popolo. Dovrebbero uscire mettendo in campo politiche di radicale riforme. E tuttavia la debolezza non gli consente di poterlo fare. Sa qual è il rischio? Il rischio è di continuare a sopravvivere. E nel momento in cui si continua a sopravvivere e il governo tedesco sopravvive, si polarizzano le
1: ancora
0: posizioni,
1: di più le
0: ancora
1: posizioni,
0: posizioni politiche dentro la Germania.
1: Ma sentiamolo il cancelliere Merz, no? Perché ha detto appunto rimane nonostante il disastro e dice dobbiamo fare le riforme,
0: sì,
1: non so come verranno a farle.
0: L'unica cosa importante è rimanere, diciamo.
1: Esatto.
0: La cosa angosciante è che l'unica cosa importante è
1: resistere,
0: rimanere,
1: no?
0: Rimanere, esatto. resistere.
2: Lo ascoltiamo, sì, è la clip 7, ascoltiamo Merz di pomeriggio. La frase, quella che poi tu ti hanno ripreso è questa: non c'è un tema di leadership, nessuno ha messo in discussione il ricambio di leadership a capo della CDU. Ascoltiamo.

0: che facciano pensare ad episodi simili ai danni di altri minori, si tratta di un disoccupato senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, venerdì sera aveva adescato il minorenne che giocava nel cortile di casa nel quartiere Barriera di Milano con altri ragazzi, proponendogli un giro sul monopattino. A oltre un chilometro di distanza lo ha portato nel parco e ne ha abusato. Poi, mentre il minore era sotto shock, il suo aggressore ha comprato dei dolci per lui, dicendogli di mantenere il segreto su quanto accaduto. Ma il ragazzino ha trovato la forza di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia.
1: Perquisizioni e sequestri a Pesaro, accertamenti su 4 giovani accusati di preparare molotov e di testarle all'interno di una capannone. Ce ne parla Francesco Monti.
2: Avrebbero fabbricato bottiglie incendiarie per poi testarle lo scorso febbraio in un capannone abbandonato della zona industriale di Pesaro, causando diverse esplosioni. 4 ragazzi tra i 18 e i 21 anni, 2 della provincia di Rimini e 2 pesaresi, sono stati denunciati a piede libero per fabbricazione e porto di congegni esplosivi in concorso. Il nucleo investigativo dei carabinieri di Pesaro e Urbino, su decreto della procura, ha eseguito perquisizioni nei confronti degli indagati, sequestrando computer, smartphone e tablet che saranno analizzati. Trovato anche materiale con riferimenti alla fabbricazione di materiale incendiario. L'indagine della Procura pesarese è partita dal monitoraggio delle attività di alcuni collettivi studenteschi attivi in città, un mondo antagonista attorno al quale, secondo gli inquirenti, gravitavano anche i 4 giovani. Dei 2 pesaresi, uno frequenta l'Università di Bologna, l'altro un istituto superiore di Pesaro, come anche uno dei 2 indagati di Rimini. Dalle attività di controllo, anche su siti web e social, è emersa traccia del test delle Molotov nel capannone abbandonato, ripreso in un video. Indagini ancora in corso puntano a verificare quale fosse lo scopo dell'azione. Tra le ipotesi, un atto preparatorio per accreditarsi all'interno della galassia antagonista o la preparazione di azioni dimostrative.
1: L'inchiesta sulla morte di un sospetto ladro penetrato nella villa di un uomo insieme ad altre persone, proprietario che ha sparato e ora indagato per omicidio. Sentiamo gli aggiornamenti da Elisa D'Alto.
3: 13 i colpi sparati, 30 metri, forse 40, la distanza che separava Giovalin Lasri, la vittima, e Roberto Mollo, che ha fatto fuoco dal balcone della sua cascina, forse mentre i ladri erano già in fuga. Sarà l'autopsia, prevista domani, a chiarire se l'uomo sia stato colpito alle spalle mentre i suoi complici si erano già allontanati. I primi risultati dell'indagine guidata dalla procura di Asti ricostruiscono uno scenario diverso rispetto alla versione di Mollo, svegliato sabato notte dai ladri entrati nel cortile della sua abitazione in ristrutturazione a Baldissero d'Alba, Cuneo. Mollo, 35 anni, autotrasportatore, ha raccontato ai carabinieri di aver sparato per paura, ma per gli inquirenti avrebbe colpito mirando alle torce dei ladri in fuga. Per questo è indagato per omicidio volontario e per il tentato omicidio degli altri 3 o 4 uomini, poi scappati e ancora da identificare. La vittima aveva 36 anni, un bambino piccolo, aveva precedenti, ma negli ultimi anni sembrava essersi integrato, lavorava in un bar. Una vicenda su cui è subito intervenuto il presidente del Senato La Russa. È assurdo accusare Mollo di omicidio. Secca la replica del procuratore Biagio Mazzeo. L'iscrizione nel registro degli indagati non equivale a una condanna, ha detto, e serve a procedere con gli atti garantiti.
1: Ieri ad Amatrice l'inaugurazione dell'anno scolastico con il Presidente della Repubblica. Per l'occasione la Polizia di Stato ha presentato un nuovo progetto dedicato agli studenti di tutta Italia. Si tratta di uno speciale totem ideato per comunicare con i giovani e avvicinarli ai temi della legalità e della sicurezza, da quella stradale a quella cibernetica, oltre alla prevenzione di bullismo e di violenza di genere. La piattaforma sarà fruibile anche dalle lavagne interattive in classe. Ora parliamo di sport. Calcio, si apre la lunga pausa del campionato. In campo l'Italia di Mancini e Oriali per la Nations League. Sentiamo Alessandra D'Angiò.
4: L'ultimo ad arrivare è Matteo Ruggeri. Il volo dall'Inghilterra a Coverciano in serata dopo il forfait di Di Marco. Da oggi il gruppo è al completo. Da oggi si fa sul serio per la seconda nuova Italia di Roberto Mancini. 3 giorni al debutto in Nations League contro il Belgio. Poi sarà una gara dopo l'altra senza margini di errore per ranking e reputazione azzurri.
5: Il momento non è certo dei migliori, quindi questo lo sappiamo. Sappiamo che ci aspetta un periodo particolare, difficile, questo è quello che devono sapere anche i ragazzi.
4: Già, i ragazzi. Su 34 giocatori, 9 sono la prima convocazione, come Sebastiano Esposito, che trova l'azzurro e ritrova in nazionale il fratello Pio. Certezza dell'attacco di Mancini assieme a Scamacca e Ken, intenzionato

0: di annodare il filo del gol con l'Italia. Il tempo per le rivoluzioni è poco, ma il CT non ha rinunciato a dare un'impronta verde alla sua ripartenza azzurra da portare in campo attraverso il gioco e il gruppo.
1: L'importante che ci sia da parte loro e di tutti noi comunque consapevolezza del momento e quindi condividerlo, responsabilità, rispetto e anche un po' di disciplina, quindi, che non guasta mai, voglio dire, anche perché si deve ritrovare e ricreare questo ambiente e ritrovare soprattutto una squadra e un gruppo.
2: Un'attesa alimentata dalla curiosità per il retroscena sulla famiglia reale britannica, esce il libro di Charles Spencer, fratello di Lady Di, che ha già provocato l'ira di Buckingham Palace. Sentiamo Natalia Auges.
3: All'inizio di tutto c'è la fragilità di Diana, segnata dal doloroso divorzio dei genitori. Quando la matrigna Rain le dice: «Ho sempre provato compassione per il principe di Galles che ha sposato una stupida come te», Diana con una spinta la butta giù dalle scale. È uno dei tanti episodi raccontati nel libro di Charles Spencer, Il canto del cigno, la vera storia di Diana a 30 anni dalla morte della principessa. Ce n'è anche, soprattutto, per Carlo, all'epoca principe di Galles, del quale vengono riportate conversazioni private, come quella in cui si lamenta: «Ho 43 anni, 50 dipendenti, ma i miei genitori insistono a trattarmi come fossi un bambino». Il re viene descritto come una persona dai nervi fragili, con la compianta regina Elisabetta che raccontava: «Si risentiva persino quando gli insegnavo l'alfabeto». Il libro, insomma, si è già trasformato in quello che Buckingham Palace teme di più, e cioè un atto d'accusa non contro la corona come istituzione, ma contro questo re, Re Carlo. Al di là delle dichiarazioni stridenti e delle rivelazioni sul carattere del sovrano, scrive Times, il libro non è solo una difesa di sua sorella, ma una specie di faida sanguinosa tra due casate aristocratiche, gli Spencer e i Windsor, e un atto di denuncia delle regole stantie dell'aristocrazia inglese, alla quale Spencer appartiene. Una stroncatura arriva anche dal Telegraph, un monumento all'ego di Spencer, scrive, ma non c'è dubbio che Il canto del cigno venderà. I media britannici dedicano grande spazio al libro, il palazzo studia la controffensiva per limitare i danni.
2: Vediamo ora insieme le immagini di un nuovo museo che attraversa varie forme d'arte collegate al racconto, alla narrativa, al cinema. Artefice a Los Angeles il regista e produttore George Lucas. Sentiamo Marco Cosenza.
4: Il suo museo non poteva che essere così, a forma di astronave, come le tante che George Lucas ha ritratto per anni nelle sue pellicole, Star Wars in testa. Oggi ha aperto a Los Angeles, nel cuore di quella Hollywood che lui stesso ha contribuito a rendere grande, il George Lucas Museum of Narrative Art, 33 gallerie dedicate ai suoi film e non solo.
5: I'm used to doing the impossible.
4: Sono abituato all'impossibile, racconta il papà di Guerre Stellari, che qui, oltre alle sue opere, ha voluto omaggiare quelle di tanti altri autori capaci di immaginare mondi e futuri possibili, dalle tavole dei mangaka giapponesi ai graffiti dello street artist Banksy, con stili complementari rispetto a quelli dei suoi personaggi, da American Graffiti a Indiana Jones.
6: Abbiamo visite!
4: E sicuramente ne avrà il museo, vista la miriade di fan del lavoro di Lucas, attori che hanno lavorato per lui compresi.
7: Va bene, andiamo.
8: It was such a unique project.
4: È un progetto davvero unico, che solo lui poteva realizzare, racconta Mark Hamill, che sullo schermo è stato Luke Skywalker, un'altra icona, un altro mito senza tempo, nato dalla mente e dall'immaginazione di George Lucas.
2: Dopo la sigla andrà in onda Fuori TG con Maria Rosaria De Medici, che ci anticipa il tema di oggi: automobili e dintorni.
9: Sì, sì, dintorni soprattutto, Paolo, sarei dire. Il problema è che siamo nel bel mezzo della settimana sulla mobilità sostenibile, ma davvero noi riusciamo a fare gli spostamenti rinunciando all'automobile? Tra l'altro oggi sarebbe proprio ufficialmente la giornata senza auto. Quanti di noi riescono a raggiungere i loro luoghi di lavoro e non solo davvero senza auto? Di questo e di altro parleremo e anche dialogheremo con i nostri che ci seguono sui social tra pochissimo, dopo la sigla.
2: Il TG3 torna alle 14:20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: Ora, pronti, via, andiamo alla scuola media Giannone.
1: Nel quadro della settimana europea della mobilità, oggi facciamo il bicibus, che significa accompagnare ragazze e ragazzi da punti vari della città presso il proprio istituto scolastico. Lo facciamo per incentivare a ridurre le emissioni inquinanti di auto, che l'andata a scuola è una delle cause principali dell'inquinamento nelle città.
2: Con FIAB Caserta in Bici, a Caserta ci sono anche il Centro Sociale Ex Canapificio, il Movimento Migranti e Rifugiati, il Comitato Città Viva, cioè una rete di associazioni che insieme a docenti e genitori e scuole da tanti anni promuovono percorsi di mobilità sostenibile e tutela dell'ambiente. Caserta è stata la prima città del Sud Italia dove si è fatto il piedibus. Insieme anche ai migranti e ai rifugiati del territorio, accompagniamo a piedi i bambini da casa a scuola.
3: Ok, mi chiamo Quasi Abro, vengo dalla Costa d'Ivorio. Non è solo accompagnare i bambini a scuola, insegniamo ai bambini la nostra lingua inglese e francese. Alcune volte ti chiedono la tua storia. Con i piedibus c'è meno razzismo e meno smog nella città.
4: Buongiorno, benvenuti a Fuori TG. Dunque, maggiore sostenibilità e maggiore vicinanza anche tra le persone e tra i popoli. Le avete viste, queste sono le nostre due esperienze, bicibus e piedibus. Entrambe si sono svolte e si svolgono tuttora a Caserta da molto tempo. La copertina è firmata da Patrizia Senatore e Sole Marrama e ci racconta due esperienze di mobilità sostenibile. Quello che ci vogliamo chiedere noi oggi qua è: davvero è sostenibile la mobilità nelle nostre città, nella maggior parte dei centri urbani, che come sappiamo saranno i luoghi più abitati del futuro? E questo ci preoccupa sempre, come vi dicevo già ieri, tutti i temi si legano quest'anno, mai come quest'anno qui a Fuori TG, e ne stiamo parlando anche con i nostri sui social. Allora, per cominciare vi presento due ciclisti. In studio abbiamo Carla Spigarelli della FIAB, della Federazione dei Ciclisti delle Bici di Roma. Buongiorno.
5: Buongiorno, salve.
4: E accanto a lei c'è stato Pasquale Martello, che sta seguendo i vostri commenti sui social. Ben
6: Salve.
4: Arrivato Pasquale. Ripeto, insomma, scriveteci, noi lanciamo le nostre domande, ci aspettiamo i vostri commenti, cercheremo il più possibile di dialogare con voi. E poi abbiamo un altro ciclista che è collegato con noi, lui è il professore di economia dei trasporti all'Università di Milano Bicocca, Andrea Giuricin. Ben arrivato, professore.
7: Grazie per l'invito.
4: Lei l'accompagna la sua bimba in bici all'asilo?
7: Noi andiamo sicuramente in giro in bicicletta appena fuori dall'asilo e nei parchi, quindi indubbiamente la mobilità sostenibile e la bicicletta indubbiamente è un mezzo che nelle città può essere utilizzato e potrebbe essere utilizzato anche di più se ci fossero le infrastrutture, quindi sì, assolutamente.
4: Spigarelli, è un limite questo delle nostre città? Non sono molto amichevoli nei confronti dei ciclisti?
5: No, ma lo stanno diventando, sia per una serie di politiche a favore della mobilità in bicicletta. E stiamo lavorando come Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per questo, insieme ad altre realtà del settore, proprio per rendere questo futuro più vicino.
4: Diciamo è tutto l'ambiente urbano, no? Che un po' si deve adattare a questo cambiamento e diventare anche sostenibile intorno a quelli che si muovono dentro l'ambiente. Quello che succede a Bologna, Bologna è zona 30, ci sono state tante polemiche, però ormai è una realtà, ci sono stati anche dei ricorsi e delle risposte. Queste storie ce le ha raccontate molto bene in collegamento da Bologna una persona che tra poco vedrete insieme alla nostra inviata Barbara Cataldi. Barbara, a te.
8: Buongiorno a tutti, ci troviamo lungo i viali che circondano il centro storico della città e abbiamo scelto Bologna, lo dicevi, perché è una delle città più all'avanguardia, ci permette di spiegare davvero cosa significa mobilità sostenibile. Basta pensare che qui accanto a me, alla destra, abbiamo quella che viene definita in città la tangenziale delle biciclette, qui passano 1 milione di ciclisti ogni anno e poi oltre 250 chilometri di piste ciclabili in città c'è questa scelta fatta ormai più di 2 anni fa di mettere il limite di velocità dei veicoli a 30 all'ora sull'80% del territorio comunale, appunto per spiegarci dopo 2 anni qual è il bilancio di questa scelta, al di là delle polemiche.

0: politiche che ci sono state, la vedete accanto a me, Sara Poluzzi, portavoce del comitato Roma 30, alla quale chiederei proprio questo: quanto incide questa scelta, cioè il limite di velocità di 30 km, nelle emissioni inquinanti e nella tutela di chi poi sceglie la mobilità dolce?
1: Il bilancio è completamente positivo, perché in un luogo come i centri urbani, dove coesistono mezzi a motore molto pesanti e persone a piedi e in bici, rallentare ha portato dei vantaggi su tutti i fronti. Innanzitutto non ci sono rallentamenti nei tragitti in auto quotidiani, no? Nel caso ci importasse anche questo aspetto, che potrebbe sembrare negativo, in realtà cambiare stile di guida non penalizza, perché gli aumenti calcolati su quelli che sono stati 90 milioni di tragitti dalla società Go Mobility hanno portato a un aumento di tempi di percorrenza sia sulle strade 50 sia sulle strade 30, ma comunque si tratta sulle strade 30 di un minuto sui viaggi medi di 5 km.
0: E a fronte di un minuto di tratto in più invece che succede? Quanto si inquina?
1: Abbiamo circa il 20% in meno su tutti gli indicatori, infatti Bologna non ha avuto sforamenti negli ultimi 2 anni.
0: Per quello che riguarda le polveri sottili?
1: Abbiamo 17 persone in meno morte, confrontando il biennio 22-23 col biennio 24-25, che è quello dei primi 2 anni di applicazione della città. Ora attendiamo i dati sul 26, ma i dati che abbiamo sono in linea con quello che è emerso nelle altre città europee che hanno applicato questi provvedimenti, che sono di buon senso, perché appunto consentono alle persone in città di non grandissime dimensioni, come può essere Bologna, di percorrere tratti urbani in sicurezza. Infatti è aumentato tantissimo anche il numero di biciclette, sono tutti indicatori positivi. La città, considerando i danni a cose e persone, in 2 anni si sono risparmiati 66 milioni di euro. È un costo sulla collettività che si è alleggerito.
0: E poi si spende anche meno quando si va alla pompa.
2: Certo, ma di questo
0: a voi a Roma.
2: Altro grande tema che seguiremo nelle prossime puntate. Allora, che cosa scrivono i nostri sui social, Pasquale?
3: Appunto, Fernando si è convinto, dice: andrei volentieri in bici, ma nel traffico ho paura. Sono io troppo prudente o le nostre città non sono ancora pronte?
2: Allora, c'è un tutoraggio, no, che voi fate, sì, Spigarelli, li accompagnate, sì, voi. Quindi, Fernando, si faccia accompagnare dal FIAB.
4: Sì, c'è un tutoraggio, c'è il bicibus, esiste anche per gli adulti. Di fatto il bike to work altro non è che è un bicibus fatto con colleghi del lavoro, quindi il percorso da casa al lavoro condiviso con altre persone, è meglio ancora se queste persone non sono abituate a percorrerlo in bicicletta.
2: Si può fare, si può fare. Allora però, professor Giuricini, adesso io le propongo un dato che lei conosce benissimo e che è un dato Eurostat 2023, ve lo dico subito, ma in realtà è un dato quasi sovrapponibile a quello di quest'anno, che è ancora in fase di elaborazione. Guardate l'Italia a che punto sta nella classifica della motorizzazione europea. Se la media è 571 per 1000 auto per 1000 abitanti, noi siamo a 709. Gli altri neanche ve li leggo, perché è impietoso il confronto. Perché siamo messi così, professore?
5: In realtà qua bisogna allargare il discorso anche sulla tematica dei trasporti nelle nostre città, dal trasporto pubblico locale al trasporto non di linea, vedi taxi, NCC. E il trasporto pubblico locale purtroppo in tante nostre città, chiaramente non in tutte, non è così efficiente. Quindi la popolazione e i cittadini sono obbligati a utilizzare l'auto. E anche per questo motivo che la motorizzazione in Italia è più elevata rispetto agli altri paesi, proprio per la mancanza, diciamo, di offerta nel trasporto pubblico locale. E qui poi c'è un tema di finanziamento del trasporto pubblico locale che è qualcosa di complesso, ma che chiaramente riguarda poi la quantità di servizi che vengono erogati, che quindi vengono dati ai cittadini nelle nostre città.
2: Allora, lo provo a sintetizzare così, poi mi corregga lei. I biglietti costano di meno qua da noi, quelli dei trasporti pubblici, rispetto ad altri paesi europei. I servizi come sono, ce lo facciamo dire dal professor Giuricin, le regioni però dicono dipende dal trasferimento che ci arriva dallo Stato, e questo pure dicono i comuni: se ci date meno soldi, noi questo è quello che vi possiamo garantire. Mi dica, professore.
5: Esattamente, per quanto riguarda le tariffe dei biglietti, ricordiamo sempre che sono delle tariffe che dipendono da quanti soldi, quanti contributi vengono dati da regioni o comuni. E da noi non sono così elevati, se facciamo un confronto con quanto riguarda l'Europa. Chiaramente ci possono essere dei paesi con dei costi inferiori per i cittadini, ma in generale da noi non sono elevate. Però dall'altro punto di vista dipende anche la qualità e la quantità di servizi che da noi evidentemente non sono all'altezza o così all'altezza come dovrebbero essere per quanto riguarda la mobilità nelle nostre città. Perché? Perché possono mancare anche dei finanziamenti o questi finanziamenti possono non essere utilizzati al meglio. Anche a questo punto c'è sicuramente da tenere a mente. E da questo punto di vista quindi c'è questa diatriba fra Stato centrale ed enti locali, quindi comuni e regioni, sui trasferimenti di fondi. E questo chiaramente è un tema molto delicato perché le regioni e i comuni danno la responsabilità allo Stato centrale, lo Stato centrale dice voi potevate spendere meglio questi soldi. E in realtà la verità sta proprio nel mezzo, cioè bisogna saper spendere meglio questi soldi, probabilmente bisogna cercare di avere dei fondi più forti su questo settore.
2: E in futuro come sarà? Diciamo che in alcuni luoghi del mondo il futuro è già qui. Romolo Sticchi.
6: Quello che sentite è il rumore dello scarico di un'auto a idrogeno, un motore termico che usa l'idrogeno come combustibile e il gas emesso è costituito da vapore acqueo e una piccola parte di ossidi di azoto. Questo motore è al centro del progetto HISE, portato avanti da un consorzio composto dai 5 colossi giapponesi Honda, Kawasaki, Suzuki, Toyota e Yamaha. Funziona proprio come motore a benzina, solo che a bruciare è l'idrogeno. Il problema finora è stato la pericolosità dell'idrogeno, che è instabile e altamente infiammabile, e per risolvere è stato usato un sistema di stoccaggio che cattura le molecole di idrogeno in una polvere di nitruro di boro che non genera prodotti di scarto. Riscaldando la polvere gli elementi si separano e si ottiene l'idrogeno che alimenta il motore. Ma l'idrogeno è solo una delle strade che portano alle città del futuro. Tutte convergono verso un minore impatto ambientale e allora, oltre all'elettrico, alle fuel cell che producono elettricità sempre con idrogeno e motori sempre meno inquinanti, si studiano strategie per limitare al massimo il consumo di energia. Ed ecco che negli Stati Uniti, a Las Vegas ed Austin, si sperimenta un robotaxi elettrico a 4 posti a guida autonoma. Gestito da un sistema di intelligenza artificiale generativa, questo veicolo ha 4 ruote sterzanti per muoversi agilmente anche negli spazi ristretti e percepisce la strada e gli ostacoli attraverso un sistema di sensori, lidar e telecamere. Rimanendo in ambito taxi, sono attivi in alcune città europee e americane i taxi on demand. In pratica si chiede un'auto attraverso un'app ed ecco che l'auto arriva da sola, pronta per essere guidata fino alla destinazione desiderata. Una volta parcheggiata, l'auto va via verso un nuovo cliente. Si tratta di guida da remoto. L'auto, quando non è occupata, viene guidata da un operatore che si trova nella sede dell'azienda, che grazie a una tecnologia immersiva si muove nella città per rispondere a una nuova chiamata. E poi c'è la questione parcheggi. Quanto tempo, ma soprattutto quanta energia si spreca in città per trovare un posto per l'auto? Sono molte le aziende che stanno sviluppando sistemi di gestione dei parcheggi basati sull'intelligenza artificiale, in grado di comunicare all'automobilista dove si trova il posto più vicino per lasciare la macchina senza fare giri che servono solo a rallentare il traffico. Guardando avanti poi ci sono dei progetti integrati come il sistema Helis, un abitacolo in grado di muoversi in città su ruote, in treno, in nave e persino in aereo per evitare ogni possibile spreco, ma questa è un'altra storia che per adesso sa di fantascienza.
2: Beh, quella del parcheggio scommetto che la volete tutti, eh? Io la voglio quella del parcheggio. Allora, professor Giuricin, le chiedo velocemente una risposta su questo tema. Com'è andare in un taxi a guida autonoma?
5: Diciamo che sta diventando una normalità in tante parti del mondo, non solamente in Cina o negli Stati Uniti, dove mi è capitato poche settimane fa di riprendere un taxi totalmente a guida autonoma tramite un'app, ma anche nelle nostre città europee. Sta arrivando a Zagabria, il servizio commerciale, a Londra, in Svizzera, a Madrid, quindi in tutto il mondo sta arrivando la guida autonoma e i taxi a guida autonoma. E la cosa assurda è che in Italia abbiamo una legge sui taxi che è ancora ferma al 1992, quindi al secolo scorso. Quindi il futuro sta arrivando, chiaramente ogni paese ha i suoi tempi, ma la tecnologia già esiste, già utilizzata in maniera commerciale in tante aree del mondo.
2: Vediamo il futuro che è già arrivato a Bologna. Barbara Cataldi.
0: Eh sì, mi trovo sul percorso della linea 25 che attraversa la città e quello che vedete alla mia sinistra è un autobus, come ce ne sono pochi in Italia, è un autobus che funziona a idrogeno e quindi produce zero emissioni.

0: Bologna non è l'unica città, perché già autobus del genere ci sono a Bolzano, Cagliari, ma sicuramente è quella in cui la transizione è avanzatissima, e ce lo facciamo spiegare dall'ingegner Fabrizio Cagossi, direttore tecnico della Tiper, l'azienda che gestisce il servizio pubblico. E quanti mezzi come questi ci sono a Bologna?
1: A Bologna ci sono 127 mezzi come questo, 60 dei quali a tre porte e 67 a due porte.
0: E l'investimento così grande, come avete potuto affrontarlo?
1: L'investimento complessivo, quindi considerando sia la parte veicolare sia la parte impiantistica, ha richiesto complessivamente 96,7 milioni di euro, 90,2 dei quali attingendo a fondi PNRR, di cui il Comune di Bologna era il soggetto beneficiario, Tiper il soggetto attuatore, e altri fondi di finanziamento PSNMS.
0: Insomma, l'aiuto dei contributi importanti, perché la cifra è molto alta. Siamo stati questa mattina a vedere come funziona il rifornimento di mezzi del genere, perché l'idrogeno appare un mistero, e la prima domanda è: costa di più o di meno rifornirsi a idrogeno rispetto ai combustibili fossili?
1: Beh, la molecola in sé costa di più. Noi in questo momento stiamo utilizzando idrogeno cosiddetto blu, quindi ottenuto da trasformazione con processi di steam reforming dal metano, che ha un prezzo al chilo che varia tra i 6 e gli 8 euro, ma se commisurato a quanto è la percorrenza un veicolo di questo tipo, con un chilo di idrogeno percorre circa 15 chilometri, bene, se commisurato al prezzo attuale del gasolio, diciamo che i costi si equivalgono e si equiparano.
0: In questo momento quindi quasi conviene, poi probabilmente se si dovesse diffondere di più i prezzi si potrebbero abbassare. Ma qual è l'impronta? Abbiamo detto appunto che ha zero emissioni, cioè esce solo vapore acqueo dal tubo di scarico, ma qual è l'impronta ecologica dell'idrogeno? Cioè quanto inquina tutto il ciclo?
1: Allora, appunto, il veicolo è a zero emissioni, quindi nella misura in cui la combinazione che avviene nella cella combustibile tra idrogeno e ossigeno produce come residuo esclusivamente vapore acqueo, quindi questo nel ciclo dal serbatoio alla ruota. Se nell'intero ciclo, e considerando l'intera filiera, l'impronta carbonica dipende dalla fonte o dal processo attraverso il quale viene ottenuto l'idrogeno. Quindi nel caso di idrogeno blu dipende dal tipo di metano, quindi se è di origine fossile piuttosto che biometano.
0: Se si potesse usare biometano sarebbe
1: l'impronta sarebbe addirittura negativa.
0: Bologna comunque ha l'obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2030 e già è avanti, perché siamo oltre il 50% per i servizi pubblici. A voi la linea.
2: Grazie a Barbara Cataldi. I social, Pasquale.
3: Nello Sforza sintetizzo ci fa notare che comunque l'Europa rende obbligatori i piani urbani della mobilità sostenibile, con risultati da monitorare ogni anno.
2: Come stiamo andando, Spigarelli?
4: Stiamo andando bene, sia i PUMS, cosiddetti PUMS, piani urbani per la mobilità sostenibile, ma anche per esempio di recente è stato presentato questo bike plan, quindi questa progettazione di ciclabili all'interno della città. Sono dei utili mezzi di diciamo negoziazione anche dei contenuti della progettazione, no? Prima di approvarli vengono condivisi con le associazioni, con i cittadini, anche per raccogliere dei suggerimenti o delle proposte. In questo caso giovedì scorso è stato appunto presentato il bici plan, il bike plan, che sarà presentato al voto in giunta comunale, così come articolato secondo i suggerimenti delle associazioni.
2: Giunta comunale, ricordiamo, di Roma. Stiamo parlando
4: di Roma, sì,
2: del
4: sì, territorio certamente.
2: Sì, allora, professor Giuricini, vorrei chiudere con lei e chiederle questo. Noi abbiamo cercato di dare una serie di esempi di quello che succede da noi e altrove. Qual è, secondo lei, il principale limite, il principale ostacolo alla mobilità sostenibile nel nostro paese?

0: Ah, chiaramente è un processo molto lungo, non è che si cambia dall'oggi al domani, nonostante grandi investimenti anche legati al PNRR. È chiaro che dipende da città a città, cioè tutte le città sono completamente diverse, ci vogliono investimenti sicuramente da un lato, come abbiamo sentito, ma al tempo stesso ci vuole anche un processo di riforma. Ad esempio, pensiamo a taxi NCC, ma anche di liberalizzazione del trasporto pubblico locale con delle gare per far sì che i fondi vengano utilizzati al meglio per i cittadini e per aumentare i servizi con la stessa quantità di denaro, ma aumentare i servizi proprio per i cittadini. Questo, secondo me, è uno dei punti chiave, cardine, per il futuro della mobilità nelle nostre città.
1: Chiaro, grazie, grazie a tutti i nostri ospiti. A voi continuate a scriverci sui social per mantenere aperto il nostro dialogo. Noi domani torniamo qua per parlare di economia, di quello che tutti i giorni osserviamo e vediamo la nostra esperienza diretta e subiamo sulle nostre tasche. A domani, arrivederci.

0: La coppia sta morendo, le relazioni delle nuove generazioni come cambiano? Tra poco con Matteo Lancini.
1: È difficile vivere sospensi nel vuoto.
2: Ho scritto un messaggio, chiamami.
3: Questa è la nostra storia, ma è soprattutto la storia delle persone che non abbiamo mai lasciato sole. Persone che vanno cercate, ascoltate, ritrovate.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.15 su Rai 3.
5: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
6: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
8: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, uva bianca da tavola di Mazzarone IGP a 1,99 euro. E carote del Fucino IGP a 1,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Dopo pranzo mi sento gonfia.
10: Mancia pallone, Elgasin è la soluzione. Mai più gonfiore, Elgasin per la digestione.
11: Elgasin, più digestione, meno gonfiore.
12: Mi senti? Sono la tua forza di volontà. Ero al tuo fianco quando con determinazione hai raggiunto obiettivi ambiziosi. O quando hai scelto la tua strada. Non ti ho mai lasciato. Nemmeno quando hai affrontato novità inaspettate e hai avuto fiducia in chi poteva aiutarti. Molti pazienti non seguono correttamente le indicazioni del medico. Prendersi cura di sé è un gesto d'amore. Aderire alle terapie salva la vita.
13: Perché non l'ho fatto prima?
14: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
15: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
16: È un'altra cosa.
17: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Il mal di gola rovina i

0: Tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
1: Da oggi su Ficini ha un gusto stellare! Ancora più mozzarella nel suo cuore extra filante! Irresistibili! Ehi, arrivano le forze della natura! Terra, acqua, aria, fuoco e amore! Trovi un carretto in ogni confezione! Collezionali tutti!

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Crediamo sia un'ottima occasione per riflettere di temi urgentissimi. E quindi un privilegio avere qui nei nostri studi, torna ai nostri studi, Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, e a Milano insegna sia la Bicocca sia la Cattolica, che ragiona sulle relazioni, i rapporti delle nuove generazioni, come sono cambiati, con una domanda, insomma, sembrerebbe persino provocatoria, ma invece fa i conti e si misura con i cambiamenti della società italiana. La coppia sopravviverà? Ci saranno ancora delle dinamiche delle società basate su una coppia, diciamo così, che dura per tutta la vita? Professore, bentornato.
1: Grazie.
0: Ha scritto "A volte ti amo", il titolo è molto significativo, il sottotitolo va letto: "La rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni". Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te Giorgio, a Matteo Lancini e a chi ci sta seguendo.
0: Dicevamo all'inizio, approfittiamo della presenza del professor Lancini per ragionare su dei temi, anzi su dei fatti di una certa urgenza, politici e purtroppo anche criminali, su quali peraltro il professor Lancini in questi giorni si è anche pronunciato. Forse su questo no, ma insomma partiamo da una notizia che ha dominato nelle ore alle nostre spalle, nei giorni alle nostre spalle, la proposta politica, e cioè Giorgia Meloni, poi andrà in Consiglio dei Ministri, tetto agli alunni stranieri, aiuti ai genitori, l'alt dei presidi al piano di Valditara. 30% per ogni classe, per gli stranieri, poi è molto difficile capire esattamente come, che non sanno bene l'italiano, che dice?
1: Guardi, dico che come su internet, non è che io non sia favorevole ai limiti, ai controlli, al di là di tutto, ma bisogna fare proposte realizzabili. Se tu fai delle proposte che piacciono agli adulti, ma che poi non sono realizzabili per i figli, per gli studenti, perdi credibilità. Io non credo che questa proposta, conoscendo la scuola, sia realizzabile, così come non credo, pur avendo proposto che l'unica proposta vera su internet sarebbe quella di vietare internet a tutti, i social fino a 80 anni, come ho proposto a questo governo in un'audizione, seriamente, invece si fanno proposte, e ahimè ci sarà anche questa, perché dura, a proposito delle elezioni, penso si metteranno d'accordo per dire che vieteranno i social a 15 anni. Nessuno sa come farlo.
0: Dal punto di vista evolutivo, la varietà di provenienza etnica, linguistica, capisco che la domanda sia un po' generica, ma è un bene, un male, un fatto?
1: Ma soprattutto in età evolutiva, non voglio dire una banalità, ma i bambini guardano le persone, è il sovraintendimento della mente degli adulti che paranoicizza, cioè rende sempre pericoloso l'estraneo, il diverso, al di là del colore della pelle. Però non mi faccio intervenire su un tema su cui si giocheranno le elezioni in tutti i modi, perché in questo momento sulla sicurezza è tutto. I bambini cercano relazioni, maschi, femmine, quindi bisogna stare molto attenti a volte a non sovraintendere la loro mente con provvedimenti che noi chiamiamo educativi e che non ascoltano le emozioni, gli affetti e la tendenza a relazionarsi delle nuove generazioni.
0: Ha colpito moltissimo e comprensibilmente l'accoltellamento nella scuola romana di qualche giorno fa. Il professor Lancini sulla stampa di Torino ne ha già parlato: abbiamo normalizzato la violenza e non sappiamo ascoltare i ragazzi. Ho letto anche delle preoccupanti realtà sull'ecosistema digitale nel quale era imbevuto e nel quale cresceva il ragazzo che ha accoltellato. Qui le faccio un'obiezione: lei tende sempre a colpevolizzare il sistema, i genitori, a assolvere il ragazzo perché non li sapremmo ascoltare, però la rete qui c'entrerebbe.
1: Io non penso che non li sappiamo ascoltare, non colpevolizzo nessuno, tant'è che diciamo i principali, coloro che mi seguono sono genitori e insegnanti. Io voglio essere chiaro, non parlo solo dei genitori, parlo di me come padre, delle difficoltà, delle contraddizioni che creiamo ogni giorno da questo punto di vista.

0: Io non assolvo nessuno. Se vuoi aiutare un ragazzo che ha commesso un reato e la legge italiana è molto avanzata, lo devi punire. Quindi provare a dare senso a un comportamento, che è il mio mestiere, non è giustificare. Purtroppo nella radicalizzazione oggi appari buonista se dai senso e invece severo se giudichi, se aumenti l'intervento. Per me è vero il contrario.
1: In questo caso però che cosa si potrebbe dire?
0: Guardi, il 25 marzo... dirò una cosa scomoda, già mi ha detto che sono in questa posizione. Il 25 marzo di quest'anno un altro studente, lo ricorderete, ha coltellato un insegnante a Trescore Balneario. Io quei giorni ho detto, anche in trasmissioni televisive, parliamo stasera della lettera che ha scritto questo ragazzo. Cioè, avevo sottolineato che quel ragazzo aveva scritto una lettera terribile da questo punto di vista e avevo detto non di parlarne leggendola in televisione, ma a scuola, in famiglia, perché i contenuti di quella lettera, se non li avessimo condivisi con i ragazzi, rischiavano di creare emulazione e di rimanere in rete. E in quella lettera, e chi lavora nelle scuole lo sa, c'erano delle questioni legate al malessere che lui provava a scuola che avrebbero potuto essere dette anche da un ragazzo che non compiva quel gesto. Noi però viviamo così. Diciamo che se diamo voce a queste parole, aizziamo i ragazzi. Succede anche col suicidio. Il suicidio è molto presente nella mente dei ragazzi e noi non ne parliamo mai e diremo che è colpa dell'intelligenza artificiale. Io non bonifico nessuna rete. Sto dicendo che in rete vanno ad esprimersi delle questioni terribili che noi dobbiamo essere in grado di trattare, e qui termino perché la cosa è fondamentale. Il giorno dopo, quel giorno, ho letto articoli che dicevano che il problema è la rete, come adesso, non il dolore, la disperazione, quello che c'era scritto di quel ragazzo. Attenzione che se continuiamo a dire che la rete che abbiamo diffuso noi è colei che crea il male, non teniamo conto che la disperazione giovanile oggi trova espressione in rete, ma lo trova anche nel ritiro, nei tagli, nel suicidio, nei coltelli con cui vanno in giro.
1: E ne parleremo. Ascoltiamoli i ragazzi parlare delle loro relazioni.
2: Io sono una persona molto per niente timida. Con una ragazza, per esempio, è andata bene, che è la mia attuale fidanzata, perché proprio perché l'interesse è partito da me e il fatto che abbia ricambiato è stata una fortuna.
3: In una relazione amorosa io cerco il contatto con l'altra persona, sia a livello non proprio fisico, non parlo di quello, ma proprio il contatto mentale che c'è. Qualcosa che senti dentro e ti fa felice, cioè lo senti proprio e non puoi né comandarlo, perché ti viene spontaneo, e non puoi neanche provare a nasconderlo.
4: Hai mai provato queste sensazioni?
3: Sì.
4: Ti sei mai innamorata?
3: Sì.
2: L'amore individuale verso una persona incondizionato, diciamo, è perdita di controllo, essenzialmente. Cioè, non sei quasi più te.
1: Queste sono interviste, immagine 2025, lo specifico, perché tra poco vedremo invece interviste di 40 anni prima e ragioneremo anche sulle generazioni, perché lei, come presidente del Minotauro, di ragazzi e ragazze, ad adolescenti, ne vede centinaia, ne vedete centinaia, ne aiutate centinaia. E a un certo punto del suo libro lei usa questa espressione: guardate, sono diversi da me e lei, che più o meno abbiamo la stessa età, molto diversi.
0: Beh, molto diversi. I comportamenti possono essere gli stessi, ma la trama affettiva è diversa. Pensi solo al consumo di hashish e marijuana. È lo stesso di 30 anni fa, ma fare prevenzione oggi vuol dire intervenire su un consumo che è un antidolorifico, cioè rimane fuori legge, ma ha perso ogni valenza trasgressiva, mentre una volta era questo. Il significato che ha la coppia... Questi ragazzi hanno detto delle cose straordinarie, non perché voglia fare piaggeria dei ragazzi, ma vede, cosa determina una coppia oggi, dice la ragazza, quando senti qualcosa. Nel libro ne parlo. I ragazzi ci dicono: ma oggi quando è che diventi coppia? Alcuni dicono quando li presento i genitori, ma non nel senso del fidanzamento, come se fosse un'intimità. Altri dicono quando senti che sei in una relazione autentica con qualcuno, un po' come diceva la ragazza. La verità è che i dati ci dicono che oggi il sesso è ai minimi termini per le nuove generazioni, ma conta sentirsi in una relazione autentica, lo diceva anche un ragazzo. Conta essere pensato, non compenetrare il corpo. Questa è una novità assoluta. Io ho una formazione psicoanalitica, si figuri che Freud è nato tutto sulla pulsione sessuale, però eravamo nella Vienna sessuofobica dei primi del Novecento, fine Ottocento.
1: La coppia romantica, quella... Forse no, noi siamo già troppo giovani per la coppia romantica, mettiamola così. La coppia romantica, la coppia narcisistica, la coppia post-narcisistica. Queste sono immagini che vi faranno anche sorridere. Sono gli anni Ottanta, professore. Una discoteca di Rimini, quindi proprio non è, diciamo, una parrocchia. Però ascolti le risposte.
5: A che età hai avuto il tuo primo rapporto d'amore?

0: completo.
1: Non mi ricordo neppure più, se qualche tempo fa, 3 anni fa forse.
0: Sul più diffuso quotidiano italiano è uscito in prima pagina un articolo con questo titolo: la felicità si chiama, ancora una volta, un abito bianco da sposa. Voi che cosa ne pensate? È questa la felicità?
1: No.
0: Perché?
1: Perché, cioè, la penso del tutto diversamente al fatto che bisogna sposarsi per avere un rapporto duraturo, un rapporto buono con la donna. Cioè, penso che lo sposarsi sia una cosa così, che non serve proprio a niente.
0: Insomma, quest'abito bianco è ancora un simbolo di felicità o no?
2: No. La felicità si può avere in tantissimi altri modi, senza la fede.
3: Ora, professore, i sedicenni romagnoli degli anni Ottanta forse non erano i sedicenni, che so, di un'altra città italiana, però sembravano già quasi post-romantici, no? Che certo. Vuol dire la coppia narcisistica e post-narcisistica?

0: è più il sé che si sacrifica per la coppia, ma la coppia al servizio del sé, no? Cioè una voce che ti risponde e che ti deve valorizzare. Oggi il dubbio è a cosa serve l'altro. Io mi sono messo nei guai, lo scrivo all'inizio, cioè parlare di coppia ti metti nei guai. Mi creda che anche in questa trasmissione qualcuno da questa cosa invaderà con la sua mente e dirà che io sono per la coppia tradizionale, oppure che sono uno che vuole andare verso la fine dei costumi. È un tema individuale profondo, però oggi che la coppia è finché dura, ma soprattutto nell'individualismo che abbiamo creato, nel sé che si deve realizzare, che significato ha l'altro? Nel post-narcisismo oggi l'altro addirittura può per le nuove generazioni rappresentare non un limite alla realizzazione di sé, ma un problema, perché noi abbiamo negato i bisogni delle nuove generazioni e gli abbiamo detto che devono essere autonome, tant'è che parliamo della dipendenza affettiva come il male del secolo, dimenticando che l'essere umano nasce dipendente affettivamente. Questo mix ha creato il vincolo di coppia come un problema. Noi abbiamo bisogno degli altri, ma il bisogno dell'altro è diventato un problema. I ragazzi si trovano a affrontare un universo che è cambiato, in cui, spero sia chiaro, benissimo, anzi sono figlio dei primi movimenti, non solo femministi, no, come scrivo nel libro, ma proprio di liberazione dell'individuo alla violenza delle istituzioni. Però oggi siamo davanti a una situazione nuova, tra cui bisognerebbe ricordare, appunto a proposito del matrimonio, che i patti prematrimoniali, no, in questo momento sono riconosciuti in Italia. Quindi praticamente ci sposiamo e mentre firmiamo...
1: Che diciamo, era una cosa che un tempo ci faceva orrore, madonna, gli americani che fanno i prati già pensano alla separazione, sta arrivando anche da noi.
0: No, l'hanno appena un decreto, l'ha resa attuabile, quindi in questo momento promettiamo amore eterno davanti al parroco, al don o al funzionario comunale e subito dopo andiamo nella stanza a fianco a firmare gli accordi perché è chiaro che ci lasceremo.
1: La declinazione delle relazioni, dei rapporti delle nuove generazioni spesso è debitoria di una serie di termini e espressioni inglesi, sex bombing, ghosting, che il professor Lancini affronta e racconta in questo libro, ma che vanno spiegati per chi insomma abbia un po' di anni dietro le spalle. Qui è anche un modo spiritoso di Cattelan e Mengoni di parlare del ghosting.
2: Il ghosting l'ho inventato io.
3: Il ghosting funziona tipo così. Tiziana.

0: dobbiamo prendere sul serio un fenomeno del genere, vero?
1: Ma è sempre esistito, ecco. Perché se telefonando, come cita il libro di Mina, no? Scritta mi sembra anche con il contributo di Maurizio Costanzo, è una forma di ghosting. Però nella società odierna, in una società appunto dove i ragazzi, ricordiamolo, sono cresciuti sempre in contatto con le figure primarie, no? Pensi a quanto noi geolocalizziamo i figli, il registro elettronico, cioè il contatto perenne, sparire e come si rimodula, come spiego, la relazione. Poi possiamo ovviamente dare la colpa, io sono il primo, a questa società di iperconnessione che non ho capito perché l'abbiamo creata. E sparire è diventata una questione importante. Molte volte chi ghosta dice che lo fa perché sennò l'altro soffrirebbe. In realtà anche qui il modulare la relazione, quello che potrebbe essere la spiegazione, il conflitto, no? Potremmo dire oggi tende a essere evitato e quindi si è creata una dimensione molto strana. Sei sempre in contatto con qualcuno che però se a un certo punto sparisce ti lascia un vuoto particolarmente importante nella società del sempre in contatto che abbiamo creato da diversi anni a partire dall'infanzia dei figli.
0: La informatizzazione, digitalizzazione della società, insomma l'ingresso dell'innovazione della tecnologia nelle nostre vite ci ha portato negli ultimi mesi a un cambiamento davvero epocale, forse paradigmatico, cioè l'ingresso dell'intelligenza artificiale nelle nostre vite, che ha una funzione forte anche come psicoterapeuta, medico, psicologo. E devo dire che ci sono, anche perché è sempre presente, anche perché lo posso interpretare sempre, se a lei un suo paziente la cerca, magari c'ha altre cose da fare o gli dà appuntamento la settimana dopo. Questo è un elemento a nostro avviso centrale che

0: guardiamo queste immagini.
1: Secondo un sondaggio contenuto nel rapporto, quasi la metà dei ragazzi italiani ha una relazione di tipo amicale, affettivo e perfino romantico con un'intelligenza artificiale.
2: I ragazzi usano massicciamente l'intelligenza artificiale, al contrario degli adulti. La usano per tanti motivi, la usano anche per motivi molto personali e molto intimi.
3: È capitato che ho parlato di sentimenti, ho parlato anche per compagnia a ChatGPT e simili.
4: In generale, per superare un momento di difficoltà, parlare con un chatbot può anche essere utile. Soprattutto per una persona che magari si sente completamente sola e abbandonata, che di persone del genere, della mia età, ce ne sono a migliaia.
0: Questo ragazzo dice una cosa vera, professore.
5: Guardi, siamo abituati a incontrare ragazzi che ci raccontano che oltre noi vanno all'intelligenza artificiale. Io chiedo che cosa trovano. Trovano una costanza dell'oggetto, cioè una presenza sempre che in questi anni non hanno avuto. Non è un'accusa a nessuno. Io per primo sono assente spesso dalla vita. E quindi attenzione, che come scrivo nel libro, noi ci siamo occupati tanti anni della ricerca della figura paterna, diciamo della funzione, perché sì, Oggi è meglio parlare. E invece io credo che oggi ci sia bisogno di ritornare ai bisogni, come dicevo, alla dipendenza affettiva, cioè a una funzione che sappia riconoscere che la crescita è fatta anche di emozioni negative. Io credo che i ragazzi nell'intelligenza artificiale, oltre alla disponibilità e quindi tutta la critica disincarnata, trovino una disponibilità a mettere insieme dei pensieri, qualcheduno che non è una persona ma che li aiuta a riflettere anche di emozioni, e torno anche a quello che dicevo sul suicidio, ma sulla paura, la tristezza e la rabbia, che noi adulti oggi fatichiamo enormemente ad ascoltare. Non è una critica, ma noi oggi ascoltiamo di più, io ascolto i miei figli molto di più di quanto sia stato ascoltato io, e non vi dico mio padre, che mio nonno non sapeva quanti figli aveva in casa, ma in questo patto gli abbiamo chiesto di non rompere mai le scatole, di non parlarci delle emozioni negative, e la rete è a disposizione, potremmo vietarla oppure chiederci e chiedere a loro di cosa parlano all'intelligenza artificiale e vedere se siamo in grado di ascoltarle noi.
0: In questo quadro che sta disegnando il professor Lancini c'è quell'elemento, da un lato, della difficoltà di raccogliere, ascoltare le loro emozioni, persino di comunicare con i figli di fronte al dolore o al male di vivere, usiamo una vecchia espressione, e la necessità di controllarli. Lo dico perché il parental, anche qui l'espressione in inglese, cioè il controllo dei genitori, chiamiamolo così, anche qui ci assistono le immagini.
6: Oggi i ragazzi sono immersi 24 ore su 24 sui social, con cellulari in mano fin dai 10 anni in quasi una famiglia su due. I ragazzi così sono sempre reperibili. Tanti genitori lo hanno capito e sfruttano la situazione per un controllo nuovo sui giovani. È quanto emerge da una ricerca recente del Censis. Più di un genitore su due ha attivato il parental control sul telefonino dei figli per garantire che non incappino il materiale sconveniente su internet. 4 su 10 spiano gli spostamenti dei figli grazie al GPS e ad app dedicate. I ragazzi di oggi e di domani sono sotto una costante osservazione da parte dei genitori. Ma c'è qualcosa di più che emerge dalla ricerca. Due genitori su tre rispondono dicendo che spesso finiscono per risolvere i problemi dei figli.
0: Qui il professore mi ha fatto sorridere la frase che mi ha detto prima di iniziare la puntata, che le diceva sua madre.
5: Beh, a 11 anni ci guardavano in una epoca, io sono del 65, quindi faccio lei i conti, 77, 78, cioè 12 anni. Esci, arrivata la preadolescenza, speriamo che tu torni, e non avevamo il cercapersone in tasca, neanche il gettone telefonico di sicurezza.
0: Che tipo di analisi si deve fare su?
5: Si deve fare che se noi costruiamo una relazione che in cui chiamiamo cura, e così la chiamiamo, la geolocalizzazione continua dei figli, e cura, il registro elettronico, di cui siamo tutti d'accordo, cura il fatto che bisogna sempre essere presenti nella mente degli altri, appunto, come accade coi genitori, perché noi genitori così siamo più tranquilli, perché la scuola è più tranquilla e la chiamiamo educazione. Bisogna poi vedere che ricadute hanno quando arrivi in adolescenza, e qui tocco un tema anche qui insidiosissimo, ma secondo me straordinario se ascolti i ragazzi quando parlano. Lei sa che uno dei temi oggi è la geolocalizzazione del partner e tra amici. Sì, ci si geolocalizza continuamente, anche i miei figli, 14 anni, amici, e la password. A questo punto escono delle ricerche e lo leggono come fosse il controllo possessivo e basta, no? Allora invece va letto nel caso dove ci sono ovviamente delle situazioni di controllo. Tra l'altro i dati ci dicono che sono più le ragazze a voler geolocalizzazione e password, poi si potrebbe discutere. Però è un tema che riguarda questo. Ecco.

0: cura o controllo? Noi queste cose che facciamo sono una cura o sono un controllo dell'altro? Lo facciamo per il bene dell'altro o per il nostro? E quindi attenzione che se aggiungiamo a questo cose che dico nel libro detto prima, bisogna interpretare ogni volta cosa intendono i ragazzi con questa presenza costante di geolocalizzarsi. Nel libro faccio degli esempi delle dichiarazioni dei ragazzi, ovviamente anonimi, molto interessanti su questa questione qua, no? Cioè com'è l'asse tra gelosia e controllo, ma anche prendersi cura dell'altro in una società dove li abbiamo curati controllandoli, accompagnandoli a scuola ogni giorno.
1: Alice.
2: Allora, voltiamo un po' pagina, però rimaniamo nell'ambito delle relazioni. Allora, prendiamo a prestito dalla Repubblica di qualche giorno fa questi numeri che sono un po' agghiaccianti, nel senso che è uscito l'ultimo report dell'Istat sulla violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta e fotografa il 2025. Le donne che hanno subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni sono il 15% delle italiane, cioè un'italiana su 7, sono 3 milioni e più. Poi un altro dato qua sulla destra interessante è che la gran parte di queste violenze sono in casa, perché se vediamo qua il 25% sono amici di famiglia, compagni di scuola, fratelli, padri, quindi insomma gli orchi stanno dentro le case. E forse poi ancora più interessante è che il dottor Lancini può dirci, è questo numero altissimo di ragazze che non ne hanno parlato con nessuno, quasi il 60% di loro non ne hanno parlato. Qualcuno ha parlato un pochino in famiglia, ma nessuno ne ha parlato per esempio con i servizi sociali, con la polizia, qualcuno a scuola.
1: Questo credo sia un vecchio problema, no, professore?
0: È un problema notissimo. Quando capita un abuso verso un minore, il procuratore o la procuratrice della Repubblica va sempre a fare il primo giro della primi parenti e secondi e si ferma l'indagine. È interessante il dato, perché chi lavora con i ragazzi lo sa, di non parlarne. C'è la vergogna, come sappiamo, c'è lo stigma, ma c'è anche una protezione degli adulti. Non dimentichiamo che i nostri figli, gli adolescenti, prendono in carico anche le fragilità degli adulti. E questo ci dovrebbe portare ovviamente a lavorare, come nel libro racconto attraverso anche tanti anni di lavoro, nel contrasto alla violenza di genere tra i ragazzi, tenendo conto però che appunto il tema oggi va affrontato alla luce delle grandi novità.
1: Su questo è sempre prezioso ascoltare Gino Cecchettin.
3: Io non ho giorno che non attraversi questo dolore. Il primo passo che faccio quando metto i piedi giù dal letto è un pensiero a Giulia. Però l'impegno che mi sono preso penso porti a salvare altre vite ed è un impegno che vorrei portare avanti in nome di Giulia.
4: E l'impegno in che cosa consiste? Cosa ha individuato lei che manca per svuotare il mare della violenza?
3: Ma io ho capito che la violenza non si può combattere con altra violenza e nemmeno con forme repressive, quindi abbiamo individuato come scopo fondamentale la prevenzione, quindi educare al rispetto reciproco, educare all'amore. Ecco. Se pensiamo al caso di Filippo, lui poteva tranquillamente accettare il no di Giulia, avrebbe portato anche a far tesoro di questo no e a far capire quelle che sono le debolezze o magari i difetti che ti hanno portato a non essere più amato. Ecco, mentre invece si pretende sempre di essere dalla parte della ragione, e quindi dobbiamo demolire tutti quei costrutti sociali che portano le persone, soprattutto i maschi, a dire io voglio, io pretendo.
1: Prima di chiudere vorremmo toccare con lei, professore, due punti. La comunità educante rimanda a questo.
0: Certo, però attenzione che oggi abbiamo un problema importante. Noi chiamiamo educazione anche all'affettività sessuale una didattica. Cioè la realtà è che noi siamo convinti che basta intercettare la cultura sociale, che è importante, va contrastata, ma se non ascolti le emozioni, la cultura affettiva che ognuno si è creato...
1: Ma quello come si fa però?
0: Con l'ascolto delle emozioni. Oggi le emozioni non sono legittimate, torno a quello che dicevo prima, del leggere le emozioni che più ci disturbano. Oggi purtroppo molti interventi di prevenzione della violenza di genere entrano in classe e dicono cosa devi pensare, dicono che non è giusto quello che pensi. Chiunque ha studiato, e mi creda, l'attività che ho fatto di più nella mia vita è la prevenzione, ho incontrato migliaia di gruppi classe, coordino. In adolescenza devi ascoltare le emozioni che disturbano, e questo la comunità, lo dico anche ai colleghi psicologi, io ho incontrato incontrato recentemente, simpaticissimi psicologi che entrano in aula e dicono: cosa fate? Educazione emotiva affettiva. E cosa dice? Se un bambino dice che ha rabbia, dico: no, è un brutto sentimento. Ma la rabbia è costitutiva umana, la paura, la tristezza. Siamo fatti di queste emozioni, noi non accettiamo che non basta dire non provarle, sono sbagliate. La violenza nasce da emozioni non legittimate, l'adulto deve essere in grado di pensarle. Mi faccia dire una cosa fondamentale: se io, lei, gli insegnanti legittimano le emozioni stando zitto di un ragazzo e una ragazza, fanno prevenzione. Non è che non educano, non è che non gli danno ragione, è che fanno vedere che l'adulto è in grado di contenerle.
1: In un minuto e venti la domanda più difficile di tutti: la coppia sta morendo, professore?
0: Guardi, quando ho fatto dibattiti, interviste, e molti mi dicono: tu esageri, Lancini, la coppia c'è, solo che è diversa. Dico: sì, me la descrivi e tutti me la descrivono, e se è quella coppia che mi descrivono, io sono in coppia con tutti i miei pazienti. Cioè ci si incontra due o tre volte alla settimana, o una o due, ci si vede quando si vuole e poi ci si lascia. Io parlo di una nuova dimensione in cui parlo appunto della coppia amorosa, di una coppia che non rimuova il dolore, di uno spazio transizionale. Quindi io credo alla coppia, anzi ho scritto un libro perché credo che la coppia sia il simbolo, l'ultimo baluardo di quello che oggi è un tema, cioè il fatto che ci sentiamo soli in mezzo agli altri, e lo dicono tutte le ricerche anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è il rapporto tra noi e la collettività, tra me e l'altro. Quindi la coppia è importante, a patto appunto di avere in mente che oggi la coppia che è finché dura richiede un nuovo tema. Attenzione, bene contrastare la dipendenza affettiva, ma non dimentichiamo che la coppia è negoziazione tra i tuoi bisogni e quelli degli altri, se no poi va a finire che chiamiamo tossico qualsiasi cosa che è una rinuncia al sé, ed è un tema delicato perché ho già visto che quando ne parlo mi dicono: ah, allora non legittimiamo nessuna relazione tossica, riconosciamo la dipendenza e i bisogni nostri e dell'altro in una relazione in cui la coppia è difficile, a volte ti amo, a volte no.
1: Che è il titolo del libro del professor Lancini, A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, pubblicato da Einaudi. Professore, grazie davvero per essere tornato nei nostri studi, a presto. Alice, ovviamente grazie a te, e noi ci vediamo domani.
5: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
6: Cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.
7: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
8: Qui è Verisure, si identifichi subito.
7: E rileva il ladro prima che entri in casa.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Punta verso la linea nemica. Rigore!
10: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
11: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
12: Quanto mi manca il calcio vero.
13: Ma ce l'avete Team Vision?
14: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese. Vivi ogni azione con la qualità del Wi-Fi di Team. Vieni nei negozi.

0: Oggi a Passato e Presente parliamo di Ugo Pratt, il disegnatore che inventò Corto Martese. Disegnatore, la sua è letteratura, ma vediamo prima i momenti salienti della sua storia.
1: 1937. A 10 anni Ugo Pratt lascia l'Italia e si trasferisce a vivere nei pressi di Addis Abeba, dove il padre Rolando, sergente maggiore del genio, lavora come capo cantiere. 1949. Dopo l'esordio da fumettista a Venezia, Pratt parte per Buenos Aires, dove lo aspetta un contratto con la casa editrice Abril. 1967. Sulla rivista Sergeant Kirk, dell'editore Ivaldi, appare per la prima volta Corto Maltese, il marinaio senza patria ideato da Pratt e destinato a diventare uno dei personaggi più iconici della narrativa disegnata.

0: Ugo Pratte, parliamo col professor Mauro Canali, con Chantal Fantuzzi e Pietro Sorace. Professor Canali, Umberto Eco diceva che lui quando voleva riflettere, quando voleva pensare, guardava e leggeva Ugo Pratte, è vero?
1: Sì, è vero. Era un grande estimatore di Ugo Pratte e lui coglieva in Ugo Pratte quella profondità anche che poi lo distingue i lavori di Pratte dai comics, diciamo, precedenti, dai comics che fino a quel momento avevano impostato la loro struttura in un altro modo, un modo più leggero. In Pratte Umberto Eco trova la cultura, trova le letture, le tante letture che avevano costruito il personaggio Ugo Pratte e poi Corto Maltese.
0: Ugo Pratte lo possiamo considerare un grande scrittore che invece di scrivere faceva dei disegni, tra l'altro splendidi, che hanno fatto a scuola. Ma allora andiamola a conoscere nel primo capitolo, dove vediamo da Venezia, lui non nacque a Venezia, ma insomma fu la sua città, all'Africa e poi il ritorno in Italia. Lo vediamo guidati da Matteo Marroni.
2: Per capire davvero l'opera di Ugo Pratt, bisogna partire dalla sua biografia, che sembra già la trama di uno dei suoi racconti d'avventura. Pratt nasce il 15 giugno del 1927 a Rimini, ma cresce a Venezia, una città che segnerà profondamente il suo immaginario. Venezia non è solo il luogo dell'infanzia, è una città storicamente aperta al mondo, un porto che per secoli ha messo in contatto culture differenti tra Europa, Mediterraneo e Oriente. Questo ambiente cosmopolita contribuisce a formare la sensibilità del giovane Pratt. Nel 1937, quando ha appena 10 anni, segue il padre nell'Africa orientale italiana. Per un bambino cresciuto all'ombra del fascismo, il cambiamento è radicale. Paesaggi immensi, culture sconosciute, lingue diverse. L'Africa diventa così uno dei grandi serbatoi di immagini della sua futura narrativa. Ma l'avventura si interrompe bruscamente con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che travolge anche il mondo coloniale in cui Pratt è cresciuto.
3: L'infanzia africana di Ugo Pratt coincide con uno dei momenti più complessi e contraddittori della storia italiana del Novecento. Nel 1937 la famiglia Pratt si trasferisce nell'Africa orientale italiana, l'impero coloniale creato dal regime fascista dopo la conquista dell'Etiopia nel 1936 al termine della seconda guerra italo-etiope. Il nuovo territorio coloniale, che unisce Eritrea, Somalia ed Etiopia sotto un'unica amministrazione, rappresenta uno dei principali progetti politici e propagandistici del regime di Benito Mussolini. Il padre di Pratt, Rolando, lavora nell'amministrazione coloniale e la famiglia si stabilisce tra Addis Abeba e altre città dell'altopiano etiopico. In quegli anni la capitale è una città profondamente trasformata dalla presenza italiana. Funzionari civili, militari, tecnici e commercianti convivono con popolazioni locali e con comunità provenienti da altre parti dell'impero. Per il giovane Ugo, quel mondo appare vastissimo e affascinante. Nei suoi ricordi racconterà spesso le carovane che attraversano gli altipiani, i mercati africani pieni di lingue e culture diverse.
4: Io mi sono trovato nella necessità di avere degli amici della mia età ed è stato difficile, ma li ho trovati. Li ho trovati negli Abissini, negli Etiopi, che mi stanno attorno.
3: È un universo fatto di contrasti. Da una parte la propaganda imperiale del regime, dall'altra la realtà complessa di una società coloniale dove si incontrano popoli, religioni e tradizioni differenti. Ma quell'esperienza africana si interrompe bruscamente con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Tra il 1940 e il 1941 l'Africa orientale italiana diventa uno dei fronti del conflitto. Le truppe britanniche e quelle del Commonwealth avviano una vasta offensiva contro le forze italiane. Nel giro di pochi mesi, l'impero coloniale costruito dal regime crolla. Il padre di Pratt viene catturato dagli inglesi durante le operazioni militari e muore nel 1942 in un campo di prigionia a Dire Dawa, in Etiopia. Ugo e la madre vengono internati per un periodo in un campo controllato dalle autorità britanniche. Solo nel 1943 riescono a rientrare in Italia. Il ritorno a casa avviene in un paese devastato dalla guerra. Pratt è ormai un adolescente e negli ultimi anni del conflitto vive una fase movimentata. Prima aderisce alla Repubblica Sociale, poi, grazie alla sua conoscenza delle lingue, lavora come interprete e organizzatore di spettacoli per i soldati alleati. Mentre i tumulti della storia attraversano la sua vita, Pratt accumula un immaginario vasto che presto si trasformerà in vocazione artistica.
0: Una storia veramente tutta particolare. Questo è il ritratto di Pratt da giovanissimo?
1: Sì, poi occorre anche aggiungere, lui ha sempre detto: per me le ideologie non esistono, per me esiste l'amicizia. Uno dei fari suoi è stata sempre l'amicizia, e se seguiamo la sua storia vediamo che gli amici sono stati sempre importanti nella loro vita. Anche in Africa lui si salva fondamentalmente, perché riesce a stabilire rapporti di amicizia con un gruppo di etiopi che stava già dalla parte inglese, quindi sono loro che garantiscono poi per quanto riguarda questo ragazzo.
0: Certo. Un percorso Chantal Fantuzzi. Veniamo al capitolo più controverso, appunto il suo rapporto con la Repubblica Sociale Italiana e poi quello successivo con gli alleati.
5: Sì, a differenza di artisti come per esempio Guareschi, Pratt aderisce alla Repubblica di Salò all'indomani dell'armistizio, ma possiamo desumere che lo faccia quasi come reazione per la sua storia personale familiare, perché gli inglesi gli avevano imprigionato suo padre Rolando in Etiopia, che poi era morto, e poi impara l'inglese proprio durante la prigionia, il suo in inglese coloniale, che gli provocherà dei sospetti da parte dell'SS di essere un esperto quando ancora è un adolescente fascista. Poi però passa dalla parte di coloro che hanno internato suo padre, cioè gli alleati, e diventa traduttore per la 13ª Armata Britannica. E chiaramente Pratt passa da una divisa all'altra, cambia colore, è come se fosse corto maltese prima ancora di averlo disegnato. Però il suo contatto con la cultura pop anglo-americana preluderà poi alla fondazione dell'Asso di Picche, cioè alla Scuola del Fumetto di Venezia.
1: Sì, lui ha questo atteggiamento che riesce in qualche modo poi, anche per simpatia personale, insomma per conoscenza della lingua, a inserirsi in questo mondo di occupanti alleati. E qui c'è la conoscenza profonda che lui comincia ad avere verso il mondo anglosassone, verso la cultura anglosassone.
0: Ma perché aveva aderito alla Repubblica Sociale?
1: Beh, lui la racconta in una maniera che sembra quasi una cosa occasionale, diciamo che si è trovato a un certo momento con la Repubblica Sociale in casa e con questi, diciamo, reclutamenti quasi forzati, dura poco, anche l'adesione alla decima massa, lui sembra che in qualche modo entri per qualche mese, è una complicità talmente di breve durata e quasi irrilevante, lui non fa nulla, lo prendono. Lo mettono a fare la guardia non so dove, poi arrivano i familiari, praticamente lo sottraggono in qualche modo, dura pochissimo, per cui lui
0: comunque
1: francamente...
0: è una vita traumatica. Pietro Soraci, in che modo lui si libera da questi traumi giovanili, essere catturato, poi la Repubblica Sociale, poi finire di nuovo in mano agli alleati, che modo ha?
6: Con l'immaginazione, evadendo dalla realtà in un certo senso, liberandosi da quel trauma come tanti altri vogliono fare dopo l'esperienza bellica. Lì forse la fortuna di Ugo Pratt. E da giovane il suo intento è chiaro, vedere anche la realtà da diversi punti di vista. Amava ad esempio vivere Venezia sui tetti, diceva il suo fine ultimo era proprio percorrere tutta la città tra i tetti. Sono delle foto bellissime a questo riguardo, con gli amici, nascondeva i disegni tra le tegole, amava fare questo, amava viaggiare tantissimo, prendere le navi che salpavano lì al porto di Venezia. Ma c'è un'immagine, lui racconta in un'intervista, di quando il padre, prima di partire per il campo che poi porterà alla morte, gli regala un libro. Ecco, e gli dice: vai, cerca la tua isola. Quel libro era L'isola del tesoro di Stevenson. E quindi questa evasione dalla realtà, questa immaginazione che poi lo porterà a essere

0: il fumettista, uno dei più amati al mondo, deriva proprio da questo trauma che lui vuole superare col suo eroe. Corto Maltese, in una delle più belle frasi, dice che Corto non aveva la linea della fortuna sulla mano, allora prese da bambino il rasoio del padre e se la incise. Così fece Ugo Pratt con la matita, se vogliamo.
1: Addirittura questo trauma dell'Isola del Tesoro se lo porta dietro tutta la vita. Una delle ultime cose che fa alla fine è andare a cercare la tomba di Stevenson, addirittura. Quindi, e c'è un racconto molto bello che appunto lui fa di questo, cercare in quest'isola questa tomba, eccetera. Questo per far capire un po' come il padre effettivamente gli lascia un marchio molto forte. Ma il discorso che lui in qualche modo si aggancia in quel momento agli alleati, a Venezia, è un discorso molto importante, perché lì nasce il suo mondo, diciamo, la sua creatività, la sua fantasia, perché fino a quel momento era stato, diciamo, il dilettante, quello che faceva giù scarabocchi, molti geniali, ma da quel momento comincia a pensare concretamente di poterlo fare per lavoro. E lì c'è poi la conoscenza che fa con quel mondo, con Ongaro e con Faustinelli, che
2: adesso lo vediamo nel secondo capitolo della nostra storia, dove, seguendo proprio quello che ci stava dicendo il professor Canali, vediamo l'avventura del fumetto di Ugo Pratt, sempre sotto la guida di Matteo Marroni.
3: Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Ugo Pratt è di nuovo a Venezia. L'Italia attraversa anni di ricostruzione e di frenetiche trasformazioni, e anche il mondo culturale vive una stagione di grande fermento. Tra cinema, letteratura e giornalismo emergono nuove generazioni di artisti che vogliono sperimentare linguaggi diversi. In questo contesto, Pratt incontra un gruppo di giovani autori destinati a diventare importanti nel fumetto italiano, tra cui Alberto Ongaro e Mario Faustinelli. Nel 1945 fondano insieme una rivista che diventerà presto leggendaria, Asso di Picche. Il loro modello è il fumetto americano, che per quei giovani artisti rappresenta una forma di racconto dinamica, moderna e cinematografica.
4: La rivista Asso di Picche, fondata a Venezia nel 1945, rappresenta una delle prime esperienze di rinnovamento del fumetto italiano nel secondo dopoguerra. Dopo la caduta del fascismo, le nuove generazioni guardano con curiosità alla cultura internazionale, soprattutto a quella americana, che arriva attraverso il cinema, la musica e i fumetti. In questo contesto, un gruppo di giovani autori veneziani decide di sperimentare un linguaggio grafico e narrativo diverso da quello tradizionale del fumetto italiano. È proprio in questi anni che Pratt matura la sua idea di fumetto. Non semplice intrattenimento illustrato, ma una forma di racconto visivo capace di unire letteratura, disegno e ritmo narrativo. Il successo della rivista supera rapidamente i confini italiani e alcuni editori sudamericani si accorgono del talento di questi giovani autori veneziani. L'Argentina, governata da Juan Domingo Perón, vive un periodo di grande dinamismo tra sviluppo economico, cambiamenti sociali e forti tensioni politiche. Buenos Aires è diventata anche un grande centro di produzione editoriale, grazie alla diffusione di riviste popolari dedicate alla narrativa illustrata. Ed è a Buenos Aires che Pratt decide di trasferirsi a partire dal 1950, entrando in contatto con l'editore Abril e con un ambiente creativo vivace, a partire dallo sceneggiatore Héctor German Oesterheld, una delle figure più innovative della narrativa disegnata del Novecento. Dalla collaborazione tra Pratt e Oesterheld nasce nel 1957 la serie Sergeant Kirk. Il protagonista è un soldato americano che decide di abbandonare l'esercito dopo aver assistito alla violenza contro i nativi americani. Invece di combatterli, sceglie di vivere con loro e di condividere il loro destino. In un periodo in cui il western tradizionale presenta quasi sempre gli indiani come nemici, questa prospettiva narrativa è sorprendentemente moderna. Gli anni argentini sono tra i più intensi della vita di Pratt. Disegna moltissimo e collabora con numerose riviste dell'editoria sudamericana, affinando progressivamente il suo stile grafico. ma soprattutto viaggia continuamente.

0: Ama raccontare spedizioni nella Pampa, incontri e avventure disseminate nello sterminato continente sudamericano e non solo. Queste esperienze, fatte di viaggi, incontri e paesaggi lontani, alimentano il suo immaginario narrativo e contribuiranno in modo decisivo alla creazione, qualche anno più tardi, di uno dei personaggi più celebri della narrativa disegnata, Corto Maltese.
1: Professor Canale, abbiamo visto che il battesimo avviene subito dopo la fine della guerra in questa rivista Asso di Picche, che è non solo Pratt, tutti quanti, ogni disegno sembra un quadro e i fumetti sono letteratura. Da dove arriva questa cosa? Che le inventano loro o ci sono suggestioni che vengono da qualche parte del mondo?
2: Beh, sicuramente dal Nord America. Sì. Ricordiamo Lee Man Young, per esempio, Cino e Franco, tanto per capirci, sì, i due personaggi. Quindi loro stanno molto attenti a questa, diciamo, perché i comics da noi non è che avessero avuto mai grande risonanza o grande importanza. Quindi è una novità già il fatto di portare a questo livello, di portare i fumetti. Inoltre c'è questo respiro, diciamo, internazionale, questo ricollegarsi a una storia dei fumetti, quella nordamericana, che invece era molto,
1: certo,
2: florida.
1: Io poi sono convinto, ma ne parliamo dopo, che l'impronta decisiva lo fa di essere andato a vivere in Argentina, perché quello è un altro mondo, sì, ricchissimo. Però prima volevo chiedere a Pietro Sorace, c'è in lui fin dall'inizio una profondità psicologica che è incredibile, non c'è quasi neanche nelle sceneggiature dei film quello spessore.
3: E questo deriva anche da quello che diceva lei, dalla sua vita. Infatti a 30 anni, appena compiuti nel 1957, Pratt è stato in Sud America, in Africa, in Europa, ha vissuto in questi tre continenti e quindi ha un senso del conoscere l'altro molto accentuato. E questo si vede in quell'età, che è a metà tra la Seconda Guerra Mondiale e il 68, esprimersi appieno. Soprattutto nella figura di questo fumetto che lui fa con Oesterheld, il sergente Kirk, che rispetto al periodo in cui siamo, comunque gli anni 50, di fortissime contrapposizioni, polarizzazioni, il male e il bene. Infatti da sempre la propaganda americana spinge su questo, i western con i pelle rossa, Captain America nei fumetti con i nazisti prima, e poi ovviamente in quel momento con i sovietici, quello è il male da eliminare. In Pratt invece, con questa avventura del sergente Kirk, c'è uno sviluppo psicologico, una profondità, addirittura ci vogliono varie vignette prima che il sergente, invece di uccidere come gli era stato ordinato, una sentinella, la tramortisca solamente, mentre nei western non ci pensavano un attimo a estrarre la fondina e a sparare. Ecco, è una profondità psicologica e sarà la fortuna, visto i movimenti poi di lì a poco che nasceranno, che sarà pienamente poi matura con Corto Maltese.
2: Sì, l'esperienza argentina è molto importante, anche per capire questo ribaltamento nei suoi fumetti tra pelle rossa e bianchi. Ma io credo che in Argentina, siccome la sua vita è una vita molto promiscua, ha rapporti stranissimi, importante questo con Oesterheld, che poi lo porterà appunto a queste pubblicazioni, ma lui conosce indios, conosce gente locali argentini e conosce tutto il mondo dell'emigrazione in Argentina, che lo rende molto più eclettico nel rapporto con gli altri e quindi anche un'attenzione particolare verso le minoranze, i diritti delle minoranze. Ecco il discorso nuovo che fa, che farà sia con il sergente Kirk, ma lo farà pure con Ernie Pike, che riprende un personaggio che era vissuto, Ernie Pyle, un grande, certo, corrispondente americano morto durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: In più c'era una cosa che Sorace ha citato di passaggio, che in quegli anni, vivendo in America Latina, lui entra in un contatto diretto, anche per conoscenza con la lingua, con tutta la letteratura latinoamericana, che poi avrà un boom, un'esplosione, che gli altri conosceranno dopo.
2: Sì, non solo la letteratura sudamericana, a lui viaggia moltissimo il Brasile, sì, eccetera. Certo. Quindi, come dire, in qualche modo quel continente con la sua cultura profonda, legata anche all'esperienza spagnola, naturalmente, e portoghese.

0: paese, lo fa, gli fa capire molto bene anche tutto il problema del colonialismo, che nei suoi fumetti entra sempre.
1: E come no, certo. E questo ci porta dritti dritti al terzo capitolo, dove vediamo come tutta questa gestazione complessa che abbiamo descritto fino a questo momento lo porta a concepire uno dei più grandi personaggi della letteratura di questo secondo dopoguerra. Parlo apposta di letteratura e non di disegno. Sto parlando ovviamente di Corto Maltese, che vediamo in compagnia di Matteo Marroni.
2: Dopo la lunga parentesi sudamericana, all'inizio degli anni 60, Hugo Pratt torna in Europa. Lavora tra Italia, Francia e Regno Unito, collaborando con diverse riviste e realizzando anche adattamenti a fumetti di grandi classici della letteratura d'avventura. Nonostante l'esperienza accumulata, attraversa una fase di incertezza professionale. La svolta arriva quando incontra l'editore genovese Fiorenzo Ivaldi, che gli propone di realizzare una lunga storia d'avventura senza i vincoli editoriali delle riviste tradizionali. E Pratt accetta. Da questa collaborazione nascerà uno dei personaggi più amati della fumettistica europea del Novecento, Corto Maltese.
3: Negli anni 60, il linguaggio dei comics sta lentamente uscendo dal mondo esclusivo dell'intrattenimento per ragazzi e comincia a cercare nuove forme narrative, più complesse e ambiziose dal punto di vista letterario. È proprio in questo contesto che nel 1967 Pratt realizza una ballata del mare salato, pubblicata a puntate sulla rivista Sergeant Kirk, fondata dall'editore genovese Florenzo Ivaldi. La storia è ambientata tra le isole del Pacifico durante la Prima Guerra Mondiale, un conflitto che tra il 1914 e il 1918 coinvolge anche le rotte coloniali e commerciali degli oceani. Il Pacifico diventa così uno scenario perfetto per una storia d'avventura popolata da pirati, ufficiali navali, rivoluzionari e mercanti. Ma ciò che rende davvero innovativa l'opera è il modo in cui Pratt costruisce la narrazione. Rispetto ai fumetti tradizionali dell'epoca, il ritmo è completamente diverso. Le sequenze non sono dominate dall'azione continua, ma da pause, silenzi e dialoghi raffinati. È proprio in questa storia che compare per la prima volta Corto Maltese. All'inizio il personaggio sembra quasi marginale, un marinaio ironico e disincantato che attraversa la vicenda con eleganza e distacco. Poi, nel giro di pochi anni, diventa il centro dell'universo narrativo di Pratt. Corto Maltese è un marinaio senza patria. Colto, malinconico e curioso del mondo, viaggia tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, attraversando luoghi e culture diverse. Nelle storie di Pratt compaiono spesso anche personaggi realmente esistiti, come lo scrittore Jack London, che nella finzione narrativa incontra proprio Corto Maltese durante i suoi viaggi. Negli anni 70 e 80, il successo internazionale delle storie di Corto Maltese trasforma Pratt in uno dei grandi maestri del fumetto europeo. In questo periodo Pratt lavora a lungo tra Parigi e la Svizzera, collaborando con editori importanti e pubblicando nuove avventure del suo personaggio più famoso. Il semiologo e scrittore Umberto Eco, uno dei primi intellettuali italiani a prendere sul serio il linguaggio dei fumetti, osserva che Corto Maltese rappresenta una nuova figura narrativa. Un eroe ironico e colto che attraversa i grandi eventi della storia senza appartenere davvero a nessuna bandiera. Corto non è un eroe tradizionale, ma piuttosto un viaggiatore libero che osserva il mondo con curiosità e distacco. Ed è proprio in questo spirito cosmopolita e indipendente che molti critici riconoscono un riflesso della personalità del suo autore, Hugo Pratt.
1: Mi scusi, professor Canalli, ma vorrei prima chiedere a Chantal Fantuzzi qualcosa su Ugo Pratt e la massoneria, perché per non farsi mancare niente incontrò pure la massoneria Ugo Pratt.
4: Sì, lui vi aderisce negli anni 70, nello stesso periodo in cui pubblica La favola di Venezia, che è un'allegoria appunto della massoneria, e per lui, che aveva addirittura aderito alla flottiglia decima Mas, salvo poi ritirarsi su consiglio della nonna materna ebrea, e mette in scena addirittura il fascista Stefani, che impersonerebbe la massoneria oppositiva. Poi abbiamo Beppi Falliero, il cui nome è manda al celebre doge Marino Falier, che sarebbe la massoneria invece operativa, e incontriamo addirittura Gabriele D'Annunzio e la filosofa Ipazia. E chiaramente Pratt è ancora studiato tuttora dalla Gran Loggia Massonica di Rimini e del Grand Oriente di Francia, che vede in Pratt addirittura un precursore della massoneria, tanto quanto gli intellettuali della Rivoluzione francese, che appunto preludevano poi alla massoneria, allo scoppio della Rivoluzione. E Corto Maltese, alla fine della Favola di Venezia, comprende che il Tempio rappresenta la propria coscienza, e quindi rappresenterebbe il grado di grande eletto del rito scozzese al quale Pratt era sempre stato iniziato. E infatti Pratt aveva aderito anche al Gran Loggia dell'obbedienza di Palazzo Vitelleschi di Roma, da cui è tuttora studiato.
0: Sì, io il discorso Pratt e massoneria lo terrei un pochino, perché lui aderisce, ma è la sua curiosità. Molti dei suoi fumetti, le società segrete, l'esoterismo, già ci stanno dentro. Quindi in un certo senso la massoneria lo incuriosisce con i suoi rituali, le sue cose, e già da
1: però
0: diciamo...
1: per lui tutto è così. E la cosa che mi colpisce è che pur essendo un personaggio che ne ha tutte le cose che abbiamo elencato, quelle di cui abbiamo parlato adesso con Chantal Fantuzzi, il suo personaggio Corto Maltese diventa un idolo della sinistra. Sono i giovani di sinistra che ne fanno un personaggio possibile. Come mai non gli rimproverano?
0: Sembrerebbe un paradosso, diciamo. Lui, anche perché Corto Maltese come personaggio è uno scettico, un certo, disincantato, che è molto lontano da qualsiasi ideologia. E però, secondo me, rappresenta un pochino anche il post-ideologismo, un po' del 68, del 70, diciamo un po'...
1: quello che viene dopo.
0: Viene dopo. E lui in realtà c'è questa esperienza francese che è molto importante, perché poi Corto Maltese viene esaltato da lui viene reclutato, assunto da questa rivista PIF francese legata al Partito Comunista. Viene assunto e mentre sta andando a Parigi pensa: ma che cosa gli proporrò? E tira fuori di nuovo quel Corto Maltese. Corto Maltese aveva fatto la sua apparizione al sergente Kirk a Genova in un episodio.
1: Sì.
0: Lui pensa, riflette e dice: proporrò, svilupperò con i francesi Corto Maltese. E così fa. I francesi lo apprezzano e, come dire, in qualche modo è lì che assume poi la dimensione universale, internazionale, della non solo sua artistica ma anche del personaggio.
1: Anche perché, diciamocelo, la Francia ma anche la Gran Bretagna hanno personaggi alla Corto Maltese nella loro letteratura. Lei pensi alla Legione Straniera, questi personaggi disincantati per cui la guerra è anche un po' un'avventura, ce l'hanno nel DNA, ed è anche abbastanza ovvio che sia la Francia a dargli il grande lancio internazionale. Professore, le voglio fare una domanda conclusiva. È sicuramente un mito del Novecento. Ha lasciato eredi? Ci sono eredi come disegnatori, persone... Se lei dovesse dire oggi le persone che mi ricordano Ugo Pratt, chi sono? Anche solo non disegnatori, anche cineasti...
0: Il disegnatore più vicino a lui è Manara,
1: sì,
0: diciamo, quello. Poi... Vedo per come posso io da fruitore, diciamo,
1: è uno storico.
0: Vedo che i fumetti sono tutti in qualche modo ormai
1: figli di Pratt.
0: È assurdo oggi disegnare senza tener conto del patrimonio lasciato da Ugo Pratt, anche nelle caratteristiche dei personaggi, anche nelle caratteristiche e soprattutto nei valori che certi fumetti danno. dove in effetti

0: della scoperta dei giovani in Ugo Pratt, questa libertà di muoversi, questa libertà di e soprattutto non, come dire, abbandonare l'idea dell'Europa centro, certo, della cultura.
1: Ricordiamoci che lui si è mosso per la prima volta nel 37, quando era un bambino, è andato in Africa, ha giocato, tutte le cose che lei ci ha raccontato in questa puntata. Professore, siamo arrivati al momento culmine, quello in cui ci deve dare dei libri che, oltre a riguardare tutti i fumetti di Pratt, cosa che suggerisco davvero agli ascoltatori, ma che libri ci consiglia?
0: Beh, uno di Ugo Pratt aveva un appuntamento, tanto. Poi c'è sempre di Ugo Pratt Aspettando Corto.
1: Che cos'è Aspettando
0: dove Corto? Lui si descrive la sua vita prima della nascita di Corto
1: Maltese. Che i discorsi che abbiamo fatto noi.
0: Esatto. E poi il desiderio di essere inutile, sempre di Ugo Pratt. Mi sembra doveroso fermarci a quello che Ugo Pratt ha detto di se stesso, insomma.
1: Ma perché c'è come sottotitolo Le 13 vite di Ugo Pratt in quel libro?
0: Proprio perché chi lo intervista si rende conto che ingabbiare la biografia di Ugo Pratt in un'unica vita.
1: Ma risposta in modo esauriente. Ringrazio il professor Canali e ringrazio Matteo Marroni e tantissimo Chantal Fantuzzi e Pietro Sorace, veramente bravi. Vi chiedo di scrivervi con attenzione i tre libri che ci ha suggerito il professor Canali, mentre io piano piano mi preparo alle conclusioni.
2: Avevo un appuntamento. In viaggio con l'autore di Corto Maltese, Ugo Pratt, Solferino Edizioni 2019. Aspettando Corto, Ugo Pratt, Rizzoli 2020. Il desiderio di essere inutile, Le 13 vite di Ugo Pratt nelle interviste di Dominique Petitfault, Ugo Pratt, Kong Edizioni 2022.
1: Mauro Canali ci ha detto di quanto fu importante per Ugo Pratt la figura di suo padre Rolando. Fu importante anche la figura di sua madre Evelina Genero, figlia di un Eugenio, un fondatore del Fascio di Venezia. Tutti e due erano fascisti, ma avevano delle ascendenze, cosa da non trascurare, inglesi, francesi, turche. E quando andarono in Africa nel 1937, questo destino cosmopolita si compì. Come abbiamo detto, come ci ha raccontato Canali, poi il padre Rolando morì giovane, morì in un campo di contenzione inglese, ma prima di morire aveva regalato, e sempre ce l'ha raccontato Canali, l'isola del tesoro al figlio. Bene. È giusto ricordare che una delle prime cose che Ugo Pratt disegnò fu una ricostruzione magnifica dell'Isola del Tesoro per il Corriere dei Piccoli.

0: È difficile vivere sospesi nel vuoto.
1: Ho scritto un messaggio, chiamami.
2: Questa è la nostra storia, ma è soprattutto la storia delle persone che non abbiamo mai lasciato sole. Persone che vanno cercate, ascoltate, ritrovate.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:15 su Rai 3.

0: In mezz'ora e la newsroom di In mezz'ora. Da domenica, 14:30, Rai 3.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.
3: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Dai, dai, dai!
2: Nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoticar scegli tra più di 15.000 auto su cui contare. Spoticar.
3: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
4: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
5: È con te che la mobilità si trasforma e diventa Laura. Viva. Nelle nuove Eni Live Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Eni Live, la mobilità viva.
6: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: A 36.900 euro.
6: Suzuki.
8: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Parte il conto alla rovescia per la Coppa America. Il ministro dello sport Abodi, l'obiettivo è ospitarla a Napoli anche nel 2029. Una regia unica dietro i roghi in Costiera Amalfitana e l'ipotesi della Procura di Salerno. Ieri altri due incendi a Napoli e tra le ecoballe di Taverna del Re. Un drone per trasportare sulle isole medicinali e sacche di sangue da Pozzuoli a Ischia, il materiale sanitario recapitato in 15 minuti. La storia del territorio a partire dall'età preromana nel Museo Archeologico di Calazia, Maddaloni.

0: nazionale venerdì la sfida al Belgio dell'azzurro De Bruyne. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, ultimi preparativi in vista della regata preliminare dell'America's Cup in calendario a Napoli da giovedì a domenica. Intanto sul lungomare ha preso il via il countdown ufficiale verso l'evento del 2027. Francesca Martelli.
1: Sta arrivando il ministro dello sport a Bodi qui in Piazza Vittoria e ora insieme al sindaco di Napoli, al presidente della regione, daranno l'avvio al conto alla rovescia per l'America's Cup.
2: 4, 3, 2, 1, vai! Ecco!
3: Grande evento sportivo che ci sarà nel Golfo avvicinerà ancora di più i napoletani a quello che è il loro ambiente naturale, che è il nostro grande Golfo, e soprattutto accoglierà tantissimi turisti internazionali che sono già qui a Napoli e che potranno ammirare e amare la nostra città.
1: Il lungomare Caracciolo è un cantiere a cielo aperto. Per le pre-regate si stanno montando 4 pedane che per le autorità locali dovrebbero diventare permanenti.
4: Noi dobbiamo poter avere queste pedane per un numero di mesi limitati all'anno, chiaramente d'estate, in accordo con la sovrintendenza, cercando di fare un lavoro efficiente e coordinato, perché abbiamo dei vincoli paesaggistici, ma le pedane permetterebbero in forma sicura, magari con le docce, di poter fare accedere le persone gratuitamente al mare, non solo i tanti napoletani e non solo i napoletani campani che vengono qui, ma anche tanti turisti stranieri.
1: Per il ministro dello sport a Bodi, il capoluogo campano dovrebbe ospitare anche l'America's Cup 2029.
5: Una giornata importante perché parte il countdown ufficialmente, ma per noi questi 241 giorni sono iniziati molto tempo fa. La migliore organizzazione del prossimo anno sarà il presupposto perché si possa negoziare al meglio anche la prossima edizione.
1: Su Bagnoli c'è la preoccupazione dei cittadini, la situazione delle bonifiche, di chi teme dopo questo grande evento che insomma resti un po' un deserto.
5: Impossibile che resti un deserto, ormai quello che non è successo in 30 anni è iniziato e non può che andare avanti, e il governo sarà custode di questa impegno che prendiamo nei confronti della comunità.
0: Due incendi sono divampati ieri a Napoli nel capannone di un'azienda e a Giugliano nel sito di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re. Intanto la procura di Salerno indaga sui roghi dei giorni scorsi in costiera Amalfitana e sui monti Lattari. Gianluca De Martino.
6: Più mani criminali, ma una regia comune dietro i roghi in costiera Amalfitana e sui monti Lattari tra il 13 e il 16 settembre. È l'ipotesi della Procura di Salerno, che ha aperto 3 procedimenti penali con il sospetto che sia stata un'unica mente a pianificare il disastro. Sospetti che anche i sindaci della zona avevano avanzato. Quali siano stati gli interessi illeciti dietro la devastazione lo chiariranno le indagini affidate al nucleo speciale dei carabinieri forestali. Le fiamme furono appiccate in più punti e devastarono in particolare la vegetazione di Amalfi, Agerola, Positano e Vico Equense. E su altri 2 fronti, a Napoli in provincia si indaga sui roghi divampati nelle ultime 24 ore. A Napoli, nel quartiere Barra, hanno lavorato tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio in un capannone industriale. Ipotesi dolosa nell'indagine condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Napoli. È stato ascoltato il titolare della ditta di autotrasporti, che ha dichiarato di non aver ricevuto richieste estorsive né minacce. Non si registrano feriti. L'ARPAC sta effettuando rilievi sulla qualità dell'aria e si monitora la qualità dell'aria anche a Giugliano, dove un altro rogo, a distanza di 15 giorni dal precedente, ha interessato il sito di stoccaggio di Taverna del Re. I vigili del fuoco hanno impiegato 3 autobotti, un'autoscala e 2 squadre per contenere l'allarme ambientale, utilizzati anche i mezzi speciali denominati ragni per raggiungere il focolaio all'interno delle ecoballe.
0: E un incendio si è sviluppato nella notte in un'abitazione a Portici. All'interno della casa c'era una donna di 70 anni soccorsa e trasferita all'ospedale Cardarelli, dove è ricoverata non in pericolo di vita. Un uomo di 87 anni è morto stamani a Mano Calzati in provincia di Avellino, investito da un automezzo in manovra all'interno dell'azienda agricola di un familiare. Indagano i carabinieri, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti. Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura Napoli, sul tavolo il tema della sicurezza stradale dopo gli incidenti mortali degli ultimi giorni, con un focus sulla situazione a Ischia. Federico Marconi.
7: Più prevenzione, quindi più controlli e più autovelox, ma anche una maggiore attenzione richiesta ai

0: Comuni e all'ANAS sulle condizioni delle strade. Sono queste le decisioni assunte dal tavolo in prefettura, convocato con urgenza dal prefetto Michele Di Bari, dopo gli ultimi incidenti mortali avvenuti nell'area metropolitana di Napoli. Erano presenti tutti i comandanti delle forze dell'ordine della provincia. Un focus è stato fatto soprattutto su Ischia, dopo il tragico incidente di due giorni fa, dove un 39enne è morto in bici elettrica che si è scontrato con una moto. Le parole del prefetto, poi linea allo studio.
1: Settimanalmente ci sono degli interventi che ne facciamo in prefettura, sia per singoli comuni, sia per quanto riguarda l'intera area metropolitana. Con l'ausilio dell'ANSFISA, cioè questa agenzia del MIT che appunto mitiga, dà suggerimenti per mitigare il rischio, perché la incidentalità è fatta di due elementi. Il primo, la soggettività, il soggetto che guida. Il secondo, la oggettività, cioè le condizioni delle strade. A tutto questo adesso stiamo anche lavorando per quanto riguarda l'installazione di autovelox. Abbiamo diramato delle circolari ad hoc e quindi tutta questa materia è attentamente monitorata dalla prefettura. Come voi ben sapete, facciamo riunioni davvero una dietro l'altra.
2: La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito l'ordine di carcerazione nei confronti di Francesco Napolitano e Michele Olimpio, ritenuti elementi di spicco del clan Mallardo. Il 17 settembre la Cassazione aveva confermato nei loro confronti la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Mario Di Lorenzo, avvenuto a Giugliano nel 1996. Il nostro approfondimento sul trasporto pubblico nelle province campane, oggi con Nello Di Costanzo ci occupiamo di Caserta.
3: Il sistema di trasporto pubblico su gomma nel casertano è gestito da Air Campania. Tra i problemi c'è quello legato al pendolarismo scolastico. Ancora poche le corse che coincidono con gli orari di uscita degli studenti dalle scuole.
4: Così come la interconnessione tra i centri della provincia e la stazione ferroviaria di Caserta soffre spesso di problemi di sincronizzazione. Altro punto dolente è il traffico intenso a Caserta, che rallenta le corse dei bus.
3: Due le proposte della Will Trasporti.
5: Diversificare l'orario di ingresso ed uscita dalla scuola e l'altra è creare delle corsie preferenziali vere proprio per i pullman.
4: Per la Filt CGL molti problemi nascono dai subaffidamenti di alcune linee da parte di Air Campania.
6: Provocano guasti ai lavoratori e al servizio, quindi l'auspicio sarebbe quello di far valere per intero la clausola sociale che tutti i lavoratori diventino dipendenti dell'Air Campania per poter offrire un miglior servizio agli utenti.
4: Criticità ma anche note positive.
7: Finalmente abbiamo riportato su Caserta un servizio dignitoso con autobus decorosi. Soprattutto nella città di Caserta girano anche autobus elettrici e a metano, quindi anche ecosostenibili.
4: Fiori all'occhiello del capoluogo di terra di lavoro è la stazione ferroviaria, che recentemente è stato oggetto di interventi di miglioramento e manutenzione. Tra le opere più importanti c'è il nuovo svincolo autostradale di Maddaloni sulla A30 Caserta-Salerno. Inaugurato poco più di 6 mesi fa, ha liberato la strada statale 265 dal transito dei mezzi pesanti e semplificato gli spostamenti verso Caserta Sud, Nola, Napoli e Salerno.
2: Isole più vicine grazie a un progetto dell'ASL Napoli 2 Nord per il trasporto con droni di sangue e altro materiale sanitario. Andrea Caruso.
8: 5 metri, 4, 3, 2, 1, atterrato, drone atterrato.
9: Un volo di 15 minuti, tanto ha impiegato un drone per percorrere il tragitto tra il litorale flegreo e l'isola d'Ischia, trasportando materiale sanitario. Il velivolo è in grado infatti di movimentare un carico fino a 100 kg di peso. Il progetto Ethos, tra l'ASL Napoli 2 Nord, una startup napoletana e una società del settore tecnologico Alto Atesina, sta testando la possibilità di utilizzare i droni per il trasporto rapido di sacche di sangue, medicinali, campioni biologici tra Pozzuoli e le isole del Golfo.
10: Il volo è durato circa 15 minuti, ha una quota di 65 metri e ha raggiunto Pozzuoli, quindi pensiamo di consolidare questa attività.
11: La sanità ha bisogno di ulteriormente rinnovarsi, le tecnologie sono oramai prepotenti per facilitare tutte quelle che sono le attività sanitarie.
9: L'obiettivo è sperimentare il servizio di trasporto cargo con il drone in situazioni di emergenza. I droni possono inoltre rappresentare un supporto prezioso per i soccorritori,

0: offrendo una visione panoramica dall'alto durante le operazioni di ricerca e soccorso di dispersi in caso di evento naturale estremo.
1: In occasione dell'America's Cup, SIA, l'azienda di igiene urbana, rafforza i servizi di pulizia nell'area dell'evento. Margherita Rosciano.
2: Piazza Vittoria, io sono con l'amministratore unico di Asia che si occupa naturalmente della pulizia e dell'igiene della città, Ciro Accetta, per questo grande evento, un servizio particolare.
3: Abbiamo messo in campo un'organizzazione impegnativa, 50 uomini, centinaia di bidoncini, 5 isole ecologiche, 3 interventi al giorno, molto complessa organizzativa, ma uno sforzo di miglioramento, un test per noi, che sta nel patto, il patto di provare a migliorare noi stessi, perché nella natura delle aziende, nella natura dell'uomo, il patto del rapporto con i cittadini, perché la vivibilità, la capacità, l'accoglienza della città, il suo valore passa per la collaborazione dei cittadini e per l'impegno degli stessi. Non abbandonare il rifiuto, conferire con attenzione, impegnare gli altri cittadini a fare altrettanto, rende certamente più efficace il nostro servizio.
1: Effetto Coppa America, a Napoli crescono le richieste di iscrizione ai corsi di vela. Ettore De Lorenzo.
4: Le gare non sono ancora iniziate, ma l'effetto America's Cup è già visibile a occhio nudo. L'entusiasmo che sta suscitando la competizione velica più importante al mondo sta orientando tanti ragazzi verso questo sport di venti e di mare, e i circoli, che a Napoli hanno storie prestigiose, stanno già raccogliendo tantissime iscrizioni. Noi siamo andati al circolo Canottieri per incontrare il capo degli istruttori di vela, Cristiano Panada, che conferma questa esplosione di passione verso la vela.
5: Già i numeri parlano chiaro, abbiamo avuto un incremento un po' in tutti i circoli delle richieste di corsi di scuola vela e di avvicinamento a questa disciplina che qua nel Golfo da noi fortunatamente può essere praticata 365 giorni all'anno. Quindi siamo certi che questo evento catalizzerà molto l'attenzione verso i circoli e ci dobbiamo far trovare sicuramente tutti molto pronti e preparati ad accogliere queste nuove richieste. Noi dal canto nostro abbiamo già iniziato con l'avviamento alla vela, l'attività agonistica va comunque avanti perché dopo la Coppa America ci saranno i campionati italiani, classi olimpiche, proprio qui a Napoli e proprio nello stesso scenario della Coppa. Di conseguenza sono già molti gli equipaggi che chiedono di poter venire in anticipo a studiare le acque del Golfo, i propri venti, le correnti e così via. Quindi siamo tutti estremamente ottimisti e siamo certi che vedremo dei bei numeri.
1: Nuovi allestimenti al Museo Archeologico di Maddaloni. L'inviata Antonella Fracchiolla.
6: Una testimonianza straordinaria della mobilità, dei contatti mediterranei, di una comunità aperta, appunto affacciata sul Mediterraneo. Meritava un nuovo allestimento, abbiamo ben utilizzato il PNRR.
7: Era chiuso dallo scorso gennaio il Museo Archeologico di Calazzi a Maddaloni in provincia di Caserta per lavori di manutenzione e riallestimento. Si ripresenta ora ai visitatori con una maggiore fruibilità di spazi e percorsi e una migliore accessibilità. L'antica città di Calazzi si trovava in posizione strategica per il controllo del transito dalla costa verso l'interno, era attraversata dalla Via Appia, il più importante asse viario romano, Regina Viarum, la regina delle strade, qui raccontata con la tecnologia immersiva. Viaggio attraverso oltre 2500 anni di storia, dall'VIII secolo avanti Cristo, si parte dai reperti rinvenuti nell'antico abitato di Calazia, anche dalla casa del vaso magico, e poi i corredi funerari dalle tante necropoli riaffiorate nel territorio, rinnovati sistema di illuminazione, sale didattiche, biglietteria e bookshop. Nel cortile la sezione dedicata alle carrozze. Merita la visita anche l'edificio che ospita il museo, il casino di Starzapenta, frequentato anche da Carlo di Borbone durante le sue battute di caccia.
8: La Direzione Regionale Musei della Campania, con la sua rete di luoghi della cultura, narra il popolamento antico dell'intera regione. E questa storia se ne devono riappropriare innanzitutto le comunità territoriali, ma poi deve spaziare.
1: Ad Anacapri torna la rassegna dedicata a Sherlock Holmes. Annalisa Angelone.
9: Torna Sherlock Capri, la rassegna sull'Isola Azzurra ideata dall'ex PM napoletano Raffaele Marino. La seconda edizione dal 30 settembre al 4 ottobre nello splendido scenario di Anacapri, dove soggiornò a lungo lo scrittore inglese Graham Greene.

0: Greene, autore di celebri romanzi di spionaggio, nel segno di Holmes e Greene, eventi su spie, fumo e delitti a Villa Rosa e in luoghi iconici.
1: Cominceremo con una mostra bellissima fatta da Gabriele Mazzoni, che è uno dei più importanti collezionisti al mondo di memorabilia di Sherlock Holmes. Vedremo il faro di Anacapri, il faro di Punta Carena, dall'alto, dal belvedere della Migliara, e Luca Crovi, insieme a Stella Cervasio, ci racconteranno dei fari nella letteratura.
0: Passeggiate tra i misteri di Anacapri con Renato Esposito. A 50 anni dalla morte di Agatha Christie, un omaggio alla regina del giallo con Raffaele Marino e Ciro Sabatino.
2: Perché Sherlock Holmes è un classico dell'investigazione e non tramonta?
1: Sherlock Holmes non tramonta perché la detection non tramonta, perché il giallo non tramonta. Il giallo ormai è diventato una chiave di interpretazione della realtà.
3: Il calcio, sono 10 i giocatori del Napoli impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali. Fabrizio Cappella.
4: Nella nazionale dai tanti volti nuovi, la presenza di Vergara è più di una semplice apparizione. Nelle idee di Mancini, la freschezza del mancino napoletano può davvero dare qualcosa in più fin da subito. Venerdì contro il Belgio parte il nuovo ciclo dell'Italia. La sfida nella sfida potrebbe essere quella tra Vergara e De Bruyne. Nelle idee di Allegri, i due non sono nati per coesistere a Firenze. La scelta del tecnico è caduta fino alla fine sul belga, lasciato in campo per la sua capacità di trovare la giocata decisiva anche in una partita non brillante. E paradossalmente è proprio la stessa caratteristica che Mancini vede in Vergara, che quasi certamente sarà schierato largo a sinistra e non da mezzala. Contando anche Di Lorenzo, all'Olimpico saranno impegnati 3 dei 10 azzurri convocati per la lunga sosta delle nazionali. Chi è rimasto a Castelvolturno avrà comunque modo di non perdere il ritmo partita. Una prima amichevole in programma la settimana prossima contro l'Avellino, un'altra sarà fissata nei giorni che precedono il ritorno in campo, previsto il 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone.
3: Calcio a 5, in archivio la prima giornata, torna in campo stasera la Serie A. Luigi Carbone.
5: Prima giornata positiva per le squadre campane del futsal. Al Pala Vesuvio, Napoli esondante batte Vinumitali Petrarca Padova 6-1 grazie alle doppiette di Paoletta e Guillermao e alle reti del portiere Ghitta e di Neves con un bel tiro al volo sui sviluppi di corner. Vince in trasferta la Fel di Eboli 3-0 a Orte contro i viterbesi dell'Active Network. Apre le marcature Ciavarria con un gran destro, raddoppia da Silva al culmine di una bella azione corale e Breno cala il tris con un esterno Mancino. Successo pieno anche per il Benevento 5, che saluta il ritorno in massima serie con un rotondo 5-2 sui pugliesi del Global Work Capurso, mattatore della gara Volonnino con una tripletta. Le altre marcature sono di Ghi con un'azione caparbia e Caruso sul rigore. Gioia immediata anche per lo Sporting Sala Consilina, che rimonta e supera Pomezia 3-1 grazie alle due reti di sinistro del ritrovato Brunelli e al gol di Foti nel finale. Pareggia 1-1 a Giovinazzola Sandro Abate Avellino, che non riesce a capitalizzare la marcatura nel finale di Marseligno e si fa raggiungere dai baresi con Rezende.
3: Torna in edicola domani in omaggio con il quotidiano La Repubblica e il libro Napoli alza le vele Coppa America a Bagnoli, con testimonianze, aneddoti, le voci della città e il racconto della trasformazione urbanistica in atto. La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo per venti forti e mare agitato dalle 16 di oggi fino a mezzogiorno di domani, 23 settembre. Era l'ultima notizia, prossimo TG regionale alle 19.35. Grazie per averci seguito e una buona giornata.
6: Il trofeo più antico del mondo arriva a Napoli. Nel Golfo, i 1000 colori delle vele della Louis Vuitton Cup. Mezzogiorno Italia presenta 1000 vele speciale America's Cup. Domenica 27 settembre, ore 12.25 su Rai 3.
7: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
8: Sulla Campania, residui locali fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e sul Vesuviano, annuvolamenti sparsi e poco consistenti durante le ore pomeridiane, sereno dalla sera. Sull'Appennino campano, ampi rasserenamenti su tutto il settore, per tutto il periodo considerato.

Sul Salernitano qualche piovasco durante le ore pomeridiane e poi il cielo si manterrà sereno fino al mattino seguente. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, in diminuzione invece i valori massimi. Ventilazione da debole a moderata dai quadranti settentrionali, mare prevalentemente mosso.

0: questi sono i nostri ampli mini.
1: Non si vedono.
2: Ti vedevo toccare, non ci credo.
3: Microscopico proprio.
0: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
3: Questa è una magia.
6: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
7: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
8: Top.
9: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su Tim. Se sei un azionista Tim, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche perché è già aderito.
11: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre.
10: Affrettati, mancano 4 giorni alla chiusura.
12: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata da 1.550 euro.
13: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che cambiano il tuo modo di vedere il mondo. Triennale Milano, nel cuore della città, un luogo dove

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: L'Istat, il rapporto deficit-PIL resta al 3,1%, salta l'uscita anticipata della procedura di infrazione europea. Giorgetti, prendo atto con rammarico, il centro-sinistra, un nuovo fallimento del governo. Scontro sul tetto agli studenti stranieri in classe, Val di Tara, temo la fuga dei bianchi, polemiche sulle parole di Vannacci, le donne meglio senza gonna, le opposizioni, destra retrograda. Al via oggi l'Assemblea Generale dell'ONU, attesa per l'intervento di Trump, in agenda il bilaterale con Zelensky e dopo la guerra ai media il presidente americano lancia la sua TV. È accusato di omicidio volontario l'uomo che in provincia di Cuneo ha sparato e ucciso un ladro nella sua cascina. La procura 12 colpi da lontano mentre la vittima era in fuga. Sanità, dai prelievi alle prime visite specialistiche scattano i rincari sui ticket per 600 prestazioni su oltre 4.000, esclusi dai rialzi e servizi per chi ha un'esenzione. Buongiorno dal TG3, niente da fare per il governo. L'esecutivo sperava di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione europea sui conti pubblici, ma il deficit, lo conferma l'Istat, rimane fuori dai parametri e questo rende più difficile le prossime mosse dell'esecutivo. Allora è rammaricato il ministro Giorgetti. Partiamo dai numeri con il servizio di Alessandro Di Liecro.
1: L'Istat gela il governo e conferma il rapporto tra deficit e PIL del 2025 al 3,1%. Era l'esito più probabile, ma lascia comunque la mano in bocca all'esecutivo che si augurava di poter uscire dalla procedura di infrazione europea in anticipo per consentire una manovra espansiva e generosa in chiave elettorale. Niente di fatto. L'ultima conferma arriverà a ottobre dall'Eurostat, ma il dato è ormai acclarato, anche perché un portavoce europeo ricorda non basta il 3%, il deficit deve essere inferiore. Rimanere sotto procedura vuol dire dover rispettare regole più stringenti, ridurre il disavanzo strutturale dello 0,5% all'anno e mantenere il tetto per la spesa pubblica netta. Sarà più complicato poi ricorrere alla flessibilità europea per energia e difesa. Queste risorse faranno comunque aumentare il deficit. Impossibile per il governo ricorrere a tutto lo spazio fiscale disponibile se si vuole uscire dalla procedura di infrazione l'anno prossimo, come conferma il ministro Giorgetti, che sul verdetto negativo di oggi non può che dirsi rammaricato. Tornando all'Istat, viene rivisto lievemente al rialzo il dato del PIL dello scorso anno, più 0,6%. Cresce ancora però di quasi un punto il peso delle tasse sui contribuenti. La pressione fiscale sfiora il 43%.
0: Da Meloni per ora nessun commento, anche se dal suo partito ridimensionano la portata di questi dati. Per le opposizioni certificano invece il fallimento dell'esecutivo che ora si dovrebbe fare da parte. Andiamo a Palazzo Chigi da Matteo Valerio.
2: Fratelli d'Italia minimizza, ma è vero che ci avevano contato sia a Palazzo Chigi sia a Via 20 Settembre di restare sotto quel 3% che avrebbe consentito di dare più ampio respiro a quella che sarà l'ultima legge di bilancio prima della campagna elettorale. Da qui il rammarico, lo avete sentito, espresso da Giorgetti, e il silenzio per ora della Presidente del Consiglio Meloni, che però di certo probabilmente dovrà rivedere i suoi piani su quelle che dovevano essere le ultime mosse pre-elettorali. Di certo a subire un duro colpo è la narrazione rispetto ai vantaggi sulla stabilità dei conti e sull'austerity. Il governo aveva insistito per l'intera legislatura proprio su questo, rivendicando a più riprese anche la stabilità dello spread. Bene, oggi alla luce dei dati Istat le opposizioni hanno gioco facile a parlare di un'Italia ferma, a ricordare che invece continua ad aumentare la pressione fiscale e ad accusare proprio la Presidente del Consiglio di continuare a fare promesse elettorali ma senza coperture. Valentina Antonello.
3: La doccia fredda nessuno la smentisce, ma l'ordine di scuderia è minimizzare. L'uscita dalla procedura di infrazione è prevista per il 2027, il governo, sottolineano i meloniani, è perfettamente in linea con la traiettoria. Ma che l'allarme, alla vigilia di una finanziaria che sarà di fatto l'ultima della legislatura e su cui nel centrodestra già iniziata la rincorsa alle bandierine, stia suonando forte, lo lascia immaginare la bordata arrivata da Salvini. Surreale dipendere da logiche da zero virgola.
4: Ci sono imprese, uomini, donne, è un'Italia che sta correndo. Non mi interessa commentare lo zero virgola, i francesi sono oltre il 5. Quindi di cosa stiamo parlando?
3: Le banche possono contribuire all'ulteriore affondo che rischia di riaprire la frattura con forzisti e moderati trincerati sulla linea dell'economia comunque tiene. Di fallimento parlano invece tutte le opposizioni, smentite le promesse elettorali della destra. A pagare per i Dem saranno i cittadini.
5: Altro che conti in ordine, dopo 4 anni di destra gli italiani pagano più tasse, hanno meno servizi e le bollette alle stelle. La Meloni ci dica quando vuole votare, perché prima se ne va a casa meglio è.
3: Al voto il prima possibile, anche per AVS, perché ripetono le politiche di Meloni e di Giorgetti non portano crescita. Una cura che fa acqua da tutte le parti per il movimento, con Conte che cavalca rivedere subito i programmi di riarmo e di spesa militare. Da più Europa, tranchant maggi. Davanti ai disastri del governo, Giorgetti alza bandiera bianca.
2: Dicevamo prima delle critiche agli annunci della Premier, fra queste continua a fare discutere il provvedimento che probabilmente sarà varato dal Consiglio dei Ministri il prossimo venerdì per ribadire il limite del 30% degli studenti che non parlano la lingua italiana nelle classi scolastiche. Si tratterà con ogni probabilità di un decreto legge, quindi dovrebbe avere quei requisiti costituzionali di necessità e urgenza che in genere vengono riservati alle emergenze. Già solo questo solo dato sta facendo discutere. Oggi poi il ministro Valditara ha dato qualche dettaglio in più sulle misure che verranno adottate. Le opposizioni continuano

0: criticare le destre accusandole di volere le cassighetto e di inseguire Bannacci, il quale a sua volta oggi si è reso protagonista di un'uscita sessista che lo ha riportato al centro delle polemiche. Allora lo vediamo con Giusy Sansone e poi con Maria Chiara Grandis la situazione nelle scuole italiane.
1: Gaffe e precisazioni. Da giorni il sessismo è piombato nel dibattito politico. Prima Tagliani, col suo suggerimento al giovane uomo che deve preferire la donna con la gonna lunga, più affidabile, dice, a quella appariscente. Parole per le quali il ministro si è poi scusato. Oggi è di Vannacci l'uscita infelice.
2: Tra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
1: Il generale prova a ritrattare, non sono le gonne a classificare le donne, ma il polverone ormai è sollevato. Dagli uomini del centrodestra un manifesto politico attaccano le parlamentari delle opposizioni, che ci riporta agli anni 50 e in una regressione progressiva più indietro, al Medioevo, rilanciano da WS e con Vannacci perfino allo stato animale.
3: Gli uomini che la pensano come lui li preferisco in silenzio, meglio tacere in questi casi.
1: Ma restano anche le polemiche sull'integrazione scolastica fra bambini italiani e stranieri. Una stretta per favorire l'integrazione, dice il ministro Valditara, che oggi precisa. Le norme varranno per chi non parla l'italiano. Ci aiuteranno a contrastare il fenomeno della cosiddetta fuga dei bianchi dalle scuole di quartiere, soprattutto nelle grandi città del nord. C'è il rischio di scivolare verso l'Alabama degli anni 50, avverte Valditara. Parole che scatenano le reazioni. Il ministro non sa di cosa parla, dovrebbe dimettersi. Attaccano tutte le opposizioni.
4: Tutti i bambini vengono a scuola per imparare a leggere e a scrivere e i bambini cosiddetti con background migratorio magari non conoscono bene bene l'italiano, ma conoscono l'inglese, il bengalese, il francese. Minimo a 6 anni già conoscono 3 lingue.
5: Chi lavora nelle classi multietniche non ha dubbi. Tetti numerici o nuove leggi non servono. La diversità rappresenta una ricchezza.
4: I bambini, diciamo, con genitori italiani aiutano i bambini in alcune materie e i bambini con background migratorio aiutano gli italiani in altre materie. Quindi questo scambio, la cooperazione è fondamentale nella scuola.
5: Da Roma alla provincia di Milano, qui a Pioltello, dove una scuola diventò famosa perché decise di chiudere per il Ramadan, sono moltissimi gli studenti di origine straniera.
6: La classe rimane vuota, diciamo, se mettono questa legge, diciamo.
5: Non bisogna avere paura di iscrivere i propri figli nelle classi multietniche, spiega chi insegna l'italiano ai migranti e conosce bene la realtà della scuola.
7: Non dovrebbero aver paura di niente, perché Franziska che parla con Giorgio, Mohamed che parla con Riccardo, è una bellezza educativa, ognuno può arricchirsi dall'altro e così noi possiamo costruire il laboratorio antropologico della nuova Europa. Dobbiamo farlo per amore del futuro.
8: E sul tema dell'accoglienza si concentra il rapporto annuale ero-straniero sui costi del caporalato e gli effetti positivi della regolarizzazione dei migranti che vivono e lavorano nel nostro paese. Sentiamo Francesca Malaguti.
9: Sono invisibili e continuano ad esserlo centinaia di migliaia di lavoratori dei campi, dell'edilizia, colf e badanti. Irregolari, impiegati in nero nel nostro paese, non possono presentare domanda per emergere. Le sanatorie e il decreto flussi, che prevede che vengano chiamati dai datori di lavoro quando sono ancora nel paese d'origine, sono le uniche vie previste. E c'è anche chi, una volta arrivato qui, non trova il contratto promesso.
10: Sono lavoratori che arrivano regolarmente in Italia, che sono richiesti da imprenditori italiani che però non hanno nessun tipo di obbligo all'assunzione e addirittura nei casi che noi raccogliamo li costringono a pagare delle tangenti e li tengono sotto ricatto se vogliono avere un permesso di soggiorno.
9: 339.000 persone erano irregolari in Italia a fine 2025 secondo le elaborazioni di Ero Straniero su dati del Ministero. L'ultima sanatoria, a fronte di 220.000 domande, ha permesso di metterne in regola 130.000 che già vivevano e lavoravano qui. Ci sono voluti 6 anni. Lo Stato ne trarrà quasi 230 milioni di tasse annuali.
11: Da anni noi diciamo che i decreti flussi, il ricorso alle sanatorie emergenziali e le rigidità del testo unico immigrazione contribuiscono ad aumentare sistematicamente la platea delle persone in condizioni di soggiorno irregolare. Crediamo che invece sia necessario adottare un canale di regolarizzazione ordinario, sempre accessibile e sempre attivabile, che superi la logica dell'emergenza.
8: Caso Cospito, l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro fornì per finalità politiche informazioni segrete al suo collega di partito Donzelli, è quanto scrivono i giudici del

0: La terza sezione della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni con cui a maggio scorso hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'esponente di Fratelli d'Italia con l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio. E ora gli esteri all'Assemblea Generale dell'ONU, c'è attesa per l'intervento di Trump che incontrerà Zelensky e dopo la guerra ai media il presidente americano lancia la sua TV. Il servizio di Gianmarco Sicuro.
1: Sembra un errore tecnico da parte di qualche fonico, ma l'audio mancante sul discorso del presidente statunitense Donald Trump in partenza per New York ha un significato più politico e riguarda lo scontro senza precedenti tra Casa Bianca e media. Le parole silenziate del tycoon sono dovute all'assenza per protesta delle televisioni che solitamente coprono gli eventi presenziati da Trump. Protesta che si è allargata a macchia d'olio e alla quale hanno aderito tutti i principali network statunitensi. Il motivo è il divieto di accesso alla Casa Bianca deciso dal presidente per CNN, Politico e MS Now.
2: Fake news.
1: Diffondono fake news, aveva accusato Trump, annullandone i badge d'ingresso. Per tutta risposta, le testate hanno denunciato Trump e continuato le dirette in strada, silenziando il tycoon e innescando un'ulteriore reazione, ossia la nascita di Trump TV, portale online promosso dalla Casa Bianca e che andrà a sostituire gli stessi media mainstream. Schermaglie che arrivano in un periodo delicato per Trump, con il bilaterale fissato con Xi Jinping e con l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre oggi proprio col discorso del presidente. Ieri l'arrivo del presidente ucraino Zelensky, subito incontrato da quello francese Macron e del ministro degli esteri iraniano Araghchi, attesa per l'arrivo, contestato a New York, del primo ministro israeliano Netanyahu.
0: Sempre più caldo il fronte di guerra yemenita, dove continuano gli attacchi e intanto riapre l'oleodotto saudita colpito nei giorni scorsi dagli Houthi. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
3: Scambi di attacchi sempre più intensi. Le forze governative dello Yemen, sostenute dall'Arabia Saudita, hanno effettuato raid aerei contro postazioni Houthi a sud-ovest di Taiz. 6 morti e 8 feriti a Mocha, la città portuale appena conquistata dai ribelli, e 2 civili uccisi nei raid sauditi nel nord-est dello Yemen. Mentre il governo di Sana'a ha accusato gli Houthi filo-iraniani di aber colpito un mercato nella zona di Bab al-Mandeb. 154 le vittime negli ultimi 2 giorni, una crisi regionale che però coinvolge indirettamente anche l'Occidente. Per ora nessun intervento degli Stati Uniti, sebbene richiesto più volte dagli alleati sauditi, mentre il Regno Unito ha accettato di fornire sostegno aereo a Riyadh. Intanto l'Arabia Saudita riapre l'oleodotto est-ovest, chiuso dopo un attacco 10 giorni fa, e già oggi potrebbe riprendere le esportazioni dai porti del Mar Rosso. Gli Houthi devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari contro il trasporto marittimo, è l'invito dei ministri degli esteri del G7 in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che aggiungono è un'escalation pericolosa. Il Ministero della Difesa italiano, dopo l'attacco degli Houthi sulla base di Taif, in una nota spiega che la priorità resta quella di garantire e incrementare le condizioni di sicurezza di uomini e mezzi impegnati nell'area, pur continuando ad assicurare l'operatività nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Tra le ipotesi allo studio, il trasferimento dei nostri militari in altre basi o la riduzione del contingente.
0: È previsto per domani a New York l'incontro tra il ministro russo Lavrov e il segretario americano Rubio e intanto sul terreno continuano gli attacchi incrociati. In diretta da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
4: Sì, in Russia sempre nel mirino gli impianti energetici perché Kiev cerca di frenare l'economia e la macchina bellica del Cremlino. In fiamme così sono finite 2 importanti raffinerie russe, quella di Ufa e quella di Samara. Il governatore qui parla di vittime civili. Mosca intanto martella le aree industriali dell'Ucraina, almeno 5 i morti. Una pioggia di droni e di missili ed è caduta sulle città di Dnipro, Kryvyi Rih, che è la città dove è nata Zelensky, anche su Pavlovrad, Odessa e altre città ancora in 4 regioni. I russi hanno usato anche missili Zircon per prendere di mira fabbriche di munizioni, componenti per missili Flamingo, ma anche centrali idroelettriche, impianti metallurgici e infrastrutture portuali. Massiccio l'attacco su Poltava, colpita una raffineria, dicono i russi, perché sarebbe cruciale per le forze ucraine. A voi.
0: Torniamo in Italia, erano già in fuga i ladri quando un uomo ha sparato e ucciso uno di loro. La banda era entrata nella cascina di sua proprietà a Cuneo e la ricostruzione della procura che indaga per omicidio volontario. Elisa D'Alto.
2: Colpito mentre stava scappando ed era già distante qualche decina di metri, verso di lui 12 colpi esplosi. La ricostruzione della procura di Asti non coincide con il racconto di Roberto Mollo, l'autotrasportatore che sabato notte ha ucciso un ladro che con alcuni complici si era introdotto nel cortile della sua cascina in ristrutturazione a Baldissero d'Alba, Cuneo. Mollo, che deteneva regolarmente l'arma, ha raccontato ai carabinieri di essere stato svegliato da rumori sospetti alla porta di casa e di aver visto 4-5 sagome, forse illuminate da torce. 3 sono state trovate a terra insieme a dei guanti.
5: Non ha voluto uccidere nessuno. Nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
2: Domani l'autopsia a Torino sul corpo di Giovalin Lasri, 36 anni, qualche precedente per furto risalente ad anni fa. Da tempo lavorava in un bar a Torino e sembrava avere una vita regolare con una compagna e un figlio.

0: piano, fai piano, vieni su piano piano.
1: Patrizio è paziente e gentile nell'insegnare, quanto Izumi attenta e appassionata nell'imparare.

0: Io sempre sognavo di avere vigna, sì, anche in Francia affittavo una piccola casa in Normandia e ho provato molto, orto, vigna, però niente funziona. Adesso ho cominciato Patrizio, è tutto facile, è divertente con qualcuno. Lui mi vuole molto bene, allora tutto è diventato facile. Si vuole cambiare un po' di vita, si deve cambiare prima se stesso e poi vengono sì, qualcosa nuova, io penso, naturalmente.
1: Si dimostra che questa terra magica è capace di attrarre e sedurre gente da tutto il mondo. Le acque termali, così copiose qui, sono da sempre attrattiva turistica e quindi economica. E se troviamo prestigiosi alberghi oggi, Roberto ci porta a scoprire le vestigia di un albergo termale medievale. Alle Caldanelle. Che fu un borgo con la sua economia, di cui studiosi dell'Università di Siena hanno trovato tracce.
2: Questo è un frammento di un anellino che è stato trovato appunto qui dentro lo scavo e probabilmente qua sulla parte superiore doveva avere un alloggio, diciamo, per un'incastonatura di una pietra che purtroppo non abbiamo trovato. E questa invece è una monetina medievale e si vede appunto a parte dal tipo di scavo e dal luogo in cui siamo, perché è molto molto sottile.
1: Dopo l'associazione archeologica Odysseus, è Mariella a portarci alla ricerca di una fantomatica sorgente di acqua minerale ferrosa che lei frequentava nella sua infanzia. Ne nasce un complesso cammino nella boscaglia incolta. Punto di riferimento? Il Mortaione, una sorgente le cui concrezioni hanno plasmato una forma incredibile che ricorda, appunto, un mortaio. Lì il fiume permette anche dei tuffi. Ma la nostra meta non si trova. Ecco finalmente un indizio. L'acqua rossa di ferro. E dopo altre non semplici arrampicate, si trova la piccola fessura da dove lenta ma costante sgorga fresca l'acqua minerale. Nella terra delle mille terme non poteva mancare questa esperienza. Ma esistono anche terme per animali, come ci informa Patrizio. Nella sua fattoria si trovano pozze solforose, dove le sue cinte, nelle ore più calde, vanno ad immergersi. Ecco le prove. Ma anche i cani della fattoria hanno il loro bagno rituale. L'inarrestabile Izumi, ogni giorno, anche d'inverno, porta la comunità dei cani della fattoria a fare il bagno nel Merse con lei. Talvolta accompagnata dai familiari, ormai abituati e complici di questo rito.
3: Di far entrare anche Ettore di nuovo.

te dire? Giorni sono passati e Paolo è pronto a far volare il suo aeromodello. La pista sarà un campo della fattoria sfalciato di fresco da Patrizio. Mentre Paolo avvia l'assemblaggio del prototipo sul campo, in cucina inizia un'altra partita in contemporanea. La realizzazione dei tortelli, specialità di Maurizia e Mariella. Matilde, suocera di quest'ultima, completa la squadra. Non solo biete e spinaci, le due verdure, ma la gran parte degli ingredienti viene dalla fattoria.

Mentre si avvia la lavorazione, Paolo procede con la sua, sfoderando le ali. Ogni dettaglio è essenziale, non si può sbagliare. È ora il turno delle tre cuoche ad essere altrettanto meticolose. Le tre M. Mariella all'impasto del ripieno, Maurizia alla pasta e Matilde al ragù di carne. Intanto l'aeroplano prende forma.

come prende forma la pasta fatta in casa. Viene da pensare come due attività, il modellismo e la cucina, così diverse, richiedano la stessa meticolosa attenzione.

0: sta attivando il telecomando del velivolo. Il momento della verità si avvicina.
1: E se guardi là dietro si muove il timone. Funziona tutto.
0: Ma le nostre non sono da meno in quella che si configura come una casuale gara di abilità e di velocità. E di velocità in cucina parla Mariella, che spiega come questa sia ereditaria.
2: La vostra mamma è praticamente ora in pensione e ci ha lasciato l'eredità. Lei a mettere a tavola una tua 300 persone era come leader. Cioè, velocissima e ne sapeva tanto.
3: Sì, penso, sì.
2: L'anno
3: ci fa un bel lavoro.
2: Ci spende veramente tanto tempo, Patrizio, nell'orto. Comunque se non c'è passione non ci riesce. Come la cucina non resta.
1: Pieno di carburante.
0: E siamo per entrambi ai passaggi finali. I tortelli entrano in cottura, così come burro e salvia, mentre il ragù è ormai pronto. Il velivolo è ormai a inizio pista, ci siamo. Come se si fossero messi d'accordo, Paolo e le tre cuoche si avvicinano al traguardo insieme.

I tortelli superano anche l'esame finale da parte del giovane ma già esperto Tommaso. Com'è? E l'elica che si mette in moto avvia l'esame finale anche per il prototipo di Paolo.

Lo vediamo a suo agio scorrazzare per il cielo toscano come gli appartenesse da sempre. Immaginiamo la soddisfazione di Paolo, che con un atterraggio impeccabile, compatibilmente con un campo sfalciato, lo riporta a terra. Un esito perfetto, che di nuovo fa il paio con i fumanti tortelli che vengono serviti con altrettanta soddisfazione professionale dalle tre cuoche. E quando sotto il sole di agosto tutti nella fattoria sono indaffarati nei preparativi per una festa speciale, è facile intuire che nel ricco menù saranno inclusi i tortelli. E una cena di buone forchette, apparentemente.

0: Un matrimonio in un paesino toscano non ha nulla di formale. È l'occasione nella quale una comunità vive il piacere di ritrovarsi. Oggi un parigiano, cioè un giovane nato e cresciuto nella vicina Pari, sposa una comasca ormai felicemente adottata da questa terra.
1: Abitiamo in un borgo molto piccolo, ci sono rimasti pochi ragazzi, pochi giovani e quando ci sono questi eventi ci riuniamo tutti insieme, capito? Quindi è un momento di festa, un momento bello per tutti.
0: La sera scorre via in allegria per gli sposi e la grande famiglia allargata che intorno a loro si riunisce. Sulla serenità di questo mondo senza tempo, come una sentinella, veglia dall'alto Pari. Mentre lo scorrere di acque antiche, come una sirena, avvolge tutto con il suo dolce canto.

0: Bentornati a Filo Rosso.
1: La cosa più importante è provare a riannodare i fili di questa storia.
2: La difesa Stasi presenterà la revisione.
3: Indagare il pensiero di un soggetto ci aiuta a capire anche molto spesso il movente.
4: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso questa sera alle 21:15 su Rai 3.
5: Ma lo sapete che San Francesco è il personaggio del Medioevo del quale si conosce di più? Francesco opera una vera e propria rivoluzione. Non è il poverello di Assisi, ha uno sguardo di fuoco sul mondo.
6: Con Roberto Benigni, Francesco, il Cantico. Prossimamente su Rai 1.
7: UEFA Nations League. Due grandi serate. In esclusiva Rai.
8: Pio Esposito con il colpo preferito del repertorio.
7: Riparte la corsa europea della nostra nazionale, che ritrova Roberto Mancini in panchina. Subito due sfide d'alta quota.
8: Esposito! Ancora lui, sempre lui!
7: Italia-Belgio e Turchia-Italia. Venerdì e lunedì dalle 20:30 su Rai 1.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Vi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
8: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.

0: si comincia.
1: Quando ti vuoi bene sei sempre nel posto giusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
3: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
4: Ultra veloce.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: clima e l'intelligenza artificiale. Del Mastro le motivazioni della condanna in appello, passò informazioni coperte dal segreto al collega Donzelli perché le usasse in Parlamento contro gli avversari politici. Napoli, vigilia delle preliminari in attesa dell'America's Cup, la prossima estate, equipaggio e Annisida, il concerto di Bennato che al TG3 dice Bagnoli rinascerà, le regate sono l'inizio. I nuraghi della Sardegna preistorica candidati per l'Italia Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, lo scrittore Marcello Fois, un mistero del passato su cui si fonda la nostra civiltà. Buonasera. Buonasera dalla TG3. I conti pubblici italiani restano sotto osservazione. Il governo sperava di uscire in anticipo dalla procedura di infrazione europea, ma il deficit rimane fuori dai parametri, lo conferma l'Istat, e questo rende più difficili le prossime mosse dell'esecutivo in vista della manovra. Rammaricato il ministro Giorgetti, noi cominciamo con il servizio di Claudia Bruno.
1: Una doccia fredda per il governo, la conferma ufficiale arriverà dall'Eurostat a ottobre, ma i dati dell'Istat valgono già come una sentenza. Nel 2025 il rapporto deficit-PIL si è attestato al 3,1%, oltre i paletti stabiliti da Bruxelles. Rimaniamo dunque in procedura di infrazione per i conti pubblici, vuol dire sottostare a parametri più rigidi, ridurre il deficit strutturale dello 0,5% all'anno e rispettare in modo tassativo il tetto per la spesa pubblica netta. Diventa poi più difficile usufruire della flessibilità europea per gli investimenti in energia e difesa. Le spese aggiuntive pesano infatti sul deficit. Il governo dovrà quindi valutare quante risorse usare, soprattutto se si vuole uscire dalla procedura l'anno prossimo. Obiettivo confermato dal ministro Giorgetti, che si dice rammaricato per il verdetto di oggi.
2: Il messaggio era prevalentemente politico, per poter dire siamo stati così stabili, così rispettosi, che abbiamo fatto le cose in maniera anticipata rispetto alla data prevista. Forse si voleva anche aggiungere il messaggio che, dato che si comincerà a discutere di legge di bilancio, che ci sarebbero stati dei margini di manovra, ma in realtà questi margini di manovra non ci sono. L'Istat ci dice oggi che il debito ha raggiunto il 136,7% del PIL nel 2025, e quindi la strada è quella, continuare ad avere i conti in ordine.
1: Dall'Istat arriva anche una lieve revisione al rialzo del dato del PIL 2025, più 0,6%, aumenta però di quasi un punto la pressione fiscale, che sfiora il 43%.
0: Per Matteo Salvini, per questa manovra serve uno scostamento di bilancio e si accende il dibattito dentro la maggioranza.

0: Dalla procedura di infrazione avrebbe consentito più spazi di manovra in quella che dovrebbe essere l'ultima legge di bilancio del governo Meloni prima delle elezioni. La Presidente del Consiglio al momento non ha rilasciato commenti, lo farà probabilmente tra poco, questa sera quando sarà ospite di Porta a Porta, dove dovrà probabilmente difendere anche la narrazione sulla stabilità dei conti impostata dal governo per tutto l'arco della legislatura e che adesso accusano le opposizioni, mostra tutta la sua fragilità di fronte a un'Italia che continua a non crescere, mentre cresce, dicono, e continua a crescere soltanto la pressione fiscale. Allora, Serena Mautone e Valentina Antonello.
1: Noi dobbiamo affrontare una legge di bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi. Quindi a me dello 0, in più o in meno interessa zero.
2: Andare avanti come se nulla fosse, poco importa se l'obiettivo dell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione non è stato raggiunto. Per la prossima legge di bilancio, l'ultima prima del voto, Salvini chiede comunque una manovra espansiva, provando da Berlino, culla del rigore, a rompere gli argini difesi da Meloni e Giorgetti. Dai successi di FD emerge voglia di cambiamento, commenta. Dal repertorio non mancano la reprimenda del Green Deal e la richiesta di tassare gli extra profitti, che puntualmente fa innervosire gli alleati. Il controcanto dei forzisti arriva a stretto giro. Il governo ha dimostrato grande serietà nei conti pubblici. Craxi assicura: manterremo la barra dritta.
3: La sinistra ha lasciato il deficit all'8%, non l'abbiamo portato al 3%. Abbiamo alzato il rating, abbassato lo spread. La ricetta per noi è sempre quella: conti in ordine e meno tasse.
2: Rigore e serietà sono il vanto anche di Fratelli d'Italia e Moderati, che sui dati Istat minimizzano. L'obiettivo è stato mancato per poco, sottolineano. Siamo sulla strada giusta.
4: Altro che conti in ordine, il governo ha fallito, prima si vota, meglio è. Ci mettono un secondo le opposizioni a passare dalla mancata uscita dalla procedura di infrazione alla richiesta di voto anticipato, perché gli italiani, sottolineano dal Nazareno, dopo 4 anni pagano più tasse ma hanno meno servizi e le bollette sono alle stelle.
5: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
4: I numeri dell'Istat lasciano l'Italia in gabbia, scrive Conte, che chiede di tagliare i programmi di riarmo e di rivedere le spese militari. La stoccata è per Salvini, ma anche per Tajani.
6: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo.
4: La mancata uscita dalla procedura la conferma per AWS che quella del governo è solo propaganda. Domani Giorgetti sarà alla Camera, per il question time è scontato il fuoco delle minoranze, alle prese in queste ore con programma ed alleanze. Riflessioni mentre Campolargo con la giunta dei centristi prepara la sfida sulla legge elettorale. Alla Camera in arrivo un pacchetto di emendamenti condivisi.
7: A New York è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'intervento più atteso oggi è quello di Donald Trump, che è tornato ad attaccare l'Iran. E allora noi andiamo dall'inviata della RAI, Francesca Romana Lisei.
8: Intanto questa assemblea è stata aperta da Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, il suo ultimo discorso perché scadrà il mandato a fine anno. Guterres lascia in un momento complicatissimo, attraversato da guerre, ma non solo, attraversato anche dalla sfida o minaccia dell'intelligenza artificiale. Guterres ha invitato tutti gli stati a cogliere l'occasione di questa settimana di alto livello per arrivare ad una de-escalation sui fronti, vari fronti di guerra. Ha ribadito l'importanza di un organismo multilaterale come le Nazioni Unite per contrastare la legge del più forte. Poi ha detto di non aver mai visto una violenza tale come quella perpetrata contro i palestinesi a Gaza dopo l'abominio degli attacchi di Hamas del 7 ottobre e ha evocato lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. Il suo intervento è stato segnato da una lunga standing ovation, un intervento che il presidente Trump non ha ascoltato perché proprio in quel momento stava facendo il suo ingresso al Palazzo di Verde. dietro, scuro in volto, parole di tutt'altro tenore le sue. Una Trump che rivendica la bontà della guerra in Iran, che si scaglia contro la Corte Penale Internazionale, contro Cuba. Un presidente che sta per incontrare il suo omologo ucraino Zelensky e che ha appena firmato l'accordo sulla Groenlandia. Però facciamo il punto a proposito del suo discorso nel servizio di Gianmarco Sicuro.

0: Un lungo discorso interamente a braccio, seguendo un personale flusso dei pensieri col quale Trump tocca vari temi caldi del momento, riproponendo tutti i suoi cavalli di battaglia. Il riscaldamento globale, che per Trump diventa cambiamento globale, perché il pianeta si sta raffreddando e nessuno è morto, dice. Dichiarazioni già smentite da numerose ricerche scientifiche. E poi l'intelligenza artificiale, che da oggi dovrà essere chiamata superintelligenza. Ma gli Stati Uniti, precisa, respingono qualsiasi piano di controllo su questa tecnologia, mentre le telecamere inquadrano, e non a caso, i rappresentanti del governo cinese. Attacca Cuba, definendolo uno stato fallito e che collabora coi comunisti statunitensi. Parole che spingono la delegazione dell'Havana a lasciare l'aula. Il tycoon demolisce con le sue parole il diritto internazionale, invitando il mondo ad abbandonare la Corte Penale Internazionale. Poi rivendica il successo della tregua di Gaza, dove però Israele continua ad uccidere e ad occupare parte della striscia. Parla di pace vicina tra Russia e Ucraina e infine prende di mira l'Iran. Avevano missili capaci di colpire l'Europa, dice, altra notizia non verificata, e poi minaccia, se non fanno i buoni, li anniento. E su chi insinua che gli Stati Uniti siano a corto di armi, altra informazione rivelata da varie inchieste, lui risponde, abbiamo più munizioni di quante mai potremmo usare.
1: Intanto il Medio Oriente riapre Riyadh, l'oleodotto che bypassa Hormuz, mentre l'Iran dice potremmo riaprire lo stretto. Sentiamo Lucia Sguiglia.
2: All'inizio di settembre gli attacchi con i droni lo avevano messo fuori uso. Ora l'Arabia Saudita, nel tentativo di aggirare Hormuz, riavvia il suo oleodotto est-ovest che solca il deserto, uno dei corridoi energetici più importanti al mondo che collega i giacimenti nel Golfo Persico al Mar Rosso. Potrebbe riprendere le esportazioni di petrolio dal porto di Yanbu entro pochi giorni. I prezzi del greggio alle stelle per quella guerra lanciata da Trump quasi 7 mesi fa che non vede la fine e anzi una nuova escalation. Bloccato anche lo stretto di Bab el-Mandeb, mentre nel sud-est dello Yemen infuriano gli scontri tra gli Houthi e le forze governative sostenute da Riyadh. E cresce il numero delle vittime, oltre 150 solo negli ultimi 2 giorni. Si allarga l'emergenza umanitaria, fuggono dalle bombe attraverso il Mar Rosso, qui a Gibuti, a migliaia i civili yemeniti, famiglie di pescatori da soli sulle loro barche, senza contare gli sfollati interni, 130.000 solo in questo mese. Ufficialmente i Pasdaran mantengono la linea dura, no a qualsiasi dialogo diretto con Washington, dicono, finché dura la guerra. Ma secondo alcuni media internazionali, Teheran sarebbe pronta a riaprire Hormuz in 7 giorni, in cambio della revoca del blocco statunitense sui porti iraniani. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ne avrebbe parlato anche col ministro Tajani, a margine dell'Assemblea ONU.
3: Mi ha ribadito che lui è qui per far vincere la diplomazia, però ribadiscono che loro non hanno paura di un confronto anche militare.
1: Abbiamo sentito, all'Assemblea ONU c'è anche Zelensky, questo mentre l'Europa, dopo lunghe trattative, rinnova per altri 3 anni le sanzioni alla Russia che continua ad attaccare l'Ucraina. Il servizio di Marco Malvestio.
4: È a Manhattan il presidente ucraino Zelensky in compagnia della moglie Olena, in attesa di partecipare all'Assemblea delle Nazioni Unite, terrà il suo discorso tra poche ore, incontra prima il capo della CIA Ratcliffe e poi il presidente francese Macron. Gioca dunque la carta della diplomazia e del sostegno internazionale e ringrazia sui social i partner europei, che dopo mesi di stallo e divisioni interne riescono a trovare la quadra sulla proroga dei 3 anni delle sanzioni da comminare a chi aiuta lo sforzo bellico russo, esclusi dalle liste Ali Sherousmanov e Mikhail Friedman, 2 oligarchi vicini a Putin, un compromesso necessario per raggiungere l'accordo con l'astensione della Lettonia, precedentemente contraria. Nelle ultime ore gli attacchi russi si sono intensificati. A Dnipro 4 vittime e 7 feriti. Nella regione di Mykolaiv un drone ha ucciso un bambino di 3 anni. Ma sono le forze ucraine ad aver messo a segno il risultato militare più importante, con la conquista di 45 km quadrati strategici. È la seconda stagione dell'operazione Vivaldi, portata avanti in gran silenzio e che impedirà a Mosca il predominio nel Donbass, preventivato dal Cremlino per la fine dell'anno. Terreno prezioso che si va a sommare a quello già ripreso con la prima stagione di combattimenti dedicati al compositore veneziano.
1: Torniamo in Italia, dove il governo prepara il decreto scuola che dovrebbe contenere il tetto agli studenti stranieri, e noi torniamo a Palazzo Chigi da Matteo Valerio.
5: Un provvedimento questo che potrebbe essere varato già venerdì in Consiglio dei Ministri, che continua a far discutere nel metodo e nel merito, diciamo. Innanzitutto perché appunto si tratterebbe di un decreto legge, quindi dovrebbe avere quei requisiti costituzionali di necessità e urgenza che in genere vengono riservati alle emergenze, nonostante gli ultimi dati disponibili parlino di numeri esigui, visto che si conterebbero circa 2.000 classi con criticità in tutta Italia rispetto a più di 360.000 classi totali. Nel merito poi le opposizioni continuano a contestare alle destre il tentativo di andare verso una deriva discriminatoria pur di inseguire Vannacci e Futuro Nazionale, Vannacci che a sua volta oggi si è attirato un coro di critiche per alcune sue dichiarazioni sessiste. Lo vediamo con Giusy Sansone. Polina, a voi.
6: Ecco, io penso che sia importante oggi ribadire al ministro Tajani per suo tramite e anche all'onorevole Vannacci per suo tramite, che le donne in questo paese hanno il diritto di vestirsi come credono.
7: La reazione delle senatrici delle opposizioni non si fa attendere e in segno di protesta si fanno ritrarre tutte in gonna sopra il ginocchio prima di entrare in aula, dove i toni sono durissimi. Contro l'uscita infelice di Tajani sulla rispettabilità delle donne con le gonne lunghe e oggi contro quella ancora più scorretta di Vannacci, che in un'intervista afferma:
8: guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
7: Il generale poi prova a fare marcia indietro, ma ormai il limite è superato. Tanto che anche dalle donne del centrodestra arriva la sferzata. Sulla battuta di Vannacci c'è da preoccuparsi, non da ridere, dopo che ha negato l'esistenza del femminicidio, dice Giulia Bongiorno della Lega. La sua volgarità peggio del mago Oronzo, commenta Ilaria Cavo di Noi Moderati. Alle accuse di sessismo si accompagnano anche quelle di razzismo, rivolte stavolta al ministro Valditara, sulla stretta annunciata dal governo sul numero dei bambini stranieri nelle classi. Favorirà l'integrazione di chi non parla l'italiano, precisa il ministro, preoccupato, dice, dalla fuga dei bianchi dalle scuole. Non sa di cosa parla, dovrebbe dimettersi, attaccano compatte le opposizioni.
1: E dopo l'annuncio della presidente Meloni del tetto agli stranieri, sale la richiesta delle scuole di maggiori risorse da investire nell'insegnamento dell'italiano. Maria Teresa Palamai è andata in due istituti multietnici di Milano e provincia e poi sentiamo l'intervista di Gabriele Carlecchi ed una professoressa.
9: All'Iqbal Masidi Pioltello, che conta oltre 70 etnie, la baruffa politica era scattata già 2 anni fa, quando la scuola aveva deciso di chiudere un giorno per il Ramadan. Oggi la notizia del tetto per gli stranieri nelle classi sembra una tegola ulteriore in una comunità con tanti passaporti diversi.
10: Non mi sembra del tutto giusto, per il fatto che in parte siamo noi che contribuiamo all'economia del paese. Comunque io sono una studentessa che lavora e studia. In questa scuola, almeno quella che io vado, magari sono 5 italiani, tutti gli altri sono stranieri, quindi la classe rimane vuota.
11: Ti piace questa scuola?
10: Sì.
11: E tanti amici?
10: Sì.
9: Hussein ha 8 anni, suo padre è preoccupato.
12: Io quando sono venuto ai lavori schifi facevano a stranieri, i nostri figli studiando qua, e studiano, domani trovano bene.
13: Penso che sia una cosa sbagliata, perché ognuno deve avere un'educazione, quindi loro non hanno la colpa di essere qua.
9: A Milano, fuori dal centro, la situazione non cambia. Il tetto del 30% non sembra praticabile. In questa scuola le scritte all'ingresso già dicono tutto.
14: Mettere un tetto che cosa vuol dire? Espungere dalle classi dei bambini che apparentemente possono avere un cognome non italiano, però Cruz e Santiago sono nati in Italia 10 anni fa, i genitori sono qui da 15 anni, quindi come si fa praticamente a definire il tetto? Piuttosto sarebbe utile creare delle risorse da dedicare agli alunni neo arrivati in Italia.
15: In Italia ci sono docenti formati per insegnare l'italiano agli stranieri, ma vengono utilizzati pochissimo e male.
16: In gergo si chiama classe A23, personale che si è formato per insegnare italiano a chi non lo mastica. Una figura introdotta 10 anni fa per le scuole, per adulti, che il ministro Valditara ha voluto anche per istituti comprensivi e superiori. Solo che nell'ultimo anno i posti per questi docenti sono stati tagliati del 18%, in Toscana addirittura della metà, fa notare la CGIL. E poi sono pochi, meno di 800. per tutta la penisola.
15: I numeri sono molto bassi rispetto al fabbisogno, quindi alle assunzioni, e anche laddove veniamo assunti purtroppo veniamo utilizzati in modo

0: Scorretto.
1: Ecco come. Ho fatto un anno intero a tappare i buchi, spiega una docente. Tanti sono stati dirottati sul sostegno, senza una formazione specifica. Testimonianze anonime, perché temono ritorsioni. Eppure, dove vengono fatti lavorare, i risultati si vedono. Peccato che sia durato poco. Cattedra soppressa. Paradossi di un paese che vorrebbe che gli stranieri appena arrivati non rallentino l'istruzione degli altri alunni, ma non li mette in condizione di mettersi al pari con l'italiano. Vale anche per gli adulti, per i genitori.
0: Posso testimoniare in tutte le scuole in cui ho lavorato che ci sono sempre delle liste di attesa di centinaia, stiamo parlando di centinaia di persone, numeri altissimi, persone che aspettano anche 2 anni prima di essere chiamati a scuola per poter seguire il corso.
2: Del Mastro era consapevole della segretezza delle informazioni sul caso Cospito condivise con Donzelli. Lo scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza con cui hanno confermato la condanna a 8 mesi. Sentiamo Riccardo Porcu.
3: Conferma la sentenza del
4: pochi mesi fa i suoi legali avevano parlato di delusione e sconcerto dopo questa sentenza. La conferma in secondo grado della condanna a 8 mesi per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, costretto a dimettersi dopo l'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Del Mastro sarebbe stato pienamente consapevole e tenuto la segretezza, scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza d'appello, sulle informazioni legate al caso Cospito condivise con Donzelli per prevalente finalità politica. I due compagni di partito e coinquilini si erano scambiati note riservate, conversazioni tra anarchico detenuto al 41 bis e 2 detenuti, parole riportate testualmente da Del Mastro e utilizzate da Donzelli qui in aula.
5: Allora io voglio sapere, Presidente,
6: grazie,
5: se questa sinistra sta dalla parte dello Stato
6: onorevole,
5: o dei terroristi con la mafia.
4: Un intervento per screditare alcuni esponenti dell'opposizione che in quei giorni erano andati a trovare Cospito in carcere, detenuto per la gambizzazione del manager Adinolfi e per 2 bombe davanti alla caserma di Fossano. Il carcere duro per lui è stato rinnovato fino al 2028. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione per Del Mastro perché il fatto non costituisce reato. Per i giudici invece sì. Proprio il collegio giudicante infatti nel maggio scorso ha ritenuto inverosimile quanto riferito dalla difesa dell'ex sottosegretario. Un semplice scambio di pochi minuti tra Del Mastro e l'amico Donzelli. Ora i legali di Del Mastro sono pronti a fare ricorso in Cassazione.
2: Presunte frodi sul mercato finanziario da 30 milioni di euro, questa è l'accusa per la quale è stato arrestato a Milano Luca Carleo, l'ex dirigente di Futuro Nazionale in Lombardia. Il servizio di Alviselosi.
7: L'arresto è arrivato dopo l'interrogatorio preventivo col GIP di Milano, Ciro Di Meglio, Appoggio Reale, Napoli, Luca Carleo, a San Vittore, Milano. I 2, ex amministratore delegato ed ex direttore generale di società del gruppo di telecomunicazioni OPS, sono indagati dalla Procura di Milano per presunte frodi sul mercato finanziario, per un valore complessivo da 30 milioni di euro. A luglio, perquisizioni e sequestri nei loro confronti avevano portato Carleo a dimettersi dall'incarico appena assunto di responsabile vicario di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, per la Lombardia e Milano.
8: Vi aspetto il 4 marzo, votatemi. Scrivete Carleo.
7: In realtà Carleo aveva provato a buttarsi in politica già nel 2018, candidato per Noi con l'Italia, UDC, di Maurizio Lupi, alle regionali lombarde, per lui solo 240 voti. Prima ancora nel 2009 un tentativo di darsi alla musica, in mezzo anche all'apertura di un ristorante a Milano, solo dopo sarebbe diventato DG di OPS, in un'intercettazione tra Carleo e Di Meglio, uno dei metodi usati dai due, affittare una società per poi metterla in concordato e ricavarne consistenti guadagni.
9: Provo che invece da te si spende molto per quello che si mangia.
7: Nel 2017 aveva anche vinto la prima puntata di 4 ristoranti di Alessandro Borghese.
9: Luca, allora, ormai sai come funziona. Tu, in cucina e noi facciamo l'ispezione.
7: 9 anni tra una perquisizione in cucina e una societaria. Ora, il carcere. Adesso è tardi, ciao.
2: L'inchiesta sull'uccisione di un ladro in una cascina in provincia di Cuneo. Il proprietario avrebbe sparato mentre l'uomo era in fuga insieme a dei complici. La procura indaga per omicidio volontario. Ce ne parla Pietro Adami.
10: Una famiglia distrutta. Per bocca dell'avvocata Roberta Sisimbro chiede non vendetta ma giustizia. Giovalin Lazzari, 36 anni, da tempo era residente a Torino, una compagna e un figlio. La sua vita è finita domenica notte a circa una 30 metri dalla cascina di famiglia di Roberto Mollo a Valdissero d'Alba, provincia di Cuneo. Secondo quanto emerge dalle indagini della procura di Asti, Lazzari faceva parte di un gruppo di ladri trasfertisti. 4, forse 5, avrebbero tentato l'irruzione nella casa colonica che Mollo stava ristrutturando.

0: Per paura di furti dei materiali edili in cortile, il 35enne autotrasportatore da qualche giorno dormiva lì. Svegliato dai rumori nel cuore della notte, sarebbe uscito in balcone e avrebbe gridato prima di sparare puntando verso le luci delle torce in giardino. Almeno 12 colpi esplosi dalla sua pistola regolarmente detenuta. Sarà la perizia balistica a stabilire la traiettoria, così come l'autopsia, disposta per domattina, dirà come è morto Lazzari. Sul collo, due fori ai lati opposti, forse provocati da un unico proiettile, forse mentre era voltato e stava fuggendo. A chiamare i soccorsi lo stesso Mollo, indagato per omicidio volontario e tentato omicidio dei complici ancora non identificati. Il legale del camionista Pier Mario Morra ha detto che il suo assistito non voleva uccidere e che la banda voleva entrare nell'abitazione e non solo rubare i materiali fuori. Lo dimostrerebbero, ha aggiunto, torce e guanti ritrovati dai carabinieri.
1: Quattro ragazzi tra i 18 e i 21 anni sono indagati per aver fabbricato alcune Molotov che poi, come si vede nelle immagini, avrebbero testato in un capannone abbandonato. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Pesaro, sarebbero vicini ai collettivi studenteschi e ambienti antagonisti. Durante le perquisizioni dei carabinieri è stato sequestrato diverso materiale esplosivo. Cambiano le tariffe dei ticket sanitari, 600 prestazioni su oltre 4.000 subiranno un rincaro e dunque visite ed esami peseranno di più sulle tasche degli italiani, ce ne parla Jacopo Ricca.
2: Piccoli aumenti, 50 centesimi per l'esame del sangue, 1 euro per la prima visita specialistica. Ma i rincari dei ticket della sanità scattati con l'aggiornamento delle tariffe del Servizio Sanitario Nazionale preoccupano.
3: Sebbene riguardi un numero limitato di prestazioni, è un tema che seguiremo come Cittadinanza Attiva con grande attenzione, perché è legato alla tutela delle fasce più fragili della popolazione, quindi a tutto il tema della povertà sanitaria.
2: Il Ministero della Salute precisa come si tratti di un aumento previsto. Visto da tempo che non tocca chi, per ragioni d'età o patologie, ha diritto all'esenzione. Il tetto massimo del ticket resta di 36,15 euro a ricetta, ma rincaro è stato colto anche dalla CGIL per rilanciare la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sul rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale.
4: Un decimo della popolazione rinuncia a curarsi. Qual è il punto? Qual è il problema? Il problema è l'inadeguato, l'insufficiente finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale destinato a scendere fino a meno del 6% del PIL, e questo colloca l'Italia agli ultimi posti in Europa.
2: Nello specifico, l'attuale aumento dei ticket riguarda il 20% delle prestazioni, cioè circa 600 su oltre 4.000, e colpisce il 30% circa dei non esenti.
1: Napoli si prepara ad accogliere da giovedì le gare preliminari dell'America's Cup, che si svolgerà tra maggio e luglio del prossimo anno, con quartier generale a Bagnoli, l'ex sede dell'Ital Sider in via di riqualificazione. In vista dell'apertura delle regate, Jacopo Cecconi ha incontrato Edoardo Bennato, che lì è cresciuto.
5: La coppa della competizione più antica al mondo, le squadre che la bramano, il carcere minorile di Nisida affacciato sul Golfo di Napoli per inaugurare la regata preliminare dell'America's Cup. C'è Edoardo Bennato a cantare l'isola che non c'è. È nato e vive ancora proprio qui davanti, a Bagnoli.
6: Una volta qui c'era l'industria siderurgica, Ital Sider. Mio padre ci ha lavorato più di 40 anni. Però poi sono 30 anni che lì non c'è niente.
5: E la riqualificazione dell'area dove stanno sorgendo gli hangar delle squadre dovrà essere il lascito principale dell'evento per la città, anche se non manca chi protesta. Bennato, che è anche architetto, nell'ultimo album ha dedicato a Bagnoli La Bella Addormentata.
7: È solo un bacio, la può svegliare.
6: A questo punto a Bagnoli non c'è tempo per andare tanto per il sottile. Per il momento va bene anche questa manifestazione per entusiasmarle.
5: Nel futuro di Bagnoli sogna lo sviluppo turistico, nel futuro del mondo il dialogo fra popoli. Proprio quest'anno compie mezzo secolo l'album La Torre di Babele, che parlava e parla della corsa agli armamenti e che uscirà di nuovo in vinile da collezione.
6: Il nostro obiettivo è quello di evitare che succeda quello che è successo ai tempi della Torre di Babele.
5: Da giovedì a domenica e poi in estate, il mondo sotto il suo balcone parlerà America, l'unica lingua del vento America, e della vela. L'inno è America, pronto.
6: America, America's Cup a Napoli.
1: Il fratello di Lady Diana pubblica un libro sulla principessa che tiene acceso lo scontro Spencer contro Windsor. Il servizio della corrispondente Natalia Augias.
8: L'ho comprato, anche se

0: Se alcune delle cose che sostiene sembrano incredibili.
1: Gli scandali non mi interessano, ma vorrei saperne di più su com'era davvero Diana quando i figli erano piccoli.
2: È un'operazione opportunistica, meschina, è piena di rancore. Vuole solo far cassa.
3: Da stamattina è in libreria ovunque nel mondo ed è già un caso editoriale. Il canto del cigno è il racconto della vita di Diana dall'infanzia in poi, scritto da suo fratello minore Charles Spencer, pubblicato 30 anni dopo la morte di lei. Da una settimana i media britannici non parlano d'altro. Il nono conte Spencer racconta la solitudine della principessa, la claustrofobia della vita a corte e non risparmia niente a re Carlo, descritto come un uomo perennemente risentito. Era seccato persino quando gli insegnavo l'alfabeto, il commento che viene attribuito alla regina Elisabetta. Invidioso del successo di sua moglie, Carlo, secondo l'ex cognato, è capace al telefono di dire, dopo la morte di lei, che il mondo l'avrebbe dimenticata in fretta, sbagliando. Spencer risparmia solo i due nipoti, William e Harry, che in questi anni ha protetto e il quale annuncia anche lui di voler ricordare la madre con un documentario. Il libro, insomma, si è già trasformato in quello che Buckingham Palace teme di più, e cioè un atto d'accusa non contro la corona come istituzione, ma contro questo re Carlo.
4: Il palazzo studia la controffensiva per limitare i danni d'immagine.
5: I nuraghi sardi sono stati candidati a patrimonio dell'UNESCO. Il dossier è arrivato a Parigi e rappresenterà l'Italia. Il servizio di Rebecca Savonà.
6: Con il suo bagaglio di 20.000 fra torri, tombe e pozzi sacri, la Sardegna candida ufficialmente i suoi nuraghi a patrimonio dell'umanità UNESCO.
7: I nuraghi rappresentano molto per i sardi ed è sorprendente che fino ad oggi nessuno abbia proposto di farli patrimonio dell'UNESCO. E sono, come dire, la base su cui noi abbiamo formato la nostra identità.
6: Una civiltà arcaica e misteriosa, quella nuragica, che nasce quasi 2000 anni prima di Cristo e domina la storia e il paesaggio di una Sardegna minore, ancora tutta da scoprire. Motore della candidatura, l'azione dell'Associazione Sardegna Terra di Nuraghi, che ha raccolto attorno alla richiesta 377 comuni della regione.
7: Credo che questa candidatura possa aiutare anche a generare un nuovo turismo per la Sardegna, cioè un turismo che non si ferma alle spiagge, alle coste, ma che invece vuol godersi l'interno, che ha delle sorprese meravigliose. E l'interno della Sardegna in questo momento sta vivendo una crisi di spopolamento e quindi io credo che le due cose si possano assolutamente collegare.
6: Una civiltà, quella nuragica, legata a una spiritualità profonda, ma anche in grado di individuare soluzioni di gestione dell'acqua e in grado di realizzare opere imponenti destinate a durare nel tempo.
7: È molto giusto che i nuraghi finalmente riprendano, diciamo così, la loro importanza anche nella storia e nella formazione di questa nazione.
5: Annalisa e Madame insieme per la prima volta cantano una nuova versione del brano Amica. Sentiamole con Luciana Parisi.
8: Di una persona normale per te non ho carattere.
9: Una parte dalla melodia, l'altra dalla parola. Annalisa dai talent, Madame dalla cultura urban, dal rap. 17 anni di differenza sono tanti, fino a un certo punto. Poi le distanze possono assottigliarsi, come è accaduto ad Annalisa e Madame, che per la prima volta collaborano in una canzone.
8: Che avrei solo bisogno di un'amica.
9: Amica è un brano che Annalisa aveva scritto come fosse un monologo sull'amore che finisce, tra rimproveri e recriminazioni. Quel parlarsi addosso diventa un dialogo tra due ragazze che si confidano nella notte grazie alle strofe di Madame.
8: Ti mi accompagna la notte che tutti dormono, se voglio distrarmi facciamo shopping, ho mille segreti te li racconto.
9: Annalisa inserisce questa nuova versione di Amica nell'album Ma io sono fuoco edizione Platinum, che uscirà a ottobre. Pur nelle differenze, nella rappresentazione di sé, Annalisa e Madame sono entrambe autrici che vanno oltre gli steccati dei generi. E di fondo c'è una riflessione comune sull'identità delle donne che fa di Annalisa e Madame un punto di riferimento per tante ragazze.
5: La linea va ai TG regionali, TG3 torna a mezzanotte con Linea Notte. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

San Benedetto Baby Bottle, imbottigliate in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.

0: Nuovo Siero Vital Perfection. Aiuta a contrastare i segni visibili della perdita di collagene nel tempo. Per migliorare l'aspetto di rilassamento, compattezza e luminosità in una sola settimana. Vital Perfection, nuovo Intensive Sculpt Define Serum.
1: Scopri le offerte dei McChicken Creation Days. Dal 22 al 24 settembre solo con l'app. Un McChicken Creation menu a scelta a 5,99€ tra il romano o il mediterraneo. Anche in versione wrap a 6,99€. Scopri tutte le altre offerte nell'app McDonald's.
2: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
3: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
4: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
5: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: non bevo caffè, ma se lo bevrei. Caffè Borbone, una storia di casa.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: vita.
1: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Oh, l'italiano di Lidl è proprio da provare.
3: Dal nostro assortimento per te e lo chef, gorgonzola DOP dolce a 2,69€ e cantuccini toscani IGP a 1,89€.
2: Italiano, vale davvero.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Se sei un azionista TIM, hai un motivo in più per aderire. Perché l'offerta è più vantaggiosa per tutti, anche per chi è già aderito.
5: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina il 25 settembre.
4: Affrettati, mancano 4 giorni alla chiusura.

Anisida, serata inaugurale delle pre-regate dell'America's Cup. Edoardo Bennato ha cantato per i giovani detenuti L'isola che non c'è. Una nuova vittima sulle strade campane ad Acerra, un motociclista muore dopo una caduta sulla statale 162. L'uomo ha perso il controllo del mezzo. Emergenza incendi, tecnici di ARPAC al lavoro per le rivalutazioni ambientali dopo il rogo alla periferia est di Napoli. Spento quello di Taverna del Re. Al Teatro Augusteo il prossimo 8 ottobre un concerto per ricordare il cantautore artista Federico Salvatore. Sul palco anche il figlio Paride. Ancora un infortunio in casa Napoli, lesione alla coscia destra per Anghissà. Intanto il Maradona ottiene il sostegno del ministro Abodi per Euro 2032. Impossibile pensare che Napoli non ci sia. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Apriamo con l'America's Cup. Questa mattina è iniziato il countdown per l'inizio della manifestazione. Questa sera invece Anisida ha avuto il via l'inaugurazione ufficiale per le pre-regate con le prove che partiranno giovedì 20.

0: 24. In diretta per noi da Nisida c'è Piero Vitiello. A te, Piero.
1: Sì, buonasera da Nisida, dove si è chiusa davvero da pochissimi minuti l'evento con la musica di Edoardo Bennato. Lo dicevate nei titoli, che ha intonato L'isola che non c'è, dedicandola ai detenuti del carcere minorile. Un evento che ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali, l'evento che ha dato ufficialmente il via alla settimana delle pre-regate a Napoli. Si svolgeranno da venerdì a domenica, con le prove generali, tra virgolette, le prove cronometrate al giovedì. È una scelta simbolica quella di presentare qui a Nisida. Siamo letteralmente affacciati su Bagnoli, alle nostre spalle gli hangar che ospiteranno le squadre, ma questo solo durante la fase di avvicinamento all'America's Cup. Non si parla delle pre-regate, sono ancora in corso dei lavori qui, e di questo hanno parlato anche i vertici istituzionali che abbiamo sentito: il sindaco Manfredi, il presidente della regione Fico, il ministro Abodi. Poi abbiamo ascoltato anche dal punto di vista sportivo l'amministratore delegato di Luna Rossa, Max Sirena. Le voci, poi torniamo qui.
2: Questa è come se fosse una grande prova generale per poi ospitare la Coppa America in modo ufficiale. Le pre-regate sono comunque un momento molto bello, si sta allestendo tutto il lungomare, il villaggio, quindi siamo molto contenti che la nostra città, la nostra regione ospiti questa tipologia di manifestazioni.
1: Napoli è pronta?
2: Napoli è pronta.
1: Bagnoli?
2: Bagnoli è pronta, si sta lavorando, ma tutto procede regolarmente.
1: Sindaco, c'è chi la definisce una prova generale per quello che accadrà tra meno di un anno, e anche il suo modo di vedere?
3: Sì, è una grande prova, anche una prova sicuramente per i team dal punto di vista sportivo. Per noi è una grande prova sull'organizzazione, sulla mobilità, ovviamente sull'accoglienza, sui sistemi di sicurezza, sulle telecomunicazioni. Dietro a questo evento c'è un'organizzazione molto complessa, con anche cambiamenti infrastrutturali importanti che resteranno alla città, quindi li testiamo in queste giornate.
1: Il futuro potrebbe significare anche Napoli 2029?
4: Il futuro ha delle radici profonde nel presente, quindi più saranno forti le radici di una buona edizione, la 38esima, più la 39esima possibilità di rimanere qua.
1: Tutto pronto per quella che è una prova generale, no?
5: Bah, non è una prova generale, in realtà è una regata ufficiale, quindi è una grande opportunità per vedere a che punto siamo con la preparazione dell'equipaggio. È un'opportunità per la città per fare un test per quello che poi sarà l'evento sportivo probabilmente più importante a livello mondiale, ed è un'opportunità per i team, per i velisti, per mettere pressione addosso agli avversari, no?
1: Si è alzato intanto il vento, c'era un'allerta, e questo può essere considerato un segnale positivo per lo spettacolo di chi dovrà regatare, di chi dovrà veleggiare venerdì, sabato e domenica. Lo ha detto anche Max Sirena, una gara vera e propria, slegata però da quella che sarà l'America's Cup tra meno di un anno, 241 giorni per la verità. Questa mattina è stato inaugurato anche il countdown ufficiale che poi porterà allo svolgimento della regata uno contro uno della finale dell'America's Cup, discorsi che avremo modo di approfondire nei prossimi giorni. Intanto la portata enorme di un evento come l'America's Cup coinvolge tante istituzioni, tra queste anche l'Agenzia delle Dogane, che ha studiato delle misure specifiche per i team che saranno ospiti a Napoli durante l'America's Cup. Il servizio di Vittorio Marotta, poi la linea può tornare allo studio.
6: Merci, attrezzature sportive, mezzi nautici, componenti tecnici, materiali promozionali. Fino a luglio Napoli sarà interessata dall'arrivo e dalla movimentazione di ingenti flussi di materiale destinato all'America's Cup. Proprio per questo, come già avvenuto per le Olimpiadi di Milano Cortina e Giochi del Mediterraneo di Taranto, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli arrivano procedure doganali semplificate.
7: L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato il suo contributo importantissimo, semplificando le procedure, però garantendo al contempo i controlli che sono fondamentali per il rispetto della legalità e quant'altro. Quindi abbiamo fatto un grande lavoro in sinergia con le altre istituzioni locali.
6: Le priorità nel sistema portuale e aeroportuale saranno accompagnate da un'articolata azione antifrode per scoraggiare l'introduzione di merci contraffatte, dall'abbigliamento sportivo ai componenti tecnici e ancora gadget e merchandising.
8: I controlli riguarderanno sia la verifica, perché il regime che è stato adottato è quello dell'immissione temporanea dei beni e dei mezzi, sia per

0: praticamente anche a tutela soprattutto della lotta contro la contraffazione, perché ci sono marchi importantissimi legati ovviamente a questo evento.
1: Voltiamo pagine, passiamo alla cronaca. Un'altra vittima purtroppo sulle strade campane, sulla statale 162 ad altezza di Acerra, un motociclista è morto dopo aver perso il controllo del suo mezzo. Federico Marconi.
2: Ha perso il controllo dello scooter, la caduta e l'urto con l'asfalto gli sono stati fatali. L'ennesimo incidente stradale nel napoletano ha costato la vita a un uomo di 32 anni. Era alla guida del suo mezzo sulla strada statale 162 DIR, poco dopo il chilometro 18 nei pressi di Acerra. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.30. Sul posto è intervenuta la polizia stradale del reparto di Nola, che ha eseguito i rilievi. La ricostruzione della dinamica è ancora in corso, ma sembrerebbe si tratti di un incidente autonomo senza la responsabilità di altri veicoli. Il tratto di strada dove è avvenuto è stato chiuso al traffico per 2 ore. Un'altra vittima nel giorno del tavolo convocato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per contrastare la mortalità su strade e autostrade. Più autovelox e più controlli, ma anche maggiore attenzione allo stato delle infrastrutture richieste ai comuni e all'ANAS, le misure decise in prefettura.
1: Tecnici di ARPAC al lavoro per le rilevazioni ambientali dopo l'incendio divampato ieri sera a Via Nuova delle Brecce nella periferia est di Napoli. Spento il rogo a Taverna del Re. Gli aggiornamenti con Gianluca De Martino.
3: Dopo le fiamme, l'emergenza ambientale per il rogo divampato in un capannone industriale alla periferia est di Napoli, l'ARPAC ha avviato un monitoraggio della qualità dell'aria per misurare i livelli di diossina e altri composti, perché oltre a pneumatici e materiali plastici ha bruciato anche il tetto della rimessa di autotrasporti, che è stato deformato ed è crollato parzialmente. L'ASL Napoli 1 Centro ha emesso una serie di raccomandazioni sanitarie, tra cui evitare di restare all'aperto, chiudere porte e finestre, spegnere i condizionatori. 2 squadre di vigili del fuoco sono ancora al lavoro per lo spegnimento completo dei focolai. Si indaga sulla matrice, non si esclude la pista dolosa, anche se il titolare dell'attività ha negato di aver ricevuto minacce o richieste estorsive. Intanto è stato spento il rogo nel sito di stoccaggio di Taverna del Re, a Giugliano, il secondo in 2 settimane, e per altri incendi avvenuti tra il 13 e il 16 settembre in costiera amalfitana, la procura di Salerno indaga su una regia unica. Una striscia di terra annerita tra i monti Lattari e la costiera amalfitana è la fotografia scattata dal satellite, che riprende ettari di macchia mediterranea ridotti in cenere dai focolai, appiccati con più inneschi.
4: Ci auguriamo che il lavoro degli investigatori possa portare quanto prima all'individuazione dei responsabili e che chi ha commesso questo crimine venga consegnato alla giustizia.
1: E ora la situazione dei trasporti a Caserta. Andiamo a sentire gli obiettivi di Air Campania, la società che gestisce il servizio della provincia. Nello Di Costanzo.
5: È una vera e propria infrastruttura sociale.
6: Così viene definita l'azienda di trasporto pubblico su gomma Air Campania, che serve tutto il territorio casertano e non solo.
5: Noi serviamo, per parlare un po' più in generale, 330 comuni su 550 in Campania, e di questi 330, 137 sono aree interne.
6: Progresso e perfezionamento, le parole chiavi dell'azienda.
5: Dobbiamo ancora migliorare nella qualità dei servizi, dare informazioni sempre più precise agli utenti, garantire un servizio sempre più accessibile e inclusivo. Grazie ai 1.336 lavoratori di Air Campania, oramai siamo il maggiore player della regione Campania.
6: Qualche sigla sindacale dice che il servizio di trasporto pubblico viene rovinato dai subappalti.
5: E noi non ne facciamo, facciamo servizi direttamente tutti, ripeto, 1.336 dipendenti per un esercizio di 31 milioni di chilometri.
6: Ci sarà un nuovo terminal a Caserta?
5: Con la regione stiamo ragionando, avremo un nuovo appuntamento anche con i commissari del comune di Caserta, perché si sta ipotizzando di poter utilizzare il parcheggio sotto la piazza Carlo III. E in più c'è la questione del lab, perché noi abbiamo un finanziamento parziale di 2 milioni che non sono sufficienti, però abbiamo tutte quante le autorizzazioni, abbiamo completato la conferenza dei servizi, per cui vediamo, questo autunno sarà un autunno decisivo per l'hub a Caserta.
1: E da Caserta torniamo a Napoli, il primo lotto della villa comunale riapre al pubblico, intanto al via un progetto che si intitola Un albero per la città. Francesca Martelli.
7: con una nuova pavimentazione drenante riapre al pubblico una parte della villa comunale di Napoli. Una storia lunga 2 anni con ritardi nei lavori che hanno subito un'accelerazione con l'America's Cup.

0: Gli interventi di riqualificazione proseguono nel lotto 2 e 3, quello che arriva in Piazza Vittoria.
1: Abbiamo messo circa 9.000 nuovi alberi in tutta la città, siamo andati a riempire tutte quelle fossette che erano vuote. Questo processo di ripiantumazione continuerà a partire dal 15 ottobre e posso anche annunciare per la prima volta che stiamo per mettere a punto anche una mappatura con la possibilità che i cittadini possano donare degli alberi.
2: Quindi io cittadino posso con un bonifico dare un contributo?
1: Assolutamente sì. Può donare un albero all'interno di quella che è la piattaforma che si chiamerà un albero per la città di Napoli, dove a seconda della via che lei sceglie ci sarà una tipologia di essenza di arboria e poi per la messa a dimora e la gestione provvederà l'amministrazione.
3: La giornata di Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato organizzata da Lega Ambiente al Vallone delle Conche a Laviano, in provincia di Salerno. L'inviato Rino Genovese.
4: Sospesi ad 80 metri di altezza su uno dei ponti tibetani più spettacolari del Mezzogiorno d'Italia, il ponte di Laviano, al confine tra Campania e Basilicata. Sotto di noi il canyon del Vallone delle Conche, straordinario polmone di biodiversità scelto da una nutrita rete di associazioni per la giornata di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato organizzata da Lega Ambiente.
5: Abbiamo trovato di tutto, ma veramente di tutto. Come potete vedere qui alle mie spalle ci sono tantissimi sacchi ed è solo l'inizio, perché ci sono ancora almeno un altro paio di chilometri che sono probabilmente messi peggio di questo.
6: Sono uno speleologo della provincia di Bari, di Altamura precisamente, che faccio parte del gruppo speleologico Calipè di Molfetta. E la nostra presenza appunto degli speleologi è importantissima qui, perché in un certo senso tutta questa sporcizia poi ce la ritroviamo anche negli ambienti ipogei, cioè in grotta, nelle cavità.
7: La nostra passione è fare il torrentismo e questo è uno dei torrenti fantastici che facciamo abitualmente e mi sembrava arrivato il momento di restituirgli un po' di bellezza e di dignità.
4: Anche il sindaco si è calato con le funi e ha contribuito alla pulizia del canyon.
8: Ovviamente io penso che siamo arrivati al momento di fare e non soltanto di parlare. Oggi mi sono avventurato per dare una ripulita a questo vallone straordinario che passa vicino al castello normanno e sotto il ponte tibetano, una meraviglia di Laviano e dell'alta valle del Sele.
3: Spettacoli l'8 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli, un concerto per ricordare Federico Salvatore. Giovanni Messina.
9: Pecore di un solo gregge che ballano la stessa danza. Troppi muscoli sulle spiagge per un cervello che non si abbronza.
10: Si tenesse 30 lire, 30 sacro caso, basti passi, fosse ancora no aiuto.
11: 30 lire, brano del 2000 di Federico Salvatore, lo ascolteremo
12: da Paride Salvatore. L'8 ottobre al Teatro Augusteo.
11: Per questo concerto tributo dedicato a suo padre.
12: Assolutamente sì, concerto organizzato da Trame Africane, che è un'associazione a scopo benefico alla quale papà teneva tantissimo e infatti tutto l'incasso del concerto, dello spettacolo, sarà devoluto proprio a questa associazione. Paolo Cagliazzo è il master commando di questo evento.
11: Proprio con Paolo Cagliazzo papà diede vita a un duetto molto simpatico, Fare il napoletano stanca.
9: Ma perché per imporre un'idea devo fare il simpatico, eh? Con l'eterna battuta di chi non ha voglia di ridere.
11: Federico Salvatore non lo ha mai nascosto, era contrario agli stereotipi, quindi alla Napoli da cartolina. Oggi come gli apparirebbe la sua città?
12: Ma sicuramente come un qualcosa che sta diventando pizza, mandolino e ragù. E non è una cosa che gli è mai appartenuta.
9: Fare il napoletano.
3: Il meglio della produzione radio-televisiva e multimediale RAI sarà visibile al 78esimo concorso internazionale Pri Italia, che si svolgerà all'Aquila dal 28 settembre al 2 ottobre. Il servizio di Francesca Cosentino.
13: Il meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale sarà presentata dalla RAI dal 28 settembre al 2 ottobre in Abruzzo all'Aquila, che ospiterà la 78esima edizione del Pri Italia, concorso aperto al mondo radiotelevisivo internazionale, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo della Regione Abruzzo e in collaborazione

0: collaborazione con il Ministero degli Esteri. Tema di questa edizione è Play Human, le nuove tecnologie a sostegno della creatività umana.
1: Rappresenta lo sforzo che i broadcaster, non solo i servizi pubblici, ma tutti i creatori di immaginazione devono fare per cercare di salvare l'umano rispetto a una dimensione di sviluppo tecnologico i cui confini non sono ancora ben definiti.
0: Si apre il 28 settembre con un concerto dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese e un dialogo tra due abruzzesi doc, Bruno Vespe e Gianni Letta. Si chiude con un'anteprima della scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma. 226 i programmi iscritti, 83 i broadcaster partecipanti, 52 i paesi rappresentati, 62 i giurati.
2: Un programma pienissimo, pienissimo di anteprime, avremo 4 anteprime, pienissimo di incontri, di eventi internazionali e non solo, che attraversano un po' tutte le generazioni.
0: Tra gli eventi da non perdere, l'anteprima della fiction Celestino V con Michele Placido. Tutta la manifestazione sarà trasmessa da Rai Play ed è prevista una fitta programmazione sulle reti Rai. La TGR sarà presente con uno speciale tutti i giorni, ore 15:20 su Rai 3.
3: Si è chiusa con la rappresentazione scenica dell'Iliade, un'edizione particolare di Velia Teatro. Ce ne parla Luigi Carbone.
4: La 29esima è stata un'edizione speciale di Velia Teatro Festival. La messa in scena di tragedie, commedie, epos, opere filosofiche da luglio a settembre è stata itinerante, toccando 8 comuni, borghi, siti archeologici, castelli, teatri antichi in Cilento, Ilpinia e nell'Alto Casertano, con il preciso intento di valorizzare le aree interne, facendo riscoprire luoghi fondamentali per l'identità dei territori e permettendo a 4.000 spettatori circa di vivere un'esperienza davvero unica.
5: Le genti achee da navi e tende si riversano in frotte alla pianura del fiume Scamandro e il suol rimbomba sotto il piede dei guerrieri e dei cavalli terribili.
4: Così il festival diffuso sulla cultura classica si è chiuso con una rappresentazione dell'Iliade nel Teatro Tempio di Monte San Nicola a Pietravairano in provincia di Caserta. Una versione per voce sola, diretta e interpretata da Gianluigi Tosto, che ha restituito con intensità interpretativa la forza dei versi omerici.
3: Lo sport con il calcio, nuova tegola sul Napoli, si è infortunato Zambo Anghissà, il servizio di Fabio Forlano.
6: I risultati, l'atteggiamento, gli infortuni, tutti i nodi da sciogliere per Massimiliano Allegri alla ripresa degli allenamenti. Dalla parte del tecnico c'è il tempo, 3 settimane di sosta per gli impegni delle nazionali. E in nazionale si sta mettendo in luce Antonio Vergara. A Coverciano salgono le sue quotazioni per una maglia da titolare venerdì sera a Roma nel match di Nations League contro il Belgio, atto primo del nuovo corso di Roberto Mancini CT. Intanto a Castel Volturno gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra per Frank Anghissà. Il camerunese potrebbe tornare già alla ripresa del campionato contro il Frosinone. In città per la Coppa America il ministro dello sport Andrea Bodi ha parlato del progetto di restyling del Maradona in vista di Euro 2032. Mi resta difficile immaginare un europeo senza Napoli, ha detto a Bodi. Ho sempre raccolto la sfiducia di De Laurentiis rispetto al suo pensiero, ma mi auguro che i fatti possano smentirlo.
3: Grazie per averci seguito. Buona serata.
7: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
8: Sulla Campania bel tempo. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano soleggiato ovunque, con un cielo generalmente sgombro da nubi significative. Sull'Appennino campano una spiccata stabilità garantirà la totale assenza di nuvolosità sull'intero settore. Sul Salernitano ampi e persistenti.
9: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande.
10: Funziona?
9: Non lo dico io, sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
10: Ci si sente sazi?
9: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati. Si perde peso nei tempi giusti. La salute va rispettata.
10: Posso provarlo?
9: Certo. Ti offriamo una settimana di prova gratis. E siamo sicuri che funzionerà anche per te. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.

0: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One. Rapido contro il reflusso.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid. Pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 27.

0: Roma Capitale, la grande bellezza, il suo fiume, i suoi ponti. Sul Tevere finché la barca va, con a bordo illustri passeggeri. Finché la barca va, lasciala andare, ma devi remare.
1: Piero Chiambretti torna con Finché la barca va, da lunedì alle 20:15 su Rai 3.
2: Siate pronti a restare scioccati.
3: Mickey e Mallory sono i migliori che ci sono in giro.
4: Sì, li trovo eccitanti.
2: A venire ipnotizzati.
5: Della serie ai confini della realtà.
2: A essere risucchiati nell'inquietante interno di una creazione cinematografica d'avanguardia. Dal feroce circo dell'informazione spettacolo.
6: Che ne pensate di Mickey?
2: Erano immediatamente diventati la principale attrazione.
7: Non mi sono mai divertita tanto.
2: Oggi sono quello che li hanno fatti diventare.
8: Agli amici e a tutti ha detto: guardate il TG dopo. Dopo cosa?
9: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare.
10: Ma come ti permetti? Scusa, io ti nomino.
11: Scusa, ma lei sa ballare meglio di te.
10: Ma cosa c'entra?
11: Ma te, scusa, non
10: io. Ma chi l'hai mai fatto i numeri musicali?

0: La Presidente del Consiglio mi ha attaccato sull'università perché ho detto la verità, che se guardi la spesa sull'università sul PIL di questi anni, e quella spesa è diminuita.
1: Tu non devi essere offensiva, che dici a me che io non so fa niente.
2: Amore, no, che non sai ballare, non sai ballare.
1: Ma chi te l'ha detto?
2: Ma se tu a me dici...
1: Ma come ti permetti?
2: No, ma come ti permetti tu?

0: per 3 sere, voglio dire, ha avuto uno share importante, quindi ci deve anche un po' ringraziare, no?
1: No, guarda, io per fortuna il pubblico ci premia tutte le settimane, andiamo bene sempre. Però è scritto Lobby Gay. Cioè,
0: No,
1: a me,
0: allora
1: francamente,
0: questa
1: mi preoccupa un po' più il concetto di lobby, perché se ci stupiamo dell'omosessualità nel 2026, mamma mia.

0: io penso che sia incredibile che oggi, nel momento in cui milioni di famiglie italiane devono faticare a trovare 545 euro per i libri di testo, che la Presidente del Consiglio, dopo 4 anni di governo, se ne venga fuori con la proposta di cacciare i bambini stranieri dalle classi.
1: Signorina, posso uscire? Bobo ha fatto una puzza.
2: Ma che dice mai?
3: Andiamo avanti con le altre figurine della sinistra che facciamo finta di dimenticare. Mimmo Lucano, un personaggio che ha pagato, forse con 18 mesi, qualcuno pensa troppo, però una irregolarità che è stata anche stabilita dai magistrati, tra l'altro mettendosi d'accordo con qualche magistrato su come comportarsi. Ilaria Salis, di cui parleremo tra poco, e vedrete cose che voi umani forse non conoscete. Beh, c'è chi pensa che anche Ranucci possa diventare una delle figurine di questo centro sinistra, o una specie di tic nel Consiglio. Darlo ancora centro-sinistra, senza pensare Francesca Albanese, che tra una bandiera di Hamas nelle piazze che abbiamo visto davanti al Parlamento e una rivendicazione di frasi che rasentano l'antisemitismo, rasentano, non vorrei essere querelato da nessuno, però rasentano l'antisemitismo, sarà licito poterlo dire, beh, insomma, rappresentano queste figurine dello spettro del comunismo.
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
5: Alla faccia di qualche giornalista che inventa cazzate, perché è la specialità di qualche giornalista. Non voglio fare nessun riferimento al quotidiano La Repubblica. Non voglio fare nomi e cognomi, perché noi non chiediamo giornalisti amici, giornalisti favorevoli, giornalisti che facciano interviste prescritte. Ci accontenteremmo di avere giornalisti che non inventano notizie, che non infamano. Però
6: non cambiate canale, perché perdete tempo e poi soprattutto mettete la testa dove non la dovete mettere, state su Rete 4, guardate Nicola Porro, è un giovane, più di me purtroppo, bravo, simpatico, e quindi c'ha anche le caratteristiche per essere guardato.
7: È divertente.
8: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo.
9: Sta arrivando la fine del mondo, Miles.
10: A quel mondo rimanderebbe anche l'abbigliamento da lui scelto venerdì, un casco con la telecamera e una maglietta con la scritta TMD, morte totale dei musulmani, uno dei motti utilizzati negli ambienti suprematisti e accelerazionisti.
11: Con ogni probabilità l'utente ha registrato la diretta per poi scaricarla in rete. L'autore, è un'ipotesi, potrebbe anche essere straniero, forse un cittadino russo, visto che le scritte che accompagnavano il video erano in cirillico.
12: Però la scuola ha risposto presente, cioè siamo intervenuti tutti compreso il ragazzo che è stato eroico.
13: Lui, 14 anni, è originario del Congo. Per la professoressa Marsilio è un ragazzo generoso, come se ne trovano in pochi.

0: episodi di violenza e di sopraffazione ai danni di ragazze. E sono inaccettabili anche quelle forme più ovattate di oppressione nei loro confronti, quelle pretese miserabili di supremazia e di impossessamento.
1: Sono 1.177.197 le famiglie che ricevono e riceveranno nell'annualità 2026 e nell'annualità 2027 500 euro. Dopodiché ovviamente ci saranno le elezioni, si farà un nuovo governo.
2: Eccola qua, la foto del bacio, vera, non vera, un minuto, rimanga lì a Maria Rosaria e le chiederò di questa foto. Un minuto solo.
3: Non c'è nessuno, tranne noi mostri.
4: Non ha detto una parola, ha parlato di scuola, non ha detto una parola sul ragazzino congolese che ha salvato l'insegnante. Vieni, presidente.